0: Meteo.
1: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like a trapped in your own skin. And now your body's frozen, broken down.

0: find me.
1: Sono le 2:28 minuti.
2: Meteo.
3: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44.
2: Meteo.
3: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 32 minuti.
1: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:46 minuti.
2: Meteo.
3: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4:59.
1: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 25 minuti.
1: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno di...
0: Meteo.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi.

0: ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sono le 6.
1: Meteo.
0: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 32 minuti.
5: Meteo.
6: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 6:47.
3: Meteo.
4: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 6:59.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalle parti.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 6:59.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone e da Rubio. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza statunitense sono inaccettabili secondo il regime islamico. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. C'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. E siamo alla cronaca ora con il delitto di Gerlasco. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Il cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la Grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale. David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto. 3 alla Città Proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura. Calcio: il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si rende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta a Budapest il prossimo 30 maggio. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
4: Giovedì 7 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra le novità sulla inchiesta sul delitto di Gerlasco e anche sulle possibili trattative tra Stati Uniti e Iran per una possibile pace nel Golfo, ma ci sono anche le proteste al padiglione russo alla Biennale. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Sempio, gli audio e le accuse. L'indagato intercettato nel 2025: ho visto i video di Chiara e Stasi, legali, e parlava di programmi TV. Gerlasco spunta un avance rifiutata, ma Marco Poggi lo difende. In alto poi il piano di Trump per la

0: Tregua, Teheran frena Hormuz, attacco Stati Uniti a una petroliera iraniana e poi la base della trattativa uranio, sanzioni. Ecco i 14 punti. C'è l'editoriale di Massimo Franco, il Papa che spiazza Donald, l'incontro con Rubio al centro della pagina, poi Becalossi, talento e gioia del calcio romantico 1956-2026 a Dio all'ex fantasista dell'Inter, di spalla fiducia nell'altro, la virtù civica che ci fa sentire meno soli al via Milano Civil Week, questo l'altro titolo. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura principale anche in questo caso al centro della pagina, l'altra però Stati Uniti-Iran, intesa possibile, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino ma resta il nodo del nucleare, oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa, Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. In alto poi Garlasco, gli audio shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo, Marco Poggi lo difende. Al centro della pagina, la Biennale, il padiglione russo apre tra tensioni e proteste, e ci sono le immagini di questa protesta, almeno di una parte naturalmente. Ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura in alto, Trump Iran prove di intese, l'occhiello, Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Al centro della pagina anche qui la foto, le foto delle manifestazioni per la biennale Riot a Venezia, proteste per il padiglione di Mosca, buttafuoco, cita Mattarella, liberi e audaci, il titolo al centro. Poi ci spostiamo sul Messaggero, anche qui doppia apertura in alto con tanto di foto, l'audio shock che accusa Sempio, il titolo, c'è proprio lui in auto e poi il riquadro di Chiara Poggi. Al centro della pagina l'altra apertura, USA Iran spiragli di intesa, Donald accordo la prossima settimana, Teheran inaccettabili parti del piano verso nuovi colloqui, oggi Rubio dal Papa, Leone, la Chiesa deve denunciare il male, la Premier se alleato sbaglia, lo dico. C'è poi l'occhiello, i mercati credono ai venti di pace, i record a Wall Street, crolla il petrolio, di spalla poi la cultura e le ragioni della politica, il caso biennale. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, naturalmente l'apertura diversa rispetto agli altri, il solito fotomontaggio che ritrae vari fotogrammi di Giorgia Meloni, si è incartato il governo, questo è il titolo principale, la palude, vertice, Meloni e Salvini, Tajani divisi su tutto, tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità, e poi in alto buttafuoco contro Giulia e C, nessuna ingerenza sull'arte, appunto l'altra apertura. E poi c'è anche l'articolo che riguarda il titolo, che riguarda la possibile pace, il possibile accordo, Trump accordo con Teheran in 14 punti su Hormuz, presto nuovi colloqui. Andiamo sulla Verità, apertura completamente diversa, ufficiale vietato inseguire i banditi a caratteri cubitali, forze dell'ordine con le mani legate, indagati per omicidio colposo, 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato, lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga, ha perso la vita. Qual è la colpa? Si chiede il direttore Maurizio Belpietro. Al centro della pagina poi c'è la foto del ministro Giuli, la finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli. E poi l'altra notizia, non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro-gay a mettere in croce il Papa. Report del Sinodo sui fedeli LGBT tenta di legittimare le unioni homo con testimoni che parlano di matrimonio eppure di marito. E poi anche qui esempio, ho visto il video, Chiara mi ha rifiutato, Garlasco, Marco Poggi scagiona l'amico mentre spunta un audio che lo inguaia. Il Tempo Apertura differente anche in questo caso, tangenti e mascherine, inchiesta Covid, soldi dei contribuenti buttati, accuse a legali, ex colleghi di Giuseppi, ruolo opaco dei mediatori. Ora trasparenza si chiede appunto il Tempo. Al centro della pagina poi l'avvertimento Salvini sulle chat finte, in prima pagina sul Corsera, guardonismo, non giornalismo, appunto, continua anche questa inchiesta da parte del Tempo. Ci spostiamo anche sull'Unità. Epic Fury è fallita, Trump pronto a cedere, Netanyahu furioso, ma non doveva liberare il popolo iraniano, il punto interrogativo al centro della pagina. Che si fa con Rubio? Un inchino dignitoso, ieri il vertice di governo. Andiamo anche sul Manifesto, che punta su una contraddizione, c'è l'immagine di Donald Trump allo specchio, l'avversario, combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran, incapace di uscirne, all'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, riparte il negoziato tra Stati Uniti e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7 e 11 minuti.
3: News. Giovedì 7 maggio, ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi scuotono il caso del delitto di Garlasco. Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda. Intanto emerge un nuovo filone giudiziario. L'ex fidanzato di Pamela Giannini, Francesco Dolce, indagato per vilipendio di cadavere dopo la profanazione della tomba della giovane.
4: Giornata delicata in Vaticano. Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche da premier Giorgio Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Magyar, il leader polacco Donald Tusk, il premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
3: Sul fronte internazionale cresce intanto l'attesa per la risposta dell'Iran alla nuova proposta americana per la pace. Secondo i media statunitensi, il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
4: Nuovi attacchi nella guerra tra Russia e Ucraina. Nella città russa di Bryansk, un raid ucraino avrebbe ferito 13 persone, tra cui un bambino. Secondo il governatore locale, sono stati danneggiati edifici residenziali, decine di appartamenti e numerosi veicoli. Intanto il sindaco di Mosca riferisce dell'abbattimento di almeno 3 droni diretti verso la capitale russa. Gli attacchi arrivano poche ore prima della tregua annunciata unilateralmente da Mosca per le celebrazioni del giorno della vittoria. Chi la accusa però il Cremlino di aver ignorato la proposta ucraina di cessate il fuoco avanzata per il 6 maggio.
3: I mercati finanziari scommettono sulla diplomazia. Gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran spingono le borse internazionali in forte rialzo e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. Il FTSE MIB ai massimi dal 2000, nuovi record anche per Wall Street e apertura positiva per Tokyo. Sul fronte commerciale però restano le tensioni tra Europa e Stati Uniti. Il negoziato sui dazi non trova ancora un'intesa e il prossimo confronto tra Commissione Europea, Consiglio e Parlamento è stato rinviato al 19 maggio.
4: Voltiamo pagina col cinema. Sarà serata di sorpresa e David di Donatello. A trionfare è Le città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che conquista i premi principali tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Delusione invece per Paolo Sorrentino, il cui La Grazia, candidato in 14 categorie, resta senza riconoscimenti. Premi anche per Silvio Soldini, Damiano Micheletto e Gabriele Mainetti. Nel corso della cerimonia non sono mancate proteste sul futuro del cinema italiano e appelli per la pace in Medio Oriente.
3: Chiudiamo con lo sport. La finale della UEFA Champions League Final sarà tra Paris Saint-Germain e Arsenal. I francesi eliminano il Bayern Monaco dopo l'1-1 all'Allianz Arena e raggiungono gli inglesi nell'atto conclusivo della competizione. Intanto il calcio italiano piange Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto a 69 anni. Domani a Brescia i funerali dell'ex fantasista nerazzurro. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
6: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, giovedì 7 maggio, Santa Flavia Domitilla, il sole sorge a Roma alle 5.56 e tramonta alle 20.13. A Milano sorge invece alle 6.02 e tramonta alle 20.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1824 viene eseguita per la prima volta a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta dall'autore quando è già ormai privo di udito. Nel 1898 a Milano, il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, oltre 300 secondo le forze di opposizione. Nel 1921 Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel numero 5. Nel 1998 la Mercedes-Benz compra l'americana Chrysler per 40 miliardi di dollari e costituisce la Daimler Chrysler, realizzando così la più grande fusione industriale della storia. Nasce a Roma, in questo giorno del 1922, l'attore brillante Raimondo Vianello, da tutti ricordato per le sue straordinarie doti di elegante ironia che lo collocano tra i personaggi in assoluto più apprezzati dal pubblico italiano. Dopo il periodo di guerra che trascorre in Dalmazia, Vianello torna in Italia dove si laurea in legge e dove inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, prima nella rivista e poi nel cinema, fino a che negli anni 50 trova in Ugo Tognazzi il suo partner ideale sul set televisivo, soprattutto in trasmissioni storiche della Rai come 1-2-3 e Canzonissima. In seguito, verso la fine degli anni 60, Vianello darà vita, unitamente alla moglie Sandra Mondaini, ad un duo che raccoglierà formidabili successi, prima in Rai e poi sulle reti Mediaset, grazie alla ventennale sitcom Casa Vianello, trasmessa dal 1988 al 2007. Grande appassionato di calcio, il grande comico, condurrà con l'abituale ironia su Canale 5 anche programmi sportivi come Pressing e Pressing Champions League, dal 1991 al 2006. Raimondo Vianello muore a Milano il 15 aprile del 2010, 5 mesi prima della scomparsa della moglie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: La rassegna stampa.
0: Giovedì 7 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro c'è l'omaggio con tanto di foto che insomma si prende buona parte della prima pagina del quotidiano, l'omaggio a Beccalossi, il ricordo di Beccalossi, era il pallone ad andare da lui, il virgolettato 1956-2026, la scomparsa della colonna dell'Inter. In alto poi l'altra apertura, ferrovie servono 2 miliardi e il fabbisogno necessario sul nodo di Milano per alleggerire la stazione centrale, mobilità, congestione tra treni merci e passeggeri, alta velocità e regionali, il dato emerge dalla Commissione Trasporti della Camera. C'è anche un'altra notizia, sanità, i palloncini salvavita, vietati negli ospedali, appello al governo, chi cura i nostri figli? E poi di spalla torri alla Bovisa, prezzi gonfiati e caos, bonifica e sciolta la Coop. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, Santa Giulia riapre tra rocche inchieste, sala alla prossima, paga pantalone in 16.000 concerto di Ligabue, inaugurato l'Unipol Dome, il sindaco e l'indagine sugli extracosti, una lezione, partner privati, ora solo opere con i soldi pubblici. Al centro della pagina poi antagonismo 2.0, lotta dura ma più snob, come stanno cambiando i centri sociali, più social, meno militanza e occupazioni sicure solo in stabili pubblici. E poi 3 giorni di celebrazioni, Mattarella alla Scala per gli 80 anni dalla rinascita, l'11 maggio Chai Li dirige il concerto che fu di Toscanini dopo la guerra. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina anche qui la foto, addio Beccalossi, artista del calcio, sport e lutto per la scomparsa del fantasista bresciano che fu campione d'Italia con l'Inter. E poi taglio più basso, nuove cittadinanze agli stranieri, triplicati a Brescia i numeri dell'Istat dal 2012 al 2024. Ci sono altre 2 notizie, la sentenza 'Ndrangheta radicata a Flero, 19 condanne, e poi la proposta provincia autonoma, i comuni ci credono. Andiamo anche sulla Stampa, quindi edizione Torino, ci spostiamo in Piemonte, in alto l'agenzia europea è a rischio, l'ente di formazione deve lasciare Villa Gualino, bocciate le ipotesi Collegio San Giuseppe ed ex scuola comunale, audizione a Bruxelles, no ai fondi per ristrutturare la nuova sede, servono 10 milioni di euro. E poi il debito, il caso debiti ASL, regione a caccia di soldi, di spalla il processo, finti interventi, le chat segrete dell'ortopedico condannato. Al centro della pagina il mio nuovo museo, Pietro Micca, il generale De Masi racconta i suoi progetti dopo la nomina a direttore. Di spalla ancora l'inchiesta, gli abusi sessuali del campione, il coach diceva ma ci fa vincere il virgolettato, e poi il reportage, mi hanno scippato, l'ultima telefonata di Corrado al figlio, poi il malore mortale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, in alto gli alpini al memoriale del ponte, aprono la 3 giorni a Genova, oggi il via alle celebrazioni che culmineranno nella parata di domenica, abbiamo un manifesto contro le molestie, chi tra di noi si comporta male viene espulso, artisti di strada, poi la svolta, più spazi ma regole diverse sul centro storico, di spalla cabino via, dibattito pubblico. Al centro della pagina poi la foto, diga del porto, l'opposizione adesso vuole una commissione di esperti, questi alcuni dei titoli della prima pagina dell'edizione Genova di Repubblica. Andiamo invece in Veneto con il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, biennale noi liberi audaci, il virgolettato caso Russia, la replica di Buttafuoco, questo è un giardino di pace, non selezioniamo passaporti. La Premier sgargiante ha confermato la nostra autonomia, critiche dal PD, mentre il Movimento 5 Stelle lo difende. Al centro della pagina poi il ricordo del terremoto di 50 anni fa, la vittoria di tenacia e lavoro, Friuli, il terremoto 50 anni dopo, Mattarella e Meloni a Gemona. Andiamo su Repubblica, edizione Bologna, siamo in Emilia Romagna, in alto l'apertura, uno bianca, l'indagine accelera, tra i nuovi complici e mandanti, l'intervista di Fabio Savi riaccende i riflettori sulla storia criminale che insanguinò la città, i PM lo ascolteranno a breve, attivati anche servizi segreti, il PD intervenga il Copasir. E poi un'altra apertura: il tetto della sanità sta crollando, anche qui l'allarme di De Pascale. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Firenze, rogo doloso all'alta velocità, la pista del raid anarchico, fiamme a Campo di Marte in un'area vicina al cantiere TAV. Ancora l'ASL centro si riorganizza, nuovi primari in provincia, siamo a Pistoia, in chirurgia il posto di Giannessi preso da Fedi. Poi una notizia da Montecatini: lavori al Mariotti, seconda fase al via, e al centro della pagina, Regione Toscana, scontro sui conti della sanità, Tomasi, buco di 165 milioni, Moni, il governo dia i fondi. Andiamo anche in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, sequestri e tentati omicidi, 18 arresti, colpito il cartello di narcotrafficanti guidato da Maverick e Neymar, che aveva assoldato anche un killer dal Cile. Criminalità, blitz dei carabinieri alla banda che riforniva le piazze di spaccio con testato, il metodo mafioso, affari pure a Rebibbia, indagati due poliziotti in alto. Poi fermiamo la strage, falciata e uccisa sulle strisce, cresce il numero dei morti sulle strade. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, l'edizione Campania del Corriere del Mezzogiorno, l'apertura è dedicata alla visita di Papa Leone XIV, la città è pronta, la visita domani mattina a Pompei, dove per la prima volta un pontefice assisterà alla supplica, nel pomeriggio a Napoli, piazza del Plebiscito con 30.000 sedie, piano traffico e sicurezza, i divieti al via da stasera. Queste le prime pagine di alcuni quotidiani regionali oggi in edicola. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 7 e 26 minuti.
5: News.
8: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone e da Rubio. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e all'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza statunitense sono inaccettabili secondo il regime islamico. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. C'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. E siamo alla cronaca ora con il delitto di Gerlasco. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Il cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la Grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale. David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto. 3 alla Città Proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura. Calcio, il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Ieri Monaco si rende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta a Budapest il prossimo 30 maggio. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.
1: GR News.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 30 minuti.
3: News. È giovedì 7 maggio, ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi scuotono il caso del delitto di Garlasco. Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda. Intanto emerge un nuovo filone giudiziario. L'ex fidanzato di Pamela Giannini, Francesco Dolce, indagato per vilipendio di cadavere dopo la profanazione della tomba della giovane.
4: Giornata dedicata in Vaticano. Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Magyar, il leader polacco Donald Tusk e il premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
3: Sul fronte internazionale cresce intanto l'attesa per la risposta dell'Iran alla nuova proposta americana per la pace. Secondo i media statunitensi, il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
4: Nuovi attacchi nella guerra tra Russia e Ucraina. Nella città russa di Bryansk, un raid ucraino avrebbe ferito 13 persone, tra cui un bambino. Secondo il governatore locale, sono stati danneggiati edifici residenziali, decine di appartamenti e numerosi veicoli. Intanto il sindaco di Mosca riferisce dell'abbattimento di almeno 3 droni diretti verso la capitale russa. Gli attacchi arrivano poche ore prima della tregua annunciata unilateralmente da Mosca per le celebrazioni del giorno della vittoria. Kiev accusa però il Cremlino di aver ignorato la proposta ucraina di cessate il fuoco avanzata per il 6 maggio.
3: I mercati finanziari scommettono sulla diplomazia. Gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran spingono le borse internazionali in forte rialzo e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. Il FTSE MIB ai massimi dal 2000, nuovi record anche per Wall Street e apertura positiva per Tokyo. Sul fronte commerciale però restano le tensioni tra Europa e Stati Uniti. Il negoziato sui dazi non trova ancora un'intesa e il prossimo confronto tra Commissione Europea, Consiglio e Parlamento è stato rinviato alla 19 maggio.
4: Voltiamo pagina col cinema. Serata di sorpresa e David di Donatello. A trionfare è Le città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che conquista i premi principali, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Delusione invece per Paolo Sorrentino, il cui La Grazia, candidato in 14 categorie, resta senza riconoscimenti. Premi anche per Silvio Soldini, Damiano Micheletto e Gabriele Mainetti. Nel corso della cerimonia non sono mancate proteste sul futuro del cinema italiano, e appelli per la pace in Medio Oriente.
3: Chiudiamo con lo sport. La finale della UEFA Champions League Final sarà tra Paris Saint-Germain e Arsenal. I francesi eliminano il Bayern Monaco dopo l'1-1 all'Allianz Arena e raggiungono gli inglesi nell'atto conclusivo della competizione. Intanto il calcio italiano piange Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto a 69 anni. Domani a Brescia i funerali dell'ex fantasista nerazzurro. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
14: Viabilità. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria da nord a sud. In Lombardia primi incolonnamenti per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Monza e Cinisello verso Torino. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Cologno ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Rho a Settimo verso la 1. Verso Milano da nord code a tratti sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. In A1 code per un incidente circa 2 km tra Modena nord e Modena sud verso Napoli. A Roma code in A1 diramazione Roma Nord da Settebagni a Castelnuovo di Porto verso la 1. Verso la capitale invece code per il traffico sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castelromano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare. A seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni, code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio.
1: Meteo.
6: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
14: Giovedì 7 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra le novità sulla inchiesta sul delitto di Garlasco e anche sulle possibili trattative tra Stati Uniti e Iran per una possibile pace nel Golfo, ma ci sono anche le proteste al padiglione russo alla Biennale. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Sempio, gli audio e le accuse. L'indagato intercettato nel 2025: ho visto i video, dichiara, estasi legali, e parlava di programmi TV. Garlasco spunta un'avance rifiutata, ma Marco Poggi lo difende. In alto poi il piano di Trump per la tregua: Teheran frena Hormuz, attacco Stati Uniti a una petroliera iraniana, e poi la base della trattativa uranio, sanzioni. Ecco i 14 punti. C'è l'editoriale di Massimo Franco: il Papa che spiazza Donald, l'incontro con Rubio al centro della pagina. Poi Beccalossi, talento e gioia del calcio romantico 1956-2026, addio all'ex fantasista dell'Inter. Di spalla fiducia nell'altro, la virtù civica che ci fa sentire meno soli al via Milano Civil Week, questo l'altro titolo. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura principale anche in questo caso al centro della pagina, l'altra però: Stati Uniti Iran intesa possibile, proposta di pace in 14 punti. Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare. Oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. In alto poi Garlasco, gli audio, shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo. Marco Poggi lo difende. Al centro della pagina
0: pagina. La Biennale, il padiglione russo, apre tra tensioni e proteste, e ci sono le immagini di questa protesta, almeno di una parte naturalmente. Ci spostiamo anche sulla Stampa, l'apertura in alto: Trump, Iran, prove di intese, l'occhiello, Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Al centro della pagina anche qui la foto, le foto delle manifestazioni per la Biennale Riot a Venezia, proteste per il padiglione di Mosca, buttafuoco, cita Mattarella, liberi e audaci, il titolo al centro. Poi ci spostiamo sul Messaggero, anche qui doppia apertura in alto con tanto di foto, l'audio shock che accusa Sempio, il titolo, c'è proprio lui in auto e poi il riquadro di Chiara Poggi. Al centro della pagina l'altra apertura: USA Iran, spiragli di intesa, Donald accordo la prossima settimana, Teheran inaccettabili parti del piano verso nuovi colloqui. Oggi Rubio dal Papa, Leone, la Chiesa deve denunciare il male, la Premier se alleato sbaglia, lo dico. C'è poi l'occhiello, i mercati credono ai venti di pace, i record, Wall Street crolla, il petrolio di spalla, poi la cultura e le ragioni della politica, il caso Biennale. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, naturalmente l'apertura diversa rispetto agli altri, il solito fotomontaggio che ritrae vari fotogrammi di Giorgia Meloni. Si è incartato il governo, questo è il titolo principale, la palude, vertice, Meloni e Salvini, Tajani divisi su tutto, tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità. E poi in alto, buttafuoco contro Giuli e C, nessuna ingerenza sull'arte, appunto l'altra apertura. E poi c'è anche l'articolo che riguarda il titolo che riguarda la possibile pace, il possibile accordo, Trump accordo con Teheran in 14 punti su Hormuz, presto nuovi colloqui. Andiamo sulla Verità, apertura completamente diversa: ufficiale vietato inseguire i banditi a caratteri cubitali, forze dell'ordine con le mani legate, indagati per omicidio colposo, 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato, lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato, quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga, ha perso la vita. Qual è la colpa? Si chiede il direttore Maurizio Belpietro. Al centro della pagina poi c'è la foto del ministro Giuli, la finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli. E poi l'altra notizia, non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro-gay a mettere in croce il Papa, report del sinodo sui fedeli LGBT tenta di legittimare le unioni homo, con testimoni che parlano di matrimonio eppure di marito. E poi anche qui esempio, ho visto il video, Chiara mi ha rifiutato, Garlasco Marco Poggi scagiona l'amico mentre spunta un audio che lo inguaia. Il Tempo, apertura differente anche in questo caso, tangenti e mascherine, inchiesta Covid, soldi dei contribuenti buttati, accuse a legali, ex colleghi di Giuseppi, e ruolo opaco dei mediatori. Ora trasparenza si chiede appunto il Tempo. Al centro della pagina poi l'avvertimento, Salvini sulle chat finte, in prima pagina sul Corsera, guardonismo, non giornalismo, appunto continua anche questa inchiesta da parte del Tempo. Ci spostiamo anche sull'Unità, Epic Fury è fallita, Trump pronto a cedere, Netanyahu furioso, ma non doveva liberare il popolo iraniano, il punto interrogativo. Al centro della pagina, che si fa con Rubio, un inchino dignitoso, ieri il vertice di governo. Andiamo anche sul Manifesto, che punta su una contraddizione, c'è l'immagine di Donald Trump allo specchio, l'avversario, combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran, incapace di uscirne all'improvviso tra Trump prova a fermare la sua stessa guerra. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, riparte il negoziato tra Stati Uniti e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Oggi ne dico, l'arrestate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 43 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone e da Rubio. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza statunitense sono inaccettabili secondo il regime islamico. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. C'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. E siamo alla cronaca ora con il delitto di Gerlasco. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Il cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la Grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale. David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto. 3 alla Città Proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura. Calcio: il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta a Budapest il prossimo 30 maggio. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
14: Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria da nord a sud. In Lombardia primi incolonnamenti per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Monza e Cinisello verso Torino. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Rho a Settimo verso la 1. Verso Milano da nord code a tratti sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. In A1 code per un incidente circa 2 km tra Modena Nord e Modena Sud verso Napoli. A Roma code in A1, diramazione Roma Nord, da Settebagni a Castelnuovo di Porto verso la 1. Verso la capitale invece code per il traffico sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare. A seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni, code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, giovedì 7 maggio, Santa Flavia Domitilla, il sole sorge a Roma alle 5.56 e tramonta alle 20.13. A Milano sorge invece alle 6.02 e tramonta alle 20.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1824 viene eseguita per la prima volta a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta dall'autore quando è già ormai privo di udito. Nel 1898 a Milano, il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, oltre 300 secondo le forze di opposizione. Nel 1921 Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel numero 5. Nel 1998 la Mercedes-Benz compra l'americana Chrysler per 40 miliardi di dollari e costituisce la Daimler Chrysler, realizzando così la più grande fusione industriale della storia. Nasce a Roma in questo giorno del 1922 l'attore brillante Raimondo Vianello, da tutti ricordato per le sue straordinarie doti di elegante ironia che lo collocano tra i personaggi in assoluto più apprezzati dal pubblico italiano. Dopo il periodo di guerra che trascorre in Dalmazia, Vianello torna in Italia dove si laurea in legge e dove inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, prima nella rivista e poi nel cinema, fino a che negli anni 50 trova in Ugo Tognazzi il suo partner ideale sul set televisivo, soprattutto in trasmissioni storiche della Rai come 1-2-3 e Canzonissima. In seguito, verso la fine degli anni 60, Vianello darà vita, unitamente alla moglie Sandra Mondaini, ad un duo che raccoglierà formidabili successi, prima in Rai e poi sulle reti Mediaset, grazie alla ventennale sitcom Casa Vianello, trasmessa dal 1988 al 2007. Grande appassionato di calcio, il grande comico condurrà con l'abituale ironia su Canale 5 anche programmi sportivi come Pressing e Pressing Champions League dal 1991 al 2006. Raimondo Vianello muore a Milano il 15 aprile del 2010, 5 mesi prima della scomparsa della moglie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
14: Giovedì 7 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro c'è l'omaggio con tanto di foto che insomma si prende buona parte della prima pagina del quotidiano. L'omaggio a Beccalossi, il ricordo di Beccalossi era il pallone ad andare da lui, il virgolettato 1956-2026, la scomparsa della colonna dell'Inter. In alto poi l'altra apertura, ferrovie servono 2 miliardi e il fabbisogno necessario sul nodo di Milano per alleggerire la stazione centrale, mobilità, congestione tra treni merci e passeggeri, alta velocità e regionali, il dato emerge dalla Commissione Trasporti della Camera. C'è anche un'altra notizia: sanità, i palloncini salvavita vietati negli ospedali, appello al governo, chi cura i nostri figli. E poi di spalla torri alla Bovisa, prezzi gonfiati e caos, bonifica e sciolta la Coop. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto: Santa Giulia riapre tra Rocche inchieste, sala alla prossima paga pantalone in 16.000 concerto di Ligabue. Inaugurato l'Unipol Dome, il sindaco e l'indagine sugli extra costi, una lezione, partner privati, ora solo opere con i soldi pubblici. Al centro della pagina poi antagonismo 2.0, lotta dura ma più snob, come stanno cambiando i centri sociali, più social, meno militanza e occupazioni sicure solo in stabili pubblici. E poi
0: 3 giorni di celebrazioni, Mattarella alla Scala per gli 80 anni dalla rinascita. L'11 maggio c'hai lì, dirige il concerto che fu di Toscanini dopo la guerra. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina anche qui la foto, addio Beccalossi, artista del calcio, sport e lutto per la scomparsa del fantasista bresciano che fu campione d'Italia con l'Inter. E poi taglio più basso, nuove cittadinanze agli stranieri, triplicati a Brescia i numeri dell'Istat dal 2012 al 2024. Ci sono altre due notizie, la sentenza 'Ndrangheta radicata a Flero, 19 condanne, e poi la proposta provincia autonoma, i comuni ci credono. Andiamo anche sulla Stampa, quindi edizione Torino, ci spostiamo in Piemonte, in alto l'agenzia europea è a rischio, l'ente di formazione deve lasciare Villa Gualino, bocciate le ipotesi Collegio San Giuseppe ed ex scuola comunale, audizione a Bruxelles, no ai fondi per ristrutturare la nuova sede, servono 10 milioni di euro. E poi il debito, il caso debiti ASL, regione a caccia di soldi, di spalla il processo, finti interventi, le chat segrete dell'ortopedico condannato. Al centro della pagina il mio nuovo museo Pietro Micca, il generale De Masi racconta i suoi progetti dopo la nomina a direttore. Di spalla ancora l'inchiesta, gli abusi sessuali del campione, il coach diceva ma ci fa vincere il virgolettato, e poi il reportage mi hanno scippato, l'ultima telefonata di Corrado al figlio, poi il malore mortale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, in alto gli alpini al memoriale del ponte, aprono la 3 giorni a Genova, oggi il via alle celebrazioni che culmineranno nella parata di domenica, abbiamo un manifesto contro le molestie, chi tra di noi si comporta male viene espulso, artisti di strada, poi la svolta, più spazi ma regole diverse sul centro storico, di spalla cabino via, dibattito pubblico al centro della pagina, poi la foto, diga del porto, l'opposizione adesso vuole una commissione di esperti, questi alcuni dei titoli della prima pagina dell'edizione Genova di Repubblica. Andiamo invece in Veneto con il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, biennale noi liberi audaci, il virgolettato caso Russia, la replica di Buttafuoco, questo è un giardino di pace, non selezioniamo passaporti, la premier sgargiante ha confermato la nostra autonomia, critiche dal PD mentre il Movimento 5 Stelle lo difende, al centro della pagina poi il ricordo del terremoto di 50 anni fa, la vittoria di tenacia e lavoro, Friuli, il terremoto 50 anni dopo, Mattarella e Meloni a Gemona. Andiamo su Repubblica, edizione Bologna, siamo in Emilia Romagna, in alto l'apertura, uno bianca, l'indagine accelera, tra i nuovi complici e mandanti, l'intervista di Fabio Savi riaccende i riflettori sulla storia criminale che insanguinò la città, i PM lo ascolteranno a breve, attivati anche i servizi segreti, il PD intervenga il Copasir, e poi un'altra apertura, il tetto della sanità sta crollando, anche qui l'allarme di De Pascale. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Firenze, rogo doloso all'alta velocità, la pista del raid anarchico, fiamme a Campo di Marte in un'area vicina al cantiere TAV, ancora l'ASL centro si riorganizza, nuovi primari in provincia, siamo a Pistoia in chirurgia, il posto di Giannessi preso da Fedi. Poi una notizia da Montecatini, lavori al Mariotti, seconda fase al via, e al centro della pagina Regione Toscana, scontro sui conti della sanità, Tomasi, buco di 165 milioni, moni il governo, dia i fondi. Andiamo anche in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, sequestri e tentati omicidi, 18 arresti, colpito il cartello di narcotrafficanti guidato da Maverick e Neymar, che aveva assoldato anche un killer dal Cile, criminalità, blitz dei carabinieri alla banda che riforniva le piazze di spaccio con testato, il metodo mafioso, affari pure a Rebibbia, indagati 2 poliziotti, in alto poi poi fermiamo la strage e falciata è uccisa sulle strisce, cresce il numero dei morti sulle strade. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, l'edizione Campania del Corriere del Mezzogiorno, l'apertura è dedicata alla visita di Papa Leone XIV, la città è pronta, la visita domani mattina a Pompei, dove per la prima volta un pontefice assisterà alla supplica, nel pomeriggio a Napoli, piazza del Plebiscito con 30.000 sedie, piano traffico e sicurezza, i divieti al via da stasera. Queste le prime pagine di alcuni quotidiani regionali oggi in edicola, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone e da Rubio. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone e da Rubio. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza statunitense sono inaccettabili secondo il regime islamico. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. C'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. E siamo alla cronaca ora con il delitto di Gerlasco. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Il cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la Grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale. David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto. 3 alla Città Proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura. Calcio: il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si rende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta a Budapest il prossimo 30 maggio. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Ci sono storie dure, violente, che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della 1 bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia moderna. E dopo 32 anni dal suo arresto, il capo della banda, Roberto Savi, ha raccontato a Francesca Fagnani di presunte coperture, di quei servizi segreti che prima hanno evitato li prendessero e poi li hanno fatti prendere, di viaggi e incontri a Roma nei pressi dell'altare della patria con funzionari dello Stato. Dopo le dichiarazioni di Savi, ora si muovono un pubblico ministero e gli avvocati dei familiari delle vittime, perché i protagonisti di questa storia terribile non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Cadono sotto i colpi del gruppo carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini e ancora elettrauti, pensionati studenti. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volante di Bologna. Fabio Savi era l'unico

0: un poliziotto. Alberto Savi era in servizio al commissariato di Rimini, con loro c'erano Pietro Gugliotta, Marino Chipinti, Luca Vallicelli. Nella nuova indagine ci sono le coperture, l'eventuale utilizzazione dei membri del gruppo per compiere azioni con finalità nascoste, l'individuazione di altre persone che hanno partecipato alle azioni, come indicato nell'esposto presentato dai familiari delle vittime e come risulta anche da alcuni spunti investigativi dagli accertamenti svolti dai magistrati bolognesi.
1: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Giovedì 7 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra le novità sulla inchiesta sul delitto di Garlasco e anche sulle possibili trattative tra Stati Uniti e Iran per una possibile pace nel Golfo, ma ci sono anche le proteste al padiglione russo alla Biennale. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Sempio, gli audio e le accuse. L'indagato intercettato nel 2025: ho visto i video, dichiara, estasi legali, e parlava di programmi TV. Garlasco spunta un'avanza rifiutata, ma Marco Poggi lo difende. In alto poi il piano di Trump per la tregua: Teheran frena Hormuz, attacco Stati Uniti a una petroliera iraniana, e poi la base della trattativa uranio, sanzioni. Ecco i 14 punti. C'è l'editoriale di Massimo Franco: il Papa che spiazza Donald, l'incontro con Rubio. Al centro della pagina poi Beccalossi, talento e gioia del calcio romantico 1956-2026, addio all'ex fantasista dell'Inter. Di spalla fiducia nell'altro, la virtù civica che ci fa sentire meno soli, al via Milano Civil Week, questo l'altro titolo. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura principale anche in questo caso al centro della pagina, l'altra però: Stati Uniti Iran, intesa possibile, proposta di pace in 14 punti. Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare. Oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa. Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. In alto poi Garlasco, gli audio, shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo. Marco Poggi lo difende. Al centro della pagina la Biennale, il padiglione russo apre tra tensioni e proteste, e ci sono le immagini di questa protesta, almeno di una parte naturalmente. Ci spostiamo anche sulla Stampa, l'apertura in alto: Trump, Iran, prove di intese. L'occhiello: Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Al centro della pagina anche qui le foto delle manifestazioni per la Biennale, Riot a Venezia, proteste per il padiglione di Mosca, buttafuoco, cita Mattarella, liberi e audaci, il titolo al centro. Poi ci spostiamo sul Messaggero, anche qui doppia apertura in alto con tanto di foto, l'audio shock che accusa Sempio, il titolo, c'è proprio lui in auto e poi il riquadro di Chiara Poggi. Al centro della pagina Un'altra apertura, USA-Iran, spiragli di intesa, Donald accordo la prossima settimana, Teheran inaccettabili parti del piano verso nuovi colloqui, oggi Rubio dal Papa, Leone, la Chiesa deve denunciare il male, la Premier se alleato sbaglia, lo dico. C'è poi l'occhiello, i mercati credono ai venti di pace, i record, Wall Street crolla, il petrolio di spalla, poi la cultura e le ragioni della politica, il caso biennale. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, naturalmente l'apertura diversa rispetto agli altri, il solito fotomontaggio che ritrae vari fotogrammi di Giorgia Meloni. Si è incartato il governo, questo è il titolo principale, la palude, vertice, Meloni e Salvini italiani divisi su tutto, tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità. E poi in alto, butta fuoco contro Giuli e C, nessuna ingerenza sull'arte, appunto l'altra apertura. E poi c'è anche l'articolo che riguarda il titolo che riguarda la possibile pace, il possibile accordo, Trump accordo con Teheran in 14 punti su Hormuz, presto nuovi colloqui. Andiamo sulla Verità, apertura completamente diversa, ufficiale vietato inseguire i banditi a caratteri cubitali, forze dell'ordine con le mani legate, indagati per omicidio colposo, 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato, lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga, ha perso la vita, qual è la colpa? Si chiede il direttore Maurizio Belpietro. Al centro della pagina poi c'è la foto del ministro Giuli, la finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli. E poi l'altra notizia, non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro-gay a mettere in croce il Papa, report del sinodo sui fedeli LGBT tenta di legittimare le unioni homo con testimoni che parlano di matrimonio eppure di marito. E poi anche qui, esempio, ho visto il video, Chiara mi ha rifiutato, Garlasco Marco Poggi scagiona l'amico mentre spunta un audio che lo inguaia. Il Tempo, apertura differente anche in questo caso, tangenti e mascherine, inchiesta Covid, soldi dei contribuenti buttati, accuse a legali, ex colleghi di Giuseppi, ruolo opaco dei mediatori, ora trasparenza si chiede appunto il Tempo. Al centro della pagina poi l'avvertimento Salvini sulle chat finte, in prima pagina sul Corsera, guardonismo, non giornalismo, appunto continua anche questa inchiesta da parte del Tempo. Ci spostiamo anche sull'Unità, Epic Fury è fallita, Trump pronto a cedere, Netanyahu furioso, ma non doveva liberare il popolo iraniano, il punto interrogativo. Al centro della pagina, che si fa con Rubio, un inchino dignitoso, ieri il vertice di governo. Andiamo anche sul Manifesto, che punta su una contraddizione, c'è l'immagine di Donald Trump allo specchio, l'avversario, combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran, incapace di uscirne, all'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, riparte il negoziato tra Stati Uniti e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread, così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Oggi ne dico, l'arrestate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 8:12.
2: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi. Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali. Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11.30. Voltiamo pagina, al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati David di Donatello. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
6: Con 8 statuette e Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora Quattro Occhi, miglior attrice protagonista per Gioia Mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà. David alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
1: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, giovedì 7 maggio, Santa Flavia Domitilla, il sole sorge a Roma alle 5.56 e tramonta alle 20.13. A Milano sorge invece alle 6.02 e tramonta alle 20.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1824 viene eseguita per la prima volta a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta dall'autore quando è già ormai privo di udito. Nel 1898 a Milano, il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, oltre 300 secondo le forze di opposizione. Nel 1921 Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel numero 5. Nel 1998 la Mercedes-Benz compra l'americana Chrysler per 40 miliardi di dollari e costituisce la Daimler Chrysler, realizzando così la più grande fusione industriale della storia. Nasce a Roma, in questo giorno del 1922, l'attore brillante Raimondo Vianello, da tutti ricordato per le sue straordinarie doti di elegante ironia che lo collocano tra i personaggi in assoluto più apprezzati dal pubblico italiano. Dopo il periodo di guerra che trascorre in Dalmazia, Vianello torna in Italia dove si laurea in legge e dove inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, prima nella rivista e poi nel cinema, fino a che negli anni 50 trova in Ugo Tognazzi il suo partner ideale sul set televisivo, soprattutto in trasmissioni storiche della Rai come 1-2-3 e Canzonissima. In seguito, verso la fine degli anni 60, Vianello darà vita, unitamente alla moglie Sandra Mondaini, ad un duo che raccoglierà formidabili successi, prima in Rai e poi sulle reti Mediaset, grazie alla ventennale sitcom Casa Vianello, trasmessa dal 1988 al 2007. Grande appassionato di calcio, il grande comico, condurrà con l'abituale ironia su Canale 5 anche programmi sportivi come Pressing e Pressing Champions League dal 1991 al 2006. Raimondo Vianello muore a Milano il 15 aprile del 2010, 5 mesi prima della scomparsa della moglie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
3: Giovedì 7 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro c'è l'omaggio con tanto di foto che insomma si prende buona parte della prima pagina del quotidiano. L'omaggio a Beccalossi, il ricordo di Beccalossi era il pallone ad andare da lui, il virgolettato 1956-2026, la scomparsa della colonna dell'Inter. In alto poi l'altra apertura, ferrovie servono 2 miliardi e il fabbisogno necessario sul nodo di Milano per alleggerire la stazione centrale, mobilità, congestione tra treni merci e passeggeri, alta velocità e regionali, il dato emerge dalla Commissione Trasporti della Camera. C'è anche un'altra notizia, sanità, i palloncini salvavita, vietati negli ospedali, appello al governo, chi cura i nostri figli. E poi di spalla torri alla Bovisa, prezzi gonfiati e caos, bonifica e sciolta la Coop. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, Santa Giulia riapre tra Rocche inchieste, sala alla prossima paga Pantalone in 16.000 concerto di Ligabue, inaugurato l'Unipol Dome, il sindaco e l'indagine sugli extra costi, una lezione partner privati, ora solo opere con i soldi pubblici. Al centro della pagina poi antagonismo 2.0, lotta dura ma più snob, come stanno cambiando i centri sociali, più social, meno militanza e occupazioni sicure solo in stabili pubblici. E poi 3 giorni di celebrazioni, Mattarella alla Scala per gli 80 anni dalla rinascita, l'11 maggio c'hai lì, dirige il concerto che fu di Toscanini dopo la guerra. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina anche qui la foto, addio Beccalossi, artista del calcio, sport e lutto per la scomparsa del fantasista bresciano che fu campione d'Italia con l'Inter. E poi taglio più basso, nuove cittadinanze agli stranieri, triplicati a Brescia i numeri dell'Istat dal 2012 al 2024. Ci sono altre 2 notizie, la sentenza 'Ndrangheta radicata a Flero, 19 condanne, e poi la proposta provincia autonoma, i comuni ci credono. Andiamo anche sulla Stampa, quindi edizione Torino, ci spostiamo in Piemonte. In alto l'agenzia europea è a rischio, l'ente di formazione deve lasciare Villa Gualino, bocciate le ipotesi Collegio San Giuseppe ed ex scuola comunale, audizione a Bruxelles, no ai fondi per ristrutturare la nuova sede, servono 10 milioni di euro. E poi il debito, il caso debiti ASL, regione a caccia di soldi, di spalla il processo finti interventi, le chat segrete dell'ortopedico condannato. Al centro della pagina il mio nuovo museo Pietro Micca, il generale De Masi racconta porta i suoi progetti dopo la nomina a direttore. Di spalla ancora l'inchiesta e abusi sessuali del campione, il coach diceva: ma ci fa vincere il virgolettato. E poi il reportage: mi hanno scippato. L'ultima telefonata di Corrado al figlio, poi il malore mortale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. In alto gli alpini al memoriale del ponte, aprono la 3 giorni a Genova, oggi il via alle celebrazioni che culmineranno nella parata di domenica. Abbiamo un manifesto contro le molestie, chi tra di noi si comporta male viene espulso. Artisti di strada, poi la svolta, più spazi ma regole diverse sul centro storico. Di spalla, cabino via, dibattito pubblico al centro della pagina, poi la foto, diga del porto, l'opposizione adesso vuole una commissione di esperti. Questi alcuni dei titoli della prima pagina dell'edizione Genova di Repubblica. Andiamo invece in Veneto con il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. Biennale Noi Liberi Audaci, il virgolettato caso Russia, la replica di Buttafuoco: questo è un giardino di pace, non selezioniamo passaporti. La premier sgargiante ha confermato la nostra autonomia, critiche dal PD, mentre il Movimento 5 Stelle lo difende. Al centro della pagina poi il ricordo del terremoto di 50 anni fa, la vittoria di tenacia e lavoro. Friuli, il terremoto 50 anni dopo, Mattarella e Meloni a Gemona. Andiamo su Repubblica, edizione Bologna, siamo in Emilia Romagna, in alto l'apertura, uno bianca, l'indagine accelera, tra i nuovi complici e mandanti, l'intervista di Fabio Savi riaccende i riflettori sulla storia criminale che insanguinò la città, i PM lo ascolteranno a breve, attivati anche i servizi segreti, il PD intervenga il Copasir. E poi un'altra apertura, il tetto della sanità sta crollando, anche qui l'allarme di De Pascale. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Firenze, rogo doloso all'alta velocità, la pista del raid anarchico, fiamme a Campo di Marte in un'area vicina al cantiere TAV. Ancora l'ASL centro si riorganizza, nuovi primari in provincia, siamo a Pistoia in chirurgia, il posto di Giannessi preso da Fedi. Poi una notizia da Montecatini: lavori al Mariotti, seconda fase al via. E al centro della pagina, Regione Toscana, scontro sui conti della sanità, Tomasi, buco di 165 milioni, moni il governo, dia i fondi. Andiamo anche in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, sequestri e tentati omicidi, 18 arresti, colpito il cartello di narcotrafficanti guidato da Maverick e Neymar, che aveva assoldato anche un killer dal Cile, criminalità, blitz dei carabinieri alla banda che riforniva le piazze di spaccio con testato, il metodo mafioso, affari pure a Rebibbia, indagati 2 poliziotti. In alto poi fermiamo la strage, è falciata e uccisa sulle strisce, cresce il numero dei morti sulle strade. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, l'edizione Campania del Corriere del Mezzogiorno, l'apertura è dedicata alla visita di Papa Leone XIV, la città è pronta, la visita domani mattina a Pompei, dove per la prima volta un pontefice assisterà alla supplica, nel pomeriggio a Napoli, piazza del Plebiscito con 30.000 sedie, piano traffico e sicurezza, i divieti al via da stasera. Queste le prime pagine di alcuni quotidiani regionali oggi in edicola. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Sono le 8 e 27 minuti.
2: News.
9: È giovedì 7 maggio, ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovi elementi scuotono il caso del delitto di Garlasco. Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda. Intanto emerge un nuovo filone giudiziario. L'ex fidanzato di Pamela Giannini, Francesco Dolce, indagato per vilipendio di cadavere dopo la profanazione della tomba della giovane.
10: Giornata dedicata in Vaticano. Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Madjar, il leader polacco Donald Tusk e il premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
9: Sul fronte internazionale cresce intanto l'attesa per la risposta dell'Iran alla nuova proposta americana per la pace. Secondo i media statunitensi, il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
10: Nuovi attacchi nella guerra tra Russia e Ucraina. Nella città russa di Bryansk, un raid ucraino avrebbe ferito 13 persone, tra cui un bambino. Secondo il governatore locale, sono stati danneggiati edifici residenziali, decine di appartamenti e numerosi veicoli. Intanto il sindaco di Mosca riferisce dell'abbattimento di almeno 3 droni diretti verso la capitale russa. Gli attacchi arrivano poche ore prima della tregua annunciata unilateralmente da Mosca per le celebrazioni del giorno della vittoria. Kiev accusa però il Cremlino di aver ignorato la proposta ucraina di cessate il fuoco avanzata per il 6 maggio.
9: I mercati finanziari scommettono sulla diplomazia. Gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran spingono le borse internazionali in forte rialzo e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. Il FTSE MIB ai massimi dal 2000, nuovi record anche per Wall Street e apertura positiva per Tokyo. Sul fronte commerciale però restano le tensioni tra Europa e Stati Uniti. Il negoziato sui dazi non trova ancora un'intesa. Il prossimo confronto tra Commissione Europea, Consiglio e Parlamento è stato rinviato al 19 maggio.
10: Voltiamo pagina col cinema. Serata di sorpresa e David di Donatello. A trionfare è Le città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che conquista i premi principali, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Delusione invece per Paolo Sorrentino, il cui La Grazia, candidato in 14 categorie, resta senza riconoscimenti. Premi anche per Silvio Soldini, Damiano Micheletto e Gabriele Mainetti. Nel corso della cerimonia non sono mancate proteste sul futuro del cinema italiano e appelli per la pace in Medio Oriente.
9: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La finale di UEFA Champions League sarà Arsenal Paris Saint Germain. I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. Risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e apparecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di João Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari, che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato. A tempo praticamente scaduto al 94esimo, Eric Hand d'orgoglio trova la rete dell'1-1, quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta, dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint Germain si giocheranno la Champions League di quest'anno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Buongiorno. comprerai dei pinoli?
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 33 minuti.
16: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
17: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti e avrebbe anche negato di aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM hanno parlato a lungo, per oltre 3 ore, mettendo in fila le accuse contro di lui in una sorta di anticipo di requisitoria che sostiene la colpevolezza dell'indagato. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
5: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Il percorso negoziale, che potrebbe iniziare la prossima settimana ad Islamabad, prevede tra l'altro una moratoria sull'arricchimento dell'uranio da parte di Teheran, lo sblocco dei beni congelati e l'allentamento delle sanzioni economiche nei confronti del regime islamico. Ieri il presidente USA Trump ha mostrato ottimismo. Possibile la firma già la prossima settimana, prima del mio viaggio in Cina il 14-15 maggio. In precedenza aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Domani sarà poi la volta dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Le popolazioni friulane seppero rispondere con determinazione e grande energia. Viene da pensare che il concetto di resilienza qui trovi la sua radice. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che provocò quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il miglior esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia mai conosciuto, ha ricordato anche la premier Meloni. Voltiamo pagina. Al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati David di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
6: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città Proibita di Gabriele Mainetti e Le Assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora, 4 occhi, miglior attrice protagonista per Gioia Mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà, Davide alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
5: Chiudiamo con il calcio. Per il secondo anno consecutivo e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO nel recupero. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
18: Stavolta niente calcio champagne, d'altra parte in Baviera si beve birra. I 9 gol del Parco dei Principi, il 5-4 dei Galletti, restano scritti nella storia. Il Paris Saint-Germain stappa comunque la bottiglia più preziosa, perché per il secondo anno di fila da campione in carica vola in finale di Champions, dove l'aspetta l'Arsenal. All'Allianz di Monaco pronti via, Dembélé scrive 1-0. Il Bayern prova ad arrampicarsi, la salita però è di quelle erte. Harry Kane, che trova il pari solo nel recupero, non è informato di lusso, per la verità nessuno vestito di biancorosso. Basta pensare che il migliore è il portierone Neuer, provvidenziale nel frenare le stelle di Luis Enrique. Da Kvaratskhelia in giù, l'ex napoletano innesca il gol del vantaggio, inventa e copre, in una parola, imprendibile. Una vittoria di testa, serviva a difendere l'orgoglio di Marquinhos una quindicina d'anni or sono di passaggio alla Roma. Appuntamento il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per tentare il bis e illuminare ancora la Torre Eiffel, Gunners permettendo.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Viabilità. In Liguria rallentamenti e possibili incolonnamenti per il traffico in A10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, a Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia, a Milano per un incidente in tangenziale est ci sono code da San Donato a Lambrate verso Monza, code anche nella direzione opposta, tratti tra Colonio Ovest e Viale Forlanini, code poi in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in ovest da Roa Settimo verso la 1, soliti rallentamenti sul tratto urbano della 4 per il traffico tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Traffico molto intenso anche attorno a Bergamo, in particolare in circonvallazione con code a tratti tra Bonate Sopra e Bergamo Centro. A Padova code in tangenziale sud da Via Piovese a Padova Est. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. A Roma code in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni a Castelnuovo di Porto verso la 1 verso la capitale, poi code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale fino ai Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a Napoli code per un incidente in A1 tra l'asse di supporto e il bivio per la 16 verso Napoli, da Casoria all'asse mediano verso Milano.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Ci sono storie dure, violente, che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della 1 bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia moderna. E dopo 32 anni dal suo arresto, il capo della banda, Roberto Savi, ha raccontato a Francesca Fagnani di presunte coperture, di quei servizi segreti che prima hanno evitato li prendessero e poi li hanno fatti prendere, di viaggi e incontri a Roma nei pressi dell'altare della patria con funzionari dello Stato. Dopo le dichiarazioni di Savi, ora si muovono un pubblico ministero e gli avvocati dei familiari delle vittime, perché i protagonisti di questa storia terribile non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difendere difenderci ogni giorno dai malviventi, una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Cadono sotto i colpi del gruppo carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, ancora elettrauti, pensionati e studenti. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volante di Bologna. Fabio Savi era l'unico non poliziotto. Alberto Savi era in servizio al commissariato di Rimini. Con loro c'erano Pietro Gugliotta, Marino Chipinti, Luca Vallicelli. Nella nuova indagine ci sono le coperture, l'eventuale utilizzazione dei membri del gruppo per compiere azioni con finalità nascoste, l'individuazione di altre persone che hanno partecipato alle azioni, come indicato nell'esposto presentato dai familiari delle vittime e come risulta anche da alcuni spunti investigativi e dagli accertamenti svolti dai magistrati bolognesi.
2: Meteo.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Giovedì 7 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra le novità sulla inchiesta sul delitto di Garlasco e anche sulle possibili trattative tra Stati Uniti e Iran per una possibile pace nel Golfo, ma ci sono anche le proteste al padiglione russo alla Biennale. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Sempio, gli audio e le accuse. L'indagato intercettato nel 2025, ho visto i video, dichiara estasi legali e parlava di programmi TV. Garlasco spunta un'avanza rifiutata, ma Marco Poggi lo difende. In alto poi il piano di Trump per la tregua, Teheran frena Hormuz, attacco Stati Uniti a una petroliera iraniana, e poi la base della trattativa uranio, sanzioni, ecco i 14 punti. C'è l'editoriale di Massimo Franco, il Papa che spiazza Donald, l'incontro con Rubio al centro della pagina, poi Beccalossi, talento e gioia del calcio romantico 1956-2026, addio all'ex fantasista dell'Inter di spalla, fiducia nell'altro, la virtù civica che ci fa sentire meno soli al via Milano Civil Week, questo l'altro titolo. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura principale anche in questo caso al centro della pagina, l'altra però, Stati Uniti-Iran intesa possibile proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare. Oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. In alto poi Garlasco, gli audio, shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo, Marco Poggi lo difende. Al centro della pagina pagina. La Biennale, il padiglione russo, apre tra tensioni e proteste e ci sono le immagini di questa protesta, almeno di una parte naturalmente. Ci spostiamo anche sulla Stampa. L'apertura in alto: Trump, Iran, prove di intese. L'occhiello: Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Al centro della pagina anche qui la foto, le foto delle manifestazioni per la Biennale. La Biennale Riot a Venezia, proteste per il padiglione di Mosca, buttafuoco, cita Mattarella, liberi e audaci, il titolo al centro. Poi ci spostiamo sul Messaggero, anche qui doppia apertura in alto con tanto di foto, l'audio shock che accusa Sempio, il titolo, c'è proprio lui in auto e poi il riquadro di Chiara Poggi. Al centro della pagina l'altra apertura: USA Iran, spiragli di intesa, Donald accordo la prossima settimana, Teheran inaccettabili parti del piano verso nuovi colloqui. Oggi Rubio dal Papa, Leone, la Chiesa deve denunciare il male, la Premier se alleato sbaglia, lo dico. C'è poi l'occhiello, i mercati credono ai venti di pace, i record a Wall Street, crolla il petrolio, di spalla poi la cultura e le ragioni della politica, il caso Biennale. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, naturalmente l'apertura diversa rispetto agli altri, il solito fotomontaggio che ritrae vari fotogrammi di Giorgia Meloni. Si è incartato il governo, questo è il titolo principale, la palude, vertice, Meloni e Salvini, Tajani divisi su tutto, tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità. E poi in alto, buttafuoco contro Giulia e C, nessuna ingerenza sull'arte, appunto l'altra apertura. E poi c'è anche l'articolo che riguarda il titolo, che riguarda la possibile pace, il possibile accordo, Trump accordo con Teheran in 14 punti su Hormuz, presto nuovi colloqui. Andiamo sulla Verità, apertura completamente diversa: ufficiale vietato inseguire i banditi a caratteri cubitali, forze dell'ordine con le mani legate, indagati per omicidio colposo, 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato, lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga, ha perso la vita. Qual è la colpa? Si chiede il direttore Maurizio Belpietro. Al centro della pagina poi c'è la foto del ministro Giuli, la finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli. E poi l'altra notizia, non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro-gay a mettere in croce il Papa. Report del sinodo sui fedeli LGBT tenta di legittimare le unioni homo con testimoni che parlano di matrimonio eppure di marito. E poi anche qui esempio, ho visto il video, Chiara mi ha rifiutato, Garlasco Marco Poggi scagiona l'amico mentre spunta un audio che lo inguaia. Il Tempo, apertura differente anche in questo caso, tangenti e mascherine, inchiesta Covid, soldi dei contribuenti buttati, accuse a legali, ex colleghi di Giuseppi, ruolo opaco dei mediatori, ora trasparenza si chiede appunto il Tempo. Al centro della pagina poi l'avvertimento Salvini sulle chat finte, in prima pagina sul Corsera, guardonismo, non giornalismo, appunto continua anche questa inchiesta da parte del Tempo. Ci spostiamo anche sull'Unità, Epic Fury è fallita, Trump pronto a cedere, Netanyahu furioso, ma non doveva liberare il popolo iraniano, il punto interrogativo. Al centro della pagina, che si fa con Rubio, un inchino dignitoso, ieri il vertice di governo. Andiamo anche sul Manifesto, che punta su una contraddizione, c'è l'immagine di Donald Trump allo specchio, l'avversario, combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran, incapace di uscirne all'improvviso, Trump prova a fermare la sua stessa guerra. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, riparte il negoziato tra Stati Uniti e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 8 e 51 minuti.
2: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e Africa. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Secondo quanto afferma il Wall Street Journal, gli Stati Uniti chiedono all'Iran una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti come parte di un possibile accordo di pace. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista, possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Interrogato ieri per oltre 5 ore in caserma a Bergamo, Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa a coltellate nella sua abitazione di Milano dall'ex compagno Gianluca Soncini lo scorso ottobre. Dolci risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sulla profanazione della tomba della modella nel cimitero di Strozza. Il loculo è stato aperto ed è stata asportata la testa. Dopo l'interrogatorio, perquisita la casa dell'uomo. Calcio, si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
1: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
3: In Liguria rallentamenti e possibili incolonnamenti per il traffico in A10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, a Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia. A Milano per un incidente in tangenziale est ci sono code da San Donato a Lambrate verso Monza, code anche nella direzione opposta, tratti tra Colonio Ovest e Viale Forlanini, code poi in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Soliti rallentamenti
19: lentamenti sul tratto urbano della 4 per il traffico tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Traffico molto intenso anche attorno a Bergamo, in particolare in circonvallazione con code a tratti tra Bonate Sopra e Bergamo Centro. A Padova code in tangenziale sud da Via Piovese a Padova Est. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. A Roma code in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni a Castelnuovo di Porto verso la 1 verso la capitale, poi code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale fino ai Parioli verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per un incidente in A1 tra l'asse di supporto e il bivio per la 16 verso Napoli, da Casoria all'asse mediano verso Milano.
7: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 7 maggio, Santa Flavia Domitilla, il sole sorge a Roma alle 5.56 e tramonta alle 20.13. A Milano sorge invece alle 6.02 e tramonta alle 20.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1824 viene eseguita per la prima volta a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta dall'autore quando è già ormai privo di udito. Nel 1898 a Milano il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, oltre 300 secondo le forze di opposizione. Nel 1921 Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel numero 5. Nel 1998 la Mercedes-Benz compra l'americana Chrysler per 40 miliardi di dollari e costituisce la Daimler-Chrysler, realizzando così la più grande fusione industriale della storia. Nasce a Roma, in questo giorno del 1922, l'attore brillante Raimondo Vianello, da tutti ricordato per le sue straordinarie doti di elegante ironia che lo collocano tra i personaggi in assoluto più apprezzati dal pubblico italiano. Dopo il periodo di guerra che trascorre in Dalmazia, Vianello torna in Italia dove si laurea in legge e dove inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, prima nella rivista e poi nel cinema, fino a che negli anni 50 trova in Ugo Tognazzi il suo partner ideale sul set televisivo, soprattutto in trasmissioni storiche della Rai come 1-2-3 e Canzonissima. In seguito, verso la fine degli anni 60, Vianello darà vita, unitamente alla moglie Sandra Mondaini, ad un duo che raccoglierà formidabili successi, prima in Rai e poi sulle reti Mediaset, grazie alla ventennale sitcom Casa Vianello, trasmessa dal 1988 al 2007. Grande appassionato di calcio, il grande comico, condurrà con l'abituale ironia su Canale 5 anche programmi sportivi come Pressing e Pressing Champions League dal 1991 al 2006.
20: Roberto di Ligabue, inaugurato l'Unipol Dome, il sindaco e l'indagine sugli extracosti, una lezione partner privati, ora solo opere con i soldi pubblici. Al centro della pagina poi antagonismo 2.0, lotta dura ma più snob, come stanno cambiando i centri sociali, più social, meno militanza.

dopo la guerra. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina anche qui la foto: addio Beccalossi, artista del calcio, sport in lutto per la scomparsa del fantasista bresciano che fu campione d'Italia con l'Inter. E poi taglio più basso, nuove cittadinanze agli stranieri, triplicati a Brescia i numeri dell'Istat dal 2012 al 2024. Ci sono altre due notizie: la sentenza 'Ndrangheta radicata a Flero, 19 condanne, e poi la proposta provincia autonoma, i comuni ci credono. Andiamo anche sulla Stampa, quindi edizione Torino, ci spostiamo in Piemonte. In alto, l'agenzia europea è a rischio, l'ente di formazione deve lasciare Villa Gualino, bocciate le ipotesi Collegio San Giuseppe ed ex scuola comunale, audizione a Bruxelles, no ai fondi per ristrutturare la nuova sede, servono 10 milioni di euro. E poi il debito, il caso debiti ASL, regione a caccia di soldi, di spalla il processo, finti interventi, le chat segrete dell'ortopedico condannato. Al centro della pagina, il mio nuovo museo Pietro Micca, il generale De Masi racconta i suoi progetti dopo la nomina a direttore. Di spalla ancora l'inchiesta, gli abusi sessuali del campione, il coach diceva ma ci fa vincere il virgolettato. E poi il reportage, mi hanno scippato, l'ultima telefonata di Corrado al figlio, poi il malore mortale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, in alto gli alpini al memoriale del ponte, aprono la 3 giorni a Genova, oggi il via alle celebrazioni che culmineranno nella parata di domenica, abbiamo un manifesto contro le molestie, chi tra di noi si comporta male viene espulso, artisti di strada, poi la svolta, più spazi ma regole diverse sul centro storico, di spalla, cabino via, dibattito pubblico. Al centro della pagina poi la foto, diga del porto, l'opposizione adesso vuole una commissione di esperti, questi alcuni dei titoli della prima pagina dell'edizione Genova di Repubblica. Andiamo invece in Veneto con il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, biennale noi liberi audaci, il virgolettato caso Russia, la replica di Buttafuoco, questo è un giardino di pace, non selezioniamo passaporti. La premier sgargiante ha confermato la nostra autonomia, critiche dal PD, mentre il Movimento 5 Stelle lo difende. Al centro della pagina poi il ricordo del terremoto di 50 anni fa, la vittoria di tenacia e lavoro, Friuli, il terremoto 50 anni dopo, Mattarella e Meloni a Gemona. Andiamo su Repubblica, edizione Bologna, siamo in Emilia Romagna, in alto l'apertura, uno bianca, l'indagine accelera, tra i nuovi complici e mandanti, l'intervista di Fabio Savi riaccende i riflettori sulla storia criminale che insanguinò la città, i PM lo ascolteranno a breve, attivati anche i servizi segreti, il PD intervenga il Copasir. E poi un'altra apertura, il tetto della sanità sta crollando, anche qui l'allarme di De Pascale. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Firenze, rogo doloso all'alta velocità, la pista del raid anarchico, fiamme a Campo di Marte in un'area vicina al cantiere TAV. Ancora l'ASL centro si riorganizza, nuovi primari in provincia, siamo a Pistoia in chirurgia, il posto di Giannessi preso da Fedi. Poi una notizia da Montecatini, lavori al Mariotti, seconda fase al via, e al centro della pagina, Regione Toscana, scontro sui conti della sanità, Tomasi, buco di 165 milioni, moni il governo, dia i fondi. Andiamo anche in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, sequestri e tentati omicidi, 18 arresti, colpito il cartello di narcotrafficanti guidato da Maverick e Neymar, che aveva assoldato anche un killer dal Cile, criminalità, blitz dei carabinieri alla banda che riforniva le piazze di spaccio con testato, il metodo mafioso, affari pure a Rebibbia, indagati 2 poliziotti, in alto poi fermiamo la strage, e falciata e uccisa sulle strisce, cresce il numero dei morti sulle strade. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, l'edizione Campania del Corriere del Mezzogiorno, l'apertura è dedicata alla visita di Papa Leone XIV, la città è pronta, la visita domani mattina a Pompei, dove per la prima volta un pontefice assisterà alla supplica, nel pomeriggio a Napoli,

0: piazza del Plebiscito con 30.000 sedie, piano traffico e sicurezza, i divieti al via da stasera. Queste le prime pagine di alcuni quotidiani regionali oggi in edicola. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:07.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti e avrebbe anche negato di aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM hanno parlato a lungo, per oltre 3 ore, mettendo in fila le accuse contro di lui in una sorta di anticipo di requisitoria che sostiene la colpevolezza dell'indagato. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
6: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Il percorso negoziale, che potrebbe iniziare la prossima settimana ad Islamabad, prevede tra l'altro una moratoria sull'arricchimento dell'uranio da parte di Teheran, lo sblocco dei beni congelati e l'allentamento delle sanzioni economiche nei confronti del regime islamico. Ieri il presidente USA Trump ha mostrato ottimismo. Possibile la firma già la prossima settimana, prima del mio viaggio in Cina il 14-15 maggio. In precedenza aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora alla reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Domani sarà poi la volta dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Le popolazioni friulane seppero rispondere con determinazione e grande energia. Viene da pensare che il concetto di resilienza qui trovi la sua radice. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che provocò quasi 1.000 morti e oltre 3.000 feriti. Il modello Friuli è stato il miglior esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia mai conosciuto, ha ricordato anche la premier Meloni. Voltiamo pagina, al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli degli Oscar nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati David di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora, 4 occhi, miglior attrice protagonista per Gioia mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà, Davide alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
6: Chiudiamo con il calcio. Per il secondo anno consecutivo e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO nel recupero. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
9: Stavolta niente calcio champagne, d'altra parte in Baviera si beve birra. I 9 gol del Parco dei Principi, il 5-4 dei Galletti, restano scritti nella storia. Il Paris Saint-Germain stappa comunque la bottiglia più preziosa, perché per il secondo anno di fila da campione in carica vola in finale di Champions, dove l'aspetta l'Arsenal. All'Allianz di Monaco pronti via, Dembélé scrive 1-0. Il Bayern prova ad arrampicarsi, la salita però è di quelle erte. Harry Kane, che trova il pari solo nel recupero, non è informato di lusso, per la verità nessuno vestito di biancorosso. Basta pensare che il migliore è il portierone Neuer, provvidenziale nel frenare le stelle di Luis Enrique. Da Kvaratskhelia in giù, l'ex napoletano innesca il gol del vantaggio, inventa e copre, in una parola, imprendibile. Una vittoria di testa, serviva a difendere l'orgoglio di Marquinhos, una quindicina d'anni or sono di passaggio alla Roma. Appuntamento il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per tentare il bis e illuminare ancora la Torre Eiffel, Gunners permettendo.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Ci sono storie dure, violente, che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della 1 bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia moderna. E dopo 32 anni dal suo arresto, il capo della banda, Roberto Savi, ha raccontato a Francesca Fagnani di presunte coperture, di quei servizi segreti che prima hanno evitato li prendessero e poi li hanno fatti prendere, di viaggi e incontri a Roma nei pressi dell'altare della patria con funzionari dello Stato. Dopo le dichiarazioni di Savi, ora si muovono un pubblico ministero e gli avvocati dei familiari delle vittime, perché i protagonisti di questa storia terribile non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Cadono sotto i colpi del gruppo carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini e ancora elettrauti, pensionati e studenti. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volante di Bologna. Fabio Savi era l'unico non poliziotto. Alberto Savi era in servizio al commissariato di Rimini. Con loro c'erano Pietro Gugliotta, Marino Chipinti, Luca Vallicelli. Nella nuova indagine ci sono le coperture, l'eventuale utilizzazione dei membri del gruppo per compiere azioni con finalità nascoste l'individuazione di altre persone che hanno partecipato alle azioni, come indicato nell'esposto presentato dai familiari delle vittime e come risulta anche da alcuni spunti investigativi e dagli accertamenti svolti dai magistrati bolognesi.
1: Meteo.
11: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
12: Giovedì 7 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra le novità sulla inchiesta sul delitto di Garlasco e anche sulle possibili trattative tra Stati Uniti e Iran per una possibile pace nel Golfo, ma ci sono anche le proteste al padiglione russo alla Biennale. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Sempio, gli audio e le accuse, l'indagato intercettato nel 2025, ho visto i video di Chiara, estasi legali, e parlava di programmi TV. Garlasco spunta un'avanza rifiutata, ma Marco Poggi lo difende. In alto poi il piano di Trump per la tregua, Teheran frena Hormuz, attacco Stati Uniti a una petroliera iraniana, e poi la base della trattativa uranio, sanzioni, ecco i 14 punti. C'è l'editoriale di Massimo Franco, il Papa che spiazza Donald, l'incontro con Rubio al centro della pagina, poi Beccalossi, talento e gioia del calcio romantico 1956-2026, addio all'ex fantasista dell'Inter, di spalla fiducia nell'altro, la virtù civica che ci fa sentire meno soli al via Milano Civil Week, questo l'altro titolo. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura principale anche in questo caso al centro della pagina, l'altra però, Stati Uniti Iran intesa possibile, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino ma resta il nodo del nucleare, oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa, Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. In alto poi Garlasco, gli audio, shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo, Marco Poggi lo difende. Al centro della pagina la Biennale, il padiglione russo apre tra tensioni e proteste, e ci sono le immagini di questa protesta, almeno di una parte naturalmente. Ci spostiamo anche sulla Stampa, l'apertura in alto, Trump Iran prove di intese, l'occhiello, Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Al centro della pagina anche qui la foto, le foto delle manifestazioni per la Biennale Riot a Venezia, proteste per il padiglione di Mosca, buttafuoco, cita Mattarella, liberi e audaci, il titolo al centro. Poi ci spostiamo sul Messaggero, anche qui doppia apertura in alto con tanto di foto, l'audio shock che accusa Sempio, il titolo, c'è proprio lui in auto e poi il riquadro di Chiara Poggi. Al centro della pagina l'altra apertura, USA Iran spiragli di intesa, Donald accordo la prossima settimana, Teheran inaccettabili parti del piano verso nuovi colloqui, oggi Rubio dal Papa, Leone, la Chiesa deve denunciare il male, la Premier se alleato sbaglia, lo dico. C'è poi l'occhiello, i mercati credono ai venti di pace, i record, Wall Street crolla
0: il petrolio, di spalla poi la cultura e le ragioni della politica, il caso biennale. Cioè, ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, naturalmente l'apertura diversa rispetto agli altri, il solito fotomontaggio che ritrae vari fotogrammi di Giorgia Meloni. Si è incartato il governo, questo è il titolo principale, la palude, vertice, Meloni e Salvini italiani divisi su tutto, tutto fermo, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità. E poi in alto, butta fuoco contro Giuli e C, nessuna ingerenza sull'arte, appunto l'altra apertura. E poi c'è anche l'articolo che riguarda il titolo che riguarda la possibile pace, il possibile accordo, Trump accordo con Teheran in 14 punti su Hormuz, presto nuovi colloqui. Andiamo sulla Verità, apertura completamente diversa, ufficiale vietato inseguire i banditi a caratteri cubitali, forze dell'ordine con le mani legate, indagati per omicidio colposo 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato, lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga, ha perso la vita. Qual è la colpa? Si chiede il direttore Maurizio Belpietro. Al centro della pagina poi c'è la foto del ministro Giuli, la finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli. E poi l'altra notizia, non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro-gay a mettere in croce il Papa. Report del sinodo sui fedeli LGBT tenta di legittimare le unioni homo con testimoni che parlano di matrimonio eppure di marito. E poi anche qui, esempio, ho visto il video, Chiara mi ha rifiutato, Garlasco Marco Poggi scagiona l'amico mentre spunta un audio che lo inguaia. Il Tempo, apertura differente anche in questo caso, tangenti e mascherine, inchiesta Covid, soldi dei contribuenti buttati, accuse a legali, ex colleghi di Giuseppi, ruolo opaco dei mediatori, ora trasparenza si chiede appunto il Tempo. Al centro della pagina poi l'avvertimento Salvini sulle chat finte, in prima pagina sul Corsera, guardonismo, non giornalismo, appunto continua anche questa inchiesta da parte del Tempo. Ci spostiamo anche sull'Unità, Epic Fury è fallita, Trump pronto a cedere, Netanyahu furioso, ma non doveva liberare il popolo iraniano, il punto interrogativo. Al centro della pagina, che si fa con Rubio, un inchino dignitoso, ieri il vertice di governo. Andiamo anche sul Manifesto, che punta su una contraddizione, c'è l'immagine di Donald Trump allo specchio, l'avversario, combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore, ci sarebbe il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran, incapace di uscirne, all'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, riparte il negoziato tra Stati Uniti e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread, così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Oggi ne dico, l'arrestate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 9:24.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la fine firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio, si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo. Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, giovedì 7 maggio, Santa Flavia Domitilla, il sole sorge a Roma alle 5.56 e tramonta alle 20.13. A Milano sorge invece alle 6.02 e tramonta alle 20.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1824 viene eseguita per la prima volta a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta dall'autore quando è già ormai privo di udito. Nel 1898 a Milano, il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, oltre 300 secondo le forze di opposizione. Nel 1921 Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel numero 5. Nel 1998 la Mercedes-Benz compra l'americana Chrysler per 40 miliardi di dollari e costituisce la Daimler Chrysler, realizzando così la più grande fusione industriale della storia. Nasce a Roma in questo giorno del 1922 l'attore brillante Raimondo Vianello, da tutti ricordato per le sue straordinarie doti di elegante ironia che lo collocano tra i personaggi in assoluto più apprezzati dal pubblico italiano. Dopo il periodo di guerra che trascorre in Dalmazia, Vianello torna in Italia dove si laurea in legge e dove inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, prima nella rivista e poi nel cinema, fino a che negli anni 50 trova in Ugo Tognazzi il suo partner ideale sul set televisivo, soprattutto in trasmissioni storiche della Rai come 1-2-3 e Canzonissima. In seguito, verso la fine degli anni 60, Vianello darà vita, unitamente alla moglie Sandra Mondaini, ad un duo che raccoglierà formidabili successi, prima in Rai e poi sulle reti Mediaset, grazie alla ventennale sitcom Casa Vianello, trasmessa dal 1988 al 2007. Grande appassionato di calcio, il grande comico, condurrà con l'abituale ironia su Canale 5 anche programmi sportivi come Pressing e Pressing Champions League, dal 1991 al 2006. Raimondo Vianello muore a Milano il 15 aprile del 2010, 5 mesi prima della scomparsa della moglie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
12: Giovedì 7 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Allora, buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro c'è l'omaggio con tanto di foto che insomma
0: si prende buona parte della prima pagina del quotidiano, l'omaggio a Beccalossi, il ricordo di Beccalossi, era il pallone ad andare da lui, il virgolettato 1956-2026, la scomparsa della colonna dell'Inter. In alto poi l'altra apertura, ferrovie servono 2 miliardi e il fabbisogno necessario sul nodo di Milano per alleggerire la stazione centrale, mobilità, congestione tra treni merci e passeggeri, alta velocità e regionali, il dato emerge dalla Commissione Trasporti della Camera. C'è anche un'altra notizia, sanità, i palloncini salvavita, vietati negli ospedali, appello al governo, chi cura i nostri figli? E poi di spalla torri alla Bovisa, prezzi gonfiati e caos, bonifica e sciolta la Coop. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, Santa Giulia riapre tra rocche inchieste, sala alla prossima paga pantalone in 16.000 concerto di Ligabue, inaugurato l'Unipol Dome, il sindaco e l'indagine sugli extra costi, una lezione, partner privati, ora solo opere con i soldi pubblici. Al centro della pagina poi antagonismo 2.0, lotta dura ma più snob, come stanno cambiando i centri sociali, più social, meno militanza e occupazioni sicure solo in stabili pubblici. E poi 3 giorni di celebrazioni, Mattarella alla Scala per gli 80 anni dalla rinascita, l'11 maggio Chai Li dirige il concerto che fu di Toscanini dopo la guerra. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina anche qui la foto, addio Beccalossi, artista del calcio, sport e lutto per la scomparsa del fantasista bresciano che fu campione d'Italia con l'Inter. E poi taglio più basso, nuove cittadinanze agli stranieri, triplicati a Brescia i numeri dell'Istat dal 2012 al 2024. Ci sono altre 2 notizie, la sentenza 'Ndrangheta radicata a Flero, 19 condanne, e poi la proposta provincia autonoma, i comuni ci credono. Andiamo anche sulla Stampa, quindi edizione Torino, ci spostiamo in Piemonte, in alto l'agenzia europea è a rischio, l'ente di formazione deve lasciare Villa Gualino, bocciate le ipotesi Collegio San Giuseppe ed ex scuola comunale, audizione a Bruxelles, no ai fondi per ristrutturare la nuova sede, servono 10 milioni di euro. E poi il debito, il caso debiti ASL, regione a caccia di soldi, di spalla il processo, finti interventi, le chat segrete dell'ortopedico condannato. Al centro della pagina il mio nuovo museo, Pietro Micca, il generale De Masi racconta i suoi progetti dopo la nomina a direttore. Di spalla ancora l'inchiesta, gli abusi sessuali del campione, il coach diceva ma ci fa vincere il virgolettato. E poi il reportage, mi hanno scippato, l'ultima telefonata di Corrado al figlio, poi il malore mortale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, in alto gli alpini al memoriale del ponte, aprono la 3 giorni a Genova, oggi il via alle celebrazioni che culmineranno nella parata di domenica, abbiamo un manifesto contro le molestie, chi tra di noi si comporta male viene espulso, artisti di strada, poi la svolta, più spazi ma regole diverse sul centro storico, di spalla cabino via, dibattito pubblico. Al centro della pagina poi la foto, diga del porto, l'opposizione adesso vuole una commissione di esperti, questi alcuni dei titoli della prima pagina dell'edizione Genova di Repubblica. Andiamo invece in Veneto con il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, biennale noi liberi audaci, il virgolettato caso Russia, la replica di Buttafuoco, questo è un giardino di pace, non selezioniamo passaporti. La Premier sgargiante ha confermato la nostra autonomia, critiche dal PD, mentre il Movimento 5 Stelle lo difende. Al centro della pagina poi il ricordo del terremoto di 50 anni fa, la vittoria di tenacia e lavoro, Friuli, il terremoto 50 anni dopo, Mattarella e Meloni a Gemona. Andiamo su Repubblica, edizione Bologna, siamo in Emilia Romagna, in alto l'apertura, uno bianca, l'indagine accelera, tra i nuovi complici e mandanti, l'intervista di Fabio Savi riaccende i riflettori sulla storia criminale che insanguinò la città, i PM lo ascolteranno a breve, attivati anche servizi segreti, il PD intervenga il Copasir. E poi un'altra apertura: il tetto della sanità sta crollando, anche qui l'allarme di De Pascale. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Firenze, Rogo Doloso, all'alta velocità la pista del raid anarchico, fiamme e a Campo di Marte in un'area vicina al cantiere TAV. Ancora l'ASL centro si riorganizza, nuovi primari in provincia, siamo a Pistoia, in chirurgia il posto di Giannessi preso da Fedi. Poi una notizia da Montecatini: lavori al Mariotti, seconda fase al via, e al centro della pagina, Regione Toscana, scontro sui conti della sanità, Tomasi, buco di 165 milioni, Moni, il governo dia i fondi. Andiamo anche in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, sequestri e tentati omicidi, 18 arresti, colpito il cartello di narcotrafficanti guidato da Maverick e Neymar, che aveva assoldato anche un killer dal Cile. Criminalità, blitz dei carabinieri alla banda che riforniva le piazze di spaccio con testato, il metodo mafioso, affari pure a Rebibbia, indagati due poliziotti in alto. Poi fermiamo la strage, falciata e uccisa sulle strisce, cresce il numero dei morti sulle strade. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, l'edizione Campania del Corriere del Mezzogiorno, l'apertura è dedicata alla visita di Papa Leone XIV, la città è pronta, la visita domani mattina a Pompei, dove per la prima volta un pontefice assisterà alla supplica, nel pomeriggio a Napoli, piazza del Plebiscito con 30.000 sedie, piano traffico e sicurezza, i divieti al via da stasera. Queste le prime pagine di alcuni quotidiani regionali oggi in edicola. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Sono le 9:38.
15: News. Buongiorno dalla redazione.
16: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno ad un documento in 14 punti elaborato dagli Stati Uniti, che comprende riapertura immediata dello stretto di Hormuz, moratoria di 15 anni sull'arricchimento dell'uranio, ispezioni rafforzate nei siti nucleari, inclusi quelli sotterranei, revoca graduale delle sanzioni economiche, sblocco dei fondi congelati. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dalla Repubblica Islamica a strettissimo giro, forse già oggi. Teheran non invia però segnali concilianti e dice: alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili.
15: Oggi in Vaticano l'atteso faccia a faccia tra Papa Leone e segretario di Stato USA Marco Rubio, dopo gli attacchi di Donald Trump al pontefice, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Rubio atteso alle 11:15 nel cortile di San Damaso, per poi essere accompagnato da Papa Leone per l'udienza fissata alle 11:30. Domani il segretario di Stato americano incontrerà la premier Giorgia Meloni.
16: Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da antivirus a bordo della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sulla vicenda, l'itinerario dei due passeggeri, marito e moglie, sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due coniugi avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera.
15: Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Nella nota, scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
16: Ora a Roma, armati di uno spallagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo, prendendo 10.000 persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte nella capitale da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Trovata la spranga usata, un coltello e una copia del Mein Kampf.
15: Veniamo allo sport. Super giovedì di tennis agli internazionali d'Italia, ben 10 gli italiani in campo, considerando anche le due sfide da recuperare di Basiletti e Cina per via della cancellazione per pioggia nella serata di ieri. Ad aprire il programma alle 11 sul centrale ci sarà Matteo Berrettini, che esordirà nel match di casa contro l'australiano Popirin. Debutto a Roma anche per Bellucci, Maestrelli e per il giovane classe 2004 Cadenasso. In programma anche un derby azzurro tra Pellegrino e Nardi, mentre alle 19 toccherà Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Nel femminile invece, non prima delle 13, atteso il debutto della campionessa in carica Jasmine Paolini, che se la vedrà contro la francese Jean-Jean.
16: È tutto, a più tardi.
1: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 42 minuti.
1: News.
19: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Come annunciato dai suoi legali, Andrea Sempio si è avvalso ieri della facoltà di non rispondere. L'interrogatorio dell'unico indagato nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi dovrebbe essere tra gli ultimi atti prima della chiusura, a cui segue di norma la richiesta di rinvio a giudizio. Nel corso dell'interrogatorio i PM di Pavia gli hanno anche contestato delle intercettazioni. Il servizio della redazione.
20: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima del omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
19: Intanto c'è una svolta anche nell'inchiesta sulla profanazione del corpo di Pamela Genini. È stato indagato l'ex fidanzato Francesco Dolci. Deve rispondere di vilipendio di cadavere, furto nell'ambito dell'indagine sulla asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre, secondo l'accusa dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è stato interrogato alla presenza del suo legale. Veniamo adesso alla possibile svolta nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. A smorzare gli entusiasmi, le notizie che arrivano da Teheran, secondo cui la proposta degli americani contiene diverse clausole inaccettabili. Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, ha definito su X i punti indicati nel memorandum svelato da Axios, una lista dei desideri americani, non una realtà. Al via oggi la missione di 2 giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, il servizio della redazione.
21: Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche da Premier Giorgio Meloni, che oggi incontra il Premier ungherese Peter Magyar, il leader polacco Donald Tusk e il premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
19: Attenzione ieri davanti al padiglione russo alla Biennale di Venezia, nel giorno dell'apertura ufficiale su invito. Grande schieramento di polizia e manifestanti, alcuni con le bandiere ucraine che hanno gridato slogan contro il Cremlino. Dentro il padiglione, al piano superiore, durante un'esibizione, un giovane ha lanciato verso il pubblico il contenuto di una bottiglia di latte, ha scaraventato contro il muro una fetta di parmigiano, ma è stato subito bloccato dalle forze dell'ordine. Lo sport motori, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Francia e si lancia l'inseguimento delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. La scuderia di Noale parte con i favori del pronostico in testa al mondiale e può sfruttare al massimo le innovazioni tecnologiche messe a punto per le moto dei suoi piloti. Bezzecchi proverà la fuga. Il riminese ha vinto 5 gare consecutive tra fine 2025 e inizio 2026, un'impresa che è riuscita soltanto a Valentino Rossi e Marc Marquez nell'era moderna. E alle Mans ha già vinto nel 2023 a Jerez, è arrivato secondo alle spalle di Alex Marquez, ma ha incrementato ad 11 il proprio vantaggio in classifica sul compagno di squadra Martin. Lo spagnolo è comunque in ripresa dopo il lungo periodo lontano dalla pista per l'infortunio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Ci sono storie dure, violente, che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia moderna. E dopo 32 anni dal suo arresto, il capo della banda, Roberto Savi, ha raccontato a Francesca Fagnani di presunte coperture di quei servizi segreti che prima hanno evitato li prendessero e poi li hanno fatti prendere, di viaggi e incontri a Roma nei pressi dell'altare della patria con funzionari dello Stato. Dopo le dichiarazioni di Savi, ora si muovono un pubblico ministero e gli avvocati dei familiari delle vittime, perché i protagonisti di questa storia terribile non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Cadono sotto i colpi del gruppo carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini e ancora elettrauti, pensionati e studenti. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volante di Bologna. Fabio Savi era l'unico non poliziotto. Alberto Savi era in servizio al commissariato di Rimini. Con loro c'erano Pietro Gugliotta, Marino Chipinti, Luca Vallicelli. Nella nuova indagine ci sono le coperture, l'eventuale utilizzazione dei membri del gruppo per compiere azioni con finalità nascoste, l'individuazione di altre persone che hanno partecipato alle azioni, come indicato nell'esposto presentato dai familiari delle vittime e come risulta anche da alcuni spunti investigativi e dagli accertamenti svolti dai magistrati bolognesi.
1: Meteo.
11: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, giovedì 7 maggio, Santa Flavia Domitilla, il sole sorge a Roma alle 5.56 e tramonta alle 20.13. A Milano sorge invece alle 6.02 e tramonta alle 20.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1824 viene eseguita per la prima volta a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta dall'autore quando è già ormai privo di udito. Nel 1898 a Milano, il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, oltre 300 secondo le forze di opposizione. Nel 1921 Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel numero 5. Nel 1998 la Mercedes-Benz compra l'americana Chrysler per 40 miliardi di dollari e costituisce la Daimler Chrysler, realizzando così la più grande fusione industriale della storia. Nasce a Roma, in questo giorno del 1922, l'attore brillante Raimondo Vianello, da tutti ricordato per le sue straordinarie doti di elegante ironia che lo collocano tra i personaggi in assoluto più apprezzati dal pubblico italiano. Dopo il periodo di guerra che trascorre in Dalmazia, Vianello torna in Italia dove si laurea in legge e dove inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, prima nella rivista e poi nel cinema, fino a che negli anni 50 trova in Ugo Tognazzi il suo partner ideale sul set televisivo, soprattutto in trasmissioni storiche della Rai come 1-2-3 e Canzonissima. In seguito, verso la fine degli anni 60, Vianello darà vita, unitamente alla moglie Sandra Mondaini, ad un duo che raccoglierà formidabili successi, prima in Rai e poi sulle reti Mediaset, grazie alla ventennale sitcom Casa Vianello, trasmessa dal 1988 al 2007. Grande appassionato di calcio, il grande comico, condurrà con l'abituale ironia su Canale 5 anche programmi sportivi come Pressing e Pressing Champions League, dal 1991 al 2006. Raimondo Vianello muore a Milano il 15 aprile del 2010, 5 mesi prima della scomparsa della moglie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 9 e 51 minuti.
2: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti e avrebbe anche negato di aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM hanno parlato a lungo, per oltre 3 ore, mettendo in fila le accuse contro di lui in una sorta di anticipo di requisitoria che sostiene la colpevolezza dell'indagato. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
6: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Il percorso negoziale, che potrebbe iniziare la prossima settimana ad Islamabad, prevede tra l'altro una moratoria sull'arricchimento dell'uranio da parte di Teheran, lo sblocco dei beni congelati e l'allentamento delle sanzioni economiche nei confronti del regime islamico. Ieri il presidente USA Trump ha mostrato ottimismo. Possibile la firma già la prossima settimana, prima del mio viaggio in Cina il 14-15 maggio. In precedenza aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora alla reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Domani sarà poi la volta dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Le popolazioni dichiarazioni friulane, seppero rispondere con determinazione e grande energia, viene da pensare che il concetto di resilienza qui trovi la sua radice. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che provocò quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia mai conosciuto, ha ricordato anche la premier Meloni. Voltiamo pagina al cinema italiano. Ha vissuto la sua notte degli Oscar nel gala di ieri sera. In diretta su Rai 1 sono stati assegnati David di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani assegnato dagli studenti. Aurora, 4 occhi, miglior attrice protagonista per Gioia mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà. David alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
6: Chiudiamo con il calcio. Per il secondo anno consecutivo e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO nel recupero. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
9: Stavolta niente calcio champagne, d'altra parte in Baviera si beve birra. I 9 gol del Parco dei Principi, il 5-4 dei Galletti, restano scritti nella storia. Il Paris Saint-Germain stappa comunque la bottiglia più preziosa, perché per il secondo anno di fila da campione in carica vola in finale di Champions, dove l'aspetta l'Arsenal. All'Allianz di Monaco pronti via, Dembélé scrive 1-0. Il Bayern prova ad arrampicarsi, la salita però è di quelle erte. Harry Kane, che trova il pari solo nel recupero, non è informato di lusso, per la verità nessuno vestito di biancorosso. Basta pensare che il migliore è il portierone Neuer, provvidenziale nel frenare le stelle di Luis Enrique. Da Kvaratskhelia in giù, l'ex napoletano innesca il gol del vantaggio, inventa e copre, in una parola, imprendibile. Una vittoria di testa, serviva a difendere l'orgoglio di Marquinhos, una quindicina d'anni or sono di passaggio alla Roma. Appuntamento il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per tentare il bis e illuminare ancora la Torre Eiffel, Gunners permettendo.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
22: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
23: Stai ascoltando Radio GR News.
24: Sono le 9 e 59 minuti.
23: News.
25: Buongiorno dalla redazione.
26: Potrebbe essere una giornata cruciale nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti a Teheran, assicurando che sia accettata chiudere il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury e prima del suo viaggio in Cina. Altrimenti i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. Secondo la CNN, la risposta di Teheran al memorandum d'intesa, che includerebbe tra l'altro anche un cessate il fuoco in Libano separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut è attesa per oggi. Nel frattempo la Repubblica Islamica nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz.
25: Il segretario di Stato USA Marco Rubio è arrivato a Roma alle 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone. La missione si preannuncia importante dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e il pontefice. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
26: L'amministrazione di Donald Trump torna intanto a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra, in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti.
25: La cronaca si avvia verso la chiusura, la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura di Pavia gli avrebbe fatto sentire delle intercettazioni in cui lui da solo in macchina parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio con la ragazza. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
26: Caso Epstein, un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi, cioè è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglia.
23: Stai ascoltando Radio GR News.
24: Sono le 9 e 59 minuti.
23: News.
25: Buongiorno dalla redazione.
26: Potrebbe essere una giornata cruciale.

0: Le maschile per la terza volta nella sua storia dopo i titoli del 2018 e del 2024. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro la Lube Civitanova, la terza partita davanti al proprio pubblico. 3-7-1 per i ragazzi di Lorenzetti, guidati dal solito straordinario Giannelli. E per Perugia non è finita, tra 10 giorni sarà impegnato a Torino nella Final Four di Champions League.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Ci sono storie dure, violente, che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia moderna. E dopo 32 anni dal suo arresto, il capo della banda, Roberto Savi, ha raccontato a Francesca Fagnani di presunte coperture, di quei servizi segreti che prima hanno evitato li prendessero e poi li hanno fatti prendere, di viaggi e incontri a Roma nei pressi dell'altare della patria con funzionari dello Stato. Dopo le dichiarazioni di Savi, ora si muovono un pubblico ministero e gli avvocati dei familiari delle vittime, perché i protagonisti di questa storia terribile non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Cadono sotto i colpi del gruppo carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini e ancora elettrauti, pensionati e studenti. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volante di Bologna. Fabio Savi era l'unico non poliziotto. Alberto Savi era in servizio al commissariato di Rimini. Con loro c'erano Pietro Gugliotta, Marino Chipinti, Luca Vallicelli. Nella nuova indagine ci sono le coperture, l'eventuale utilizzazione dei membri del gruppo per compiere azioni con finalità nascoste, l'individuazione di altre persone che hanno partecipato alle azioni, come indicato nell'esposto presentato dai familiari delle vittime e come risulta anche da alcuni spunti investigativi e dagli accertamenti svolti dai magistrati bolognesi.
2: Meteo.
4: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Varaschelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. È passato anche manager dell'Inter e Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia per Matteo Arnaldi. Il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora

0: vince la suggestiva sfida contro Alex De Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alexei Popirin per Federico Cina che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia che conquista il terzo scudetto della sua storia superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2 la Sirsusa si impone in casa anche in gara 3 vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22 e 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia che come lo scorso anno parte dall'estero ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale puntando all'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna e Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 8 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso durante le prossime ore l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio. A Mosca le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche di altro tipo nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Ennesimo tentativo di dialogo intanto tra Stati Uniti e Iran per la soluzione diplomatica del conflitto e il servizio della redazione.
4: Cresce l'attesa per la risposta dell'Iran alla nuova proposta americana per la pace. Secondo i media statunitensi il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
3: Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles, manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Ieri la premier Giorgia Meloni è intervenuta al Consiglio regionale straordinario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia convocato per ricordare il terremoto di 50 anni fa. Dopo il sisma del 1976, ha detto Meloni, i friulani riuscirono a trasformare una tragedia in modello per l'Italia intera, il modello Friuli, il miglior modello di ricostruzione che l'Italia abbia riconosciuto fino ad oggi. Il mondo dello sport piange la morte di Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni risalenti a poco più di un anno fa tra il designatore arbitrale autosospeso Gianluca Rocchi, indagato, e Riccardo Pinzani, non indagato, che fino alla scorsa stagione era l'incaricato FIGC per i rapporti tra AIA e club, eppure tra lo stesso stesso Rocchi Andrea Brutti, non indagato, responsabile ufficio competizioni della Lega Serie A, emerso dalle audizioni in procura. Il PM Maurizio Ascione e la Guardia di Finanza stanno indagando sulle pretese dei club per designazioni di arbitri e sui rapporti tra Rocchi e Giorgio Schienone, club reference manager dell'Inter, non indagato. Il calcio donne, Juventus e Roma si contenderanno l'edizione 2026 della Coppa Italia Women, ultimo trofeo in palio nella stagione, con la finale che si disputerà allo stadio Monti di Vicenza domenica 24 maggio con inizio alle 18. Anche quest'anno la sfida decisiva è un classico del calcio italiano con la formula itinerante. La città veneta succede a Como, che un anno fa ha ospitato la finale sempre tra le due squadre, con la Juventus che difenderà il titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 7 maggio, Santa Flavia Domitilla, il sole sorge a Roma alle 5.56 e tramonta alle 20.13. A Milano sorge invece alle 6.02 e tramonta alle 20.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1824 viene eseguita per la prima volta a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta dall'autore quando è già ormai privo di udito. Nel 1898 a Milano il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, oltre 300 secondo le forze di opposizione. Nel 1921 Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel numero 5. Nel 1998 la Mercedes-Benz compra l'americana Chrysler per 40 miliardi di dollari e costituisce la Daimler Chrysler, realizzando così la più grande fusione industriale della storia. Nasce a Roma, in questo giorno del 1922, l'attore brillante Raimondo Vianello, da tutti ricordato per le sue straordinarie doti di elegante ironia che lo collocano tra i personaggi in assoluto più apprezzati dal pubblico italiano. Dopo il periodo di guerra che trascorre in Dalmazia, Vianello torna in Italia dove si laurea in legge e dove inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, prima nella rivista e poi nel cinema, fino a che negli anni 50 trova in Ugo Tognazzi il suo partner ideale sul set televisivo, soprattutto in trasmissioni storiche della Rai come 1-2-3 e Canzonissima. In seguito, verso la fine degli anni 60, Vianello darà vita, unitamente alla moglie Sandra Mondaini, ad un duo che raccoglierà formidabili successi, prima in Rai e poi sulle reti Mediaset, grazie alla ventennale sitcom Casa Vianello, trasmessa dal 1988 al 2007. Grande appassionato di calcio, il grande comico condurrà con l'abituale ironia su Canale 5 anche programmi sportivi come Pressing e Pressing Champions League dal 1991 al 2006. Raimondo Vianello muore a Milano il 15 aprile del 2010, 5 mesi prima della scomparsa della moglie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
0: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché è consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 19 minuti.
1: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti e avrebbe anche negato di aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM hanno parlato a lungo, per oltre 3 ore, mettendo in fila le accuse contro di lui in una sorta di anticipo di requisitoria che sostiene la colpevolezza dell'indagato. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
7: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Il percorso negoziale, che potrebbe iniziare la prossima settimana ad Islamabad, prevede tra l'altro una moratoria sull'arricchimento dell'uranio da parte di Teheran, lo sblocco dei beni congelati e l'allentamento delle sanzioni economiche nei confronti del regime islamico. Ieri il presidente USA Trump ha mostrato ottimismo. Possibile la firma già la prossima settimana, prima del mio viaggio in Cina il 14-15 maggio. In precedenza aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio, nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Domani sarà poi la volta dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Le popolazioni friulane seppero rispondere con determinazione e grande energia. Viene da pensare che il concetto di resilienza qui trovi la sua radice. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che provocò quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia mai conosciuto, ha ricordato anche la premier Meloni. Voltiamo pagina al cinema italiano. Ha vissuto la sua notte degli Oscar nel gala di ieri sera. In diretta su Rai 1 sono stati assegnati David di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
9: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora, 4 occhi, miglior attrice protagonista per Gioia mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante, ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà, David alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
7: Chiudiamo con il calcio. Per il secondo anno consecutivo e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO nel recupero. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
10: Stavolta niente calcio champagne, d'altra parte in Baviera si beve birra. I 9 gol del Parco dei Principi, il 5-4 dei Galletti, restano scritti nella storia. Il Paris Saint-Germain stappa comunque la bottiglia più preziosa, perché per il secondo anno di fila da campione in carica vola in finale di Champions, dove l'aspetta l'Arsenal. All'Allianz di Monaco pronti via, Dembélé scrive 1-0. Il Bayern prova ad arrampicarsi, la salita però è di quelle erte. Harry Kane, che trova il pari solo nel recupero, non è informato di lusso, per la verità nessuno vestito di biancorosso. Basta pensare che il migliore è il portierone Neuer, provvidenziale nel frenare le stelle di Luis Enrique. Da Kvaratskhelia in giù, l'ex napoletano innesca il gol del vantaggio, inventa e copre, in una parola, imprendibile. Una vittoria di testa, serviva a difendere l'orgoglio di Marquinhos, una quindicina d'anni or sono di passaggio alla Roma. Appuntamento il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per tentare il bis e illuminare ancora la Torre Eiffel, Gunners permettendo.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Ci sono storie dure, violente, che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia moderna. E dopo 32 anni dal suo arresto, il capo della banda, Roberto Savi, ha raccontato a Francesca Fagnani di presunte coperture strutture di quei servizi segreti che prima hanno evitato li prendessero e poi li hanno fatti prendere, di viaggi e incontri a Roma nei pressi dell'altare della patria con funzionari dello Stato. Dopo le dichiarazioni di Savi, ora si muovono un pubblico ministero e gli avvocati dei familiari delle vittime, perché i protagonisti di questa storia terribile non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Cadono sotto i colpi del gruppo carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, ancora elettrauti, pensionati e studenti. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volante di Bologna. Fabio Savi era l'unico non poliziotto. Alberto Savi era in servizio al commissariato di Rimini. Con loro c'erano Pietro Gugliotta, Marino Chipinti, Luca Vallicelli. Nella nuova indagine ci sono le coperture, l'eventuale utilizzazione dei membri del gruppo per compiere azioni con finalità nascoste, l'individuazione di altre persone che hanno partecipato alle azioni, come indicato nell'esposto presentato dai familiari delle vittime e come risulta anche da alcuni spunti investigativi e dagli accertamenti svolti dai magistrati bolognesi.
5: Meteo. Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 7 maggio, Santa Flavia Domitilla, il sole sorge a Roma alle 5.56 e tramonta alle 20.13. A Milano sorge invece alle 6.02 e tramonta alle 20.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1824 viene eseguita per la prima volta a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta dall'autore quando è già ormai privo di udito. Nel 1898 a Milano, il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, oltre 300 secondo le forze di opposizione. Nel 1921 Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel numero 5. Nel 1998 la Mercedes-Benz compra l'americana Chrysler per 40 miliardi di dollari e costituisce la Daimler Chrysler, realizzando così la più grande fusione industriale della storia. Nasce a Roma, in questo giorno del 1922, l'attore brillante Raimondo Vianello, da tutti ricordato per le sue straordinarie doti di elegante ironia che lo collocano tra i personaggi in assoluto più apprezzati dal pubblico italiano. Dopo il periodo di guerra che trascorre in Dalmazia, Vianello torna in Italia dove si laurea in legge e dove inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, prima nella rivista e poi nel cinema, fino a che negli anni 50 trova in Ugo Tognazzi il suo partner ideale sul set televisivo, soprattutto in trasmissioni storiche della Rai come 1-2-3 e Canzonissima. In seguito, verso la fine degli anni 60, Vianello darà vita, unitamente alla moglie Sandra Mondaini, ad un duo che raccoglierà formidabili successi, prima in Rai e poi sulle reti Mediaset, grazie alla ventennale sitcom Casa Vianello, trasmessa dal 1988 al 2007. Grande appassionato di calcio, il grande comico, condurrà con l'abituale ironia su Canale 5 anche programmi sportivi come Pressing e Pressing Champions League, dal 1991 al 2006. Raimondo Vianello muore a Milano il 15 aprile del 2010, 5 mesi prima della scomparsa della moglie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
2: Sono le 10 e 31 minuti.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
17: Potrebbe essere una giornata cruciale nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti a Teheran, assicurando che sia accettata chiudere il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury e prima del suo viaggio in Cina. Altrimenti i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. Secondo la CNN, la risposta di Teheran al memorandum d'intesa, che includerebbe tra l'altro anche un cessate il fuoco in Libano separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut, è attesa per oggi. Nel frattempo la Repubblica Islamica nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz.
0: Il segretario di Stato USA Marco Rubio è arrivato a Roma alle 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone. La missione si preannuncia importante dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e il pontefice. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
17: L'amministrazione di Donald Trump torna intanto a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra, in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi e islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti.
0: La cronaca si avvia verso la chiusura, la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura di Pavia gli avrebbe fatto sentire delle intercettazioni in cui lui da solo in macchina parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio con la ragazza. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
17: Caso Epstein, un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi, cioè è venuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicolas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Nella nota, scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi e non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio».
0: Lo sport: la Sersefti Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia dopo i titoli del 2018 e del 2024. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro la Lube Civitanova, la terza partita davanti al proprio pubblico. 3-7-1 per i ragazzi di Lorenzetti, guidati dal solito straordinario Giannelli. E per Perugia non è finita, tra 10 giorni sarà impegnato a Torino nella Final Four di Champions League.
17: È tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Ci sono storie dure, violente, che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia moderna. E dopo 32 anni dal suo arresto, il capo della banda, Roberto Savi, ha raccontato a Francesca Fagnani di presunte coperture strutture di quei servizi segreti che prima hanno evitato li prendessero e poi li hanno fatti prendere, di viaggi e incontri a Roma nei pressi dell'altare della patria con funzionari dello Stato. Dopo le dichiarazioni di Savi, ora si muovono un pubblico ministero e gli avvocati dei familiari delle vittime, perché i protagonisti di questa storia terribile non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Cadono sotto i colpi del gruppo carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini e ancora elettrauti, pensionati e studenti. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volante di Bologna. Fabio Savi era l'unico non poliziotto. Alberto Savi era in servizio al commissariato di Rimini. Con loro c'erano Pietro Gugliotta, Marino Chipinti, Luca Vallicelli. Nella nuova indagine ci sono le coperture, l'eventuale utilizzazione dei membri del gruppo per compiere azioni con finalità nascoste, l'individuazione di altre persone che hanno partecipato alle azioni, come indicato nell'esposto presentato dai familiari delle vittime e come risulta anche da alcuni spunti investigativi e dagli accertamenti svolti dai magistrati bolognesi.
1: Meteo.
5: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
10: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite del Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Cambiamo argomento. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in 2 set lo spagnolo Munar, rinviato per pioggia Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con la Pigato, centrando la prima vittoria in un match Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cucciaretto. Oggi 8 italiani in campo, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego, Jasmin Paolini e il foro italico. Per Berrettini rappresenta da sempre il luogo del cuore. Lui, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
18: Sono molto felice di essere qui a provare a godermi questo torneo. Ho un peso, non credo che lo sarà mai. Comunque con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
19: Desidero di poter fare meglio degli anni scorsi. Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
10: Pallavolo maschile, Perugia si laurea campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, chiudendo sul 3-0 la serie di finale con Civitanova, battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime tre tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 10 e 41 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso durante le prossime ore l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio. A Mosca le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Ennesimo tentativo di dialogo intanto tra Stati Uniti e Iran per la soluzione diplomatica del conflitto e il servizio della redazione.
4: Cresce l'attesa per la risposta dell'Iran alla nuova proposta americana per la pace. Secondo i media statunitensi, il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
3: Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Ieri la premier Giorgia Meloni è intervenuta al Consiglio regionale straordinario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, convocato per ricordare il terremoto di 50 anni fa. Dopo il sisma del 1976, ha detto Meloni, i friulani riuscirono a trasformare una tragedia in modello per l'Italia intera, il modello Friuli, il miglior modello di ricostruzione che l'Italia abbia riconosciuto fino ad oggi. Il mondo dello sport piange la morte di Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni risalenti a poco più di un anno fa tra il designatore arbitrale autosospeso Gianluca Rocchi, indagato, e Riccardo Pinzani, non indagato, che fino alla scorsa stagione era l'incaricato FIGC per i rapporti tra AIA e club, eppure tra lo stesso Rocchi, Andrea Brutti, non indagato, responsabile ufficio competizioni della Lega Serie A, emerso dalle audizioni in procura, il PM Maurizio Ascione e la Guardia di Finanza stanno indagando sulle pretese dei club per designazioni di arbitri e sui rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, club reference manager dell'Inter, non indagato. Il calcio donne, Juventus e Roma si contenderanno l'edizione 2026 della Coppa Italia Women, ultimo trofeo in palio nella stagione, la finale che si disputerà allo Stadio Monti di Vicenza domenica 24 maggio con inizio alle 18. Anche quest'anno la sfida decisiva è un classico del calcio italiano con la formula itinerante. La città veneta succede a Como, che un anno fa ha ospitato la finale sempre tra le due squadre, con la Juventus che difenderà il titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. In passato anche manager dell'Inter, Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia. Per Matteo Arnaldi, il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora c'è la suggestiva sfida contro Alex de Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alexei Popirin, per Federico Cina che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sirsusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22, 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale puntando all'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna e Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
20: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
6: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della
0: strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda a tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 52 minuti.
8: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio, in procura a Pavia, per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
21: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti e avrebbe anche negato di aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM hanno parlato a lungo, per oltre 3 ore, mettendo in fila le accuse contro di lui in una sorta di anticipo di requisitoria che sostiene la colpevolezza dell'indagato. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
7: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Il percorso negoziale, che potrebbe iniziare la prossima settimana ad Islamabad, prevede tra
21: tra l'altro una moratoria sull'arricchimento dell'uranio da parte di Teheran, lo sblocco dei beni congelati e l'allentamento delle sanzioni economiche nei confronti del regime islamico. Ieri il presidente USA Trump ha mostrato ottimismo. Possibile la firma già la prossima settimana, prima del mio viaggio in Cina il 14-15 maggio. In precedenza aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio, nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Domani sarà poi la volta dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Le popolazioni friulane seppero rispondere con determinazione e grande energia. Viene da pensare che il concetto di resilienza qui trovi la sua radice. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che provocò quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia mai conosciuto, ha ricordato anche la premier Meloni. Voltiamo pagina al cinema italiano. Ha vissuto la sua notte degli Oscar nel gala di ieri sera. In diretta su Rai 1 sono stati assegnati David di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
9: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora Quattro Occhi, miglior attrice protagonista per Gioia Mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà. David alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
21: Chiudiamo con il calcio. Per il secondo anno consecutivo e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata, a Monaco i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO nel recupero. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
10: Stavolta niente calcio champagne, d'altra parte in Baviera si beve birra. I 9 gol del Parco dei Principi, il 5-4 dei Galletti, restano scritti nella storia. Il Paris Saint-Germain stappa comunque la bottiglia più preziosa, perché per il secondo anno di fila da campione in carica vola in finale di Champions, dove l'aspetta l'Arsenal. All'Allianz di Monaco pronti via, Dembélé scrive 1-0. Il Bayern prova ad arrampicarsi, la salita però è di quelle erte. Harry Kane, che trova il pari solo nel recupero, non è informato di lusso, per la verità nessuno vestito di biancorosso. Basta pensare che il migliore è il portierone Neuer, provvidenziale nel frenare le stelle di Luis Enrique. Da Kvaratskhelia in giù, l'ex napoletano innesca il gol del vantaggio, inventa e copre, in una parola, imprendibile. Una vittoria di testa, serviva a difendere l'orgoglio di Marquinhos, una quindicina d'anni or sono di passaggio alla Roma. Appuntamento il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per tentare il bis e illuminare ancora la Torre Eiffel, Gunners permettendo.
21: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
22: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
23: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 11.
13: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
15: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi a Roma, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. L'aereo con a bordo Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato americano sarà tra pochissimo in Vaticano. L'udienza col Papa è fissata alle 11:30 e domani a Palazzo Chigi è in programma incontri con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
0: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno a un documento in 14 punti elaborato dagli USA. La risposta dell'Iran, secondo la CNN, potrebbe arrivare già oggi. Il presidente parla di colloqui positivi, poi minaccia: se rifiutano bombardiamo. Il regime islamico replica: alcune proposte sono inaccettabili. Intanto Parigi esclude la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato.
15: Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo la tensione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento attribuito ad Epstein, ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
0: La cronaca: ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15enne, morte a fine dicembre per avvelenamento dalla ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. E quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Press, mentre proseguono in quest'ora a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 11.
13: News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi a Roma, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. L'aereo con a bordo Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato americano sarà tra pochissimo in Vaticano. L'udienza col Papa è fissata alle 11:30 e domani a Palazzo Chigi è in programma incontri con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
2: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno a un documento in 14 punti elaborato dagli USA. La risposta dell'Iran, secondo la CNN, potrebbe arrivare già oggi. Il presidente parla di colloqui positivi, poi minaccia: se rifiutano bombardiamo. Il regime islamico replica: alcune proposte sono inaccettabili. Intanto Parigi esclude la possibilità di avocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato.
3: Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo la tensione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento attribuito ad Epstein, ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
2: La cronaca: ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15enne, morte a fine dicembre per avvelenamento dalla ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. E quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Presse, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.
3: Intelligenza artificiale intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali ed intimi non consensuali o di materiale pedopornografico.
2: Il tennis: si torna sui campi del Foro Italico per la terza giornata del Main Draw degli internazionali d'Italia. Dopo un mercoledì bagnato con la pioggia che ha obbligato un cambiamento nel programma impedendo a Cina di scendere in campo e a Basiletti di concludere il suo match, la giornata di oggi si prospetta ancora più ricca. 10 gli azzurri in campo. Apre sul centrale Matteo Berrettini, che in questi minuti sfida Popirin. Alle 13 toccherà la numero 9 del tabellone, campionessa in carica Jasmine Paolini. L'azzurra se la vedrà con Gian Gian, battuta dall'unico testa a testa a gennaio in United Cup.
3: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
5: Bentrovati da Geni De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga.

0: Portoghesi Forti del 2-1 Casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale, in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite del Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a due giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
1: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
2: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
0: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime tre tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11 e 6 minuti.
3: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste e bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro con il pontefice oggi in Vaticano. Domani 8 maggio il turno della premier Meloni, considerata una delle leader europee più vicine al presidente americano, ha preso le distanze dalle parole del tycoon, giudicando inaccettabili gli attacchi al pontefice. Le tensioni tra Stati Uniti e Italia si sono aggravate dopo il rifiuto italiano di sostenere direttamente l'operazione statunitense contro l'Iran, in particolare attraverso un maggiore utilizzo della base di Sigonella. Secondo Politico, la visita di Rubio assume quindi il significato di un tentativo di fare pace con due interlocutori centrali per l'amministrazione statunitense. Il caso della nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di antivirus a bordo, non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana, lo afferma il Ministero della Salute. Il Ministero ha già trasmesso un'informativa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito dell'attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali, l'evoluzione del focolaio di antivirus. Di nuovo in Italia, i carabinieri hanno sgominato due gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio nell'Interland a nord di Napoli, tra i comuni di Sant'Antimo, Sant'Arpino, Casandrino e Grumonevano. Le organizzazioni criminali erano capeggiate da Domenico Ranucci e da Michele Kleter, entrambi destinatari di misura cautelare. Complessivamente sono state notificate 26 misure cautelari, 18 arresti in carcere, 8 ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose. Lo sport e il calcio, la finale di Champions League quest'anno sarà Arsenal Paris Saint Germain, il servizio della redazione.
6: I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena, risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e apparecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano erano al pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato, a tempo praticamente scaduto al 94esimo. Harry Kane d'orgoglio trova la rete dell'1-1 quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint Germain si giocheranno la Champions League.
5: Intanto l'Inter prepara la festa scudetto a Milano, si prepara anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Oggi la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
7: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
0: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina per il secondo anno di fila e da campione in carica il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite del Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a due giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
1: Con questo torneo veramente ci ho sognato, ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
2: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
0: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove vivrà le emozioni delle prime 3 tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il piano europeo per l'affordable housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11:17.
9: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi a Roma, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. L'aereo con a bordo Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato americano sarà tra pochissimo in Vaticano. L'udienza col Papa è fissata alle 11:30 e domani a Palazzo Chigi è in programma incontri con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
10: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno a un documento in 14 punti elaborato dagli USA. La risposta dell'Iran, secondo la CNN, potrebbe arrivare già oggi. Il presidente parla di colloqui positivi, poi minaccia: se rifiutano bombardiamo. Il regime islamico replica: alcune proposte sono inaccettabili. Intanto Parigi esclude la possibilità di evocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato.
11: Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo la tensione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento attribuito ad Epstein, ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
10: La cronaca: ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15enne, morte a fine dicembre per avvelenamento dalla ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. E quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Presse, mentre proseguono in quest'ora a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura. cultura di Larino.
11: Intelligenza artificiale intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel 7° pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali ed intimi non consensuali o di materiale pedopornografico.
10: Il tennis si torna sui campi del Foro Italico per la terza giornata del Main Draw degli internazionali d'Italia. Dopo un mercoledì bagnato con la pioggia che ha obbligato un cambiamento nel programma impedendo a Cinali di scendere in campo e a Basiletti di concludere il suo match, la giornata di oggi si prospetta ancora più ricca. 10 gli azzurri in campo, apre sul centrale Matteo Berrettini che in questi minuti sfida Popirin. Alle 13 toccherà la numero 9 del tabellone e campionessa in carica Jasmine Paolini. L'azzurra se la vedrà con Gian Gian, battuta dall'unico testa a testa a gennaio in United Cup.
11: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
7: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina per il secondo anno di fila e da campione in carica il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a 2 giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
1: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
2: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
0: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime 3 tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
9: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva 3 principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato dei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste e bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro con il pontefice oggi in Vaticano. Domani 8 maggio il turno della premier Meloni, considerata una delle leader europee più vicine al presidente americano, ha preso le distanze dalle parole del tycoon, giudicando inaccettabili gli attacchi al pontefice. Le tensioni tra Stati Uniti e Italia si sono aggravate dopo il rifiuto italiano di sostenere direttamente l'operazione statunitense contro l'Iran, in particolare attraverso un maggiore utilizzo della base di Sigonella. Secondo Politico, la visita di Rubio assume quindi il significato di un tentativo di fare pace con due interlocutori centrali per l'amministrazione statunitense. Il caso della nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di antivirus a bordo. Non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana, lo afferma il Ministero della Salute. Il Ministero ha già trasmesso un'informativa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito dell'attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione e raccordo con le autorità sanitarie internazionali l'evoluzione del focolaio di antivirus. Di nuovo in Italia, i carabinieri hanno sgominato due gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio nell'Interland a nord di Napoli, tra i comuni di Sant'Antimo, Sant'Arpino, Casandrino e Grumonevano. Le organizzazioni criminali erano capeggiate da Domenico Ranucci e da Michele Kleter, entrambi destinatari di misura cautelare. Complessivamente sono state notificate 26 misure cautelari, 18 arresti in carcere, 8 ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose. Lo sport e il calcio, la finale di Champions League. Quest'anno sarà Arsenal Paris Saint-Germain, il servizio della redazione.
6: I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. Risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto, Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e parecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa erano al pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato, a tempo praticamente scaduto al 94esimo. Harry Kane d'orgoglio io trovo la rete dell'1-1, quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta, dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint-Germain si giocheranno la Champions League.
5: Intanto l'Inter prepara la festa scudetto a Milano, si prepara anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Oggi la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: GR News.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11:28.
9: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi a Roma, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. L'aereo con a bordo Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato americano sarà tra pochissimo in Vaticano. L'udienza col Papa è fissata alle 11:30 e domani a Palazzo Chigi è in programma incontri con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
10: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno a un documento in 14 punti elaborato dagli USA. La risposta dell'Iran, secondo la CNN, potrebbe arrivare già oggi. Il presidente parla di colloqui positivi, poi minaccia: se rifiutano bombardiamo. Il regime islamico replica: alcune proposte sono inaccettabili. Intanto Parigi esclude la possibilità di evocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato.
11: Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo la tensione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento attribuito ad Epstein ma mai autenticato ufficialmente contiene frasi amare e disperate: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
10: La cronaca: ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15enne, morte a fine dicembre per avvelenamento dalla ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. E quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Presse, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Larino.
11: Intelligenza artificiale intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali ed intimi non consensuali o di materiale pedopornografico.
10: Il tennis: si torna sui campi del Foro Italico per la terza giornata del Main Draw degli internazionali d'Italia. Dopo un mercoledì bagnato con la pioggia che ha obbligato un cambiamento nel programma impedendo a Cina di scendere in campo e a Basiletti di concludere il suo match, la giornata di oggi si prospetta ancora più ricca. 10 gli azzurri in campo. Apre sul centrale Matteo Berrettini, che in questi minuti sfida Popirin. Alle 13 toccherà la numero 9 del tabellone, campionessa in carica Jasmine Paolini. L'azzurra se la vedrà con Gian Gian, battuta dall'unico testa a testa a gennaio in United Cup.
11: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
7: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite del Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a due giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
1: Con questo torneo veramente ci ho sognato, ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
2: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
0: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove vivrà le emozioni delle prime tre tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11:34.
9: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato dei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste e bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro con il pontefice oggi in Vaticano. Domani 8 maggio il turno della premier Meloni, considerata una delle leader europee più vicine al presidente americano, ha preso le distanze dalle parole del tycoon, giudicando inaccettabili gli attacchi al pontefice. Le tensioni tra Stati Uniti e Italia si sono aggravate dopo il rifiuto italiano di sostenere direttamente l'operazione statunitense contro l'Iran, in particolare attraverso un maggiore utilizzo della base di Sigonella. Secondo Politico, la visita di Rubio assume quindi il significato di un tentativo di fare pace con due interlocutori centrali per l'amministrazione statunitense. Il caso della nave da crociera, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus a bordo, non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana, lo afferma il Ministero della Salute. Il Ministero ha già trasmesso un'informativa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito dell'attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione e raccordo con le autorità sanitarie internazionali l'evoluzione del focolaio di antivirus. Di nuovo in Italia, i carabinieri hanno sgominato due gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio nell'Interland a nord di Napoli, tra i comuni di Sant'Antimo, Sant'Arpino, Casandrino e Grumonevano. Le organizzazioni criminali erano capeggiate da Domenico Ranucci e da Michele Kleter, entrambi destinatari di misura cautelare. Complessivamente sono state notificate 26 misure cautelari, 18 arresti in carcere, 8 ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose. Lo sport e il calcio, la finale di Champions League. Quest'anno sarà Arsenal Paris Saint-Germain, il servizio della redazione.
6: I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. Risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto, Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e parecchia per il sinistro a rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano erano al pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia che le ha indemoniato a tempo praticamente scaduto al 94esimo. Harry Kane d'orgoglio trova la rete dell'1-1 quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint-Germain si giocheranno la Champions League.
5: Intanto l'Inter prepara la festa scudetto a Milano, si prepara anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Oggi la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
7: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina per il secondo anno di fila e da campione in carica il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale è ospite del Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a due giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
1: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
2: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
0: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime tre tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
8: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché è consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 45 minuti.
9: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi a Roma, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. L'aereo con a bordo Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato americano sarà tra pochissimo in Vaticano. L'udienza col Papa è fissata alle 11:30 e domani a Palazzo Chigi è in programma incontri con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
10: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno a un documento in 14 punti elaborato dagli USA. La risposta dell'Iran, secondo la CNN, potrebbe arrivare già oggi. Il presidente parla di colloqui positivi, poi minaccia: se rifiutano bombardiamo. Il regime islamico replica: alcune proposte sono inaccettabili. Intanto Parigi esclude la possibilità di avocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato.
11: Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo la tensione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento attribuito ad Epstein, ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
10: La cronaca ci ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15enne, morte a fine dicembre per avvelenamento dalla ricina. Ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. E quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Presse, mentre proseguono in quest'ora a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Larino.
11: Intelligenza artificiale intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali ed intimi non consensuali o di materiale pedopornografico.
10: Il tennis si torna sui campi del Foro Italico per la terza giornata del Main Draw degli Internazionali d'Italia. Dopo un mercoledì bagnato con la pioggia che ha obbligato un cambiamento nel programma impedendo a Cinali di scendere in campo e a Basiletti di concludere il suo match, la giornata di oggi si prospetta ancora più ricca. 10 gli azzurri in campo, apre sul centrale Matteo Berrettini che in questi minuti sfida Popirin. Alle 13 toccherà la numero 9 del tabellone e campionessa in carica Jasmine Paolini. L'azzurra se la vedrà con Gian Gian, battuta dall'unico testa a testa a gennaio in United Cup.
11: È tutto, a più tardi.
9: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo all'Arabia, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Meteo.
7: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato dei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste e bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro con il pontefice oggi in Vaticano. Domani 8 maggio il turno della premier Meloni, considerata una delle leader europee più vicine al presidente americano, ha preso le distanze dalle parole del tycoon, giudicando inaccettabili gli attacchi al pontefice. Le tensioni tra Stati Uniti e Italia si sono aggravate dopo il rifiuto italiano di sostenere direttamente l'operazione statunitense contro l'Iran, in particolare attraverso un maggiore utilizzo della base di Sigonella. Secondo Politico, la visita di Rubio assume quindi il significato di un tentativo di fare pace con due interlocutori centrali per l'amministrazione statunitense. Il caso della nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di antivirus a bordo. Non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana, lo afferma il Ministero della Salute. Il Ministero ha già trasmesso un'informativa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito dell'attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali, l'evoluzione del focolaio di antivirus. Di nuovo in Italia, i carabinieri hanno sgominato due gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio nell'Interland a nord di Napoli, tra i comuni di Sant'Antimo, Sant'Arpino, Casandrino e Grumonevano. Le organizzazioni criminali erano capeggiate da Domenico Ranucci e da Michele Kleter, entrambi destinatari di misura cautelare. Complessivamente sono state notificate 26 misure cautelari, 18 arresti in carcere, 8 ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose. Lo sport e il calcio, la finale di Champions League. Quest'anno sarà Arsenal Paris Saint-Germain, il servizio della redazione.
6: I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. Risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto, Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e parecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa erano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato, a tempo praticamente scaduto al 94esimo. Harry Kane d'orgoglio io trovo la rete dell'1-1 quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint-Germain si giocheranno la Champions League.
5: Intanto l'Inter prepara la festa scudetto a Milano, si prepara anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Oggi la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Sport.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila, da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a 2 giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
1: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
2: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
0: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime 3 tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
9: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il Pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione, appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi. Anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz.
9: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 12:02.
9: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: 2 giorni a Roma per il segretario di Stato americano.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 12 e due minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera statunitense è arrivato questa mattina a Ciampino per l'incontro in Vaticano con Papa Leone XIV e il segretario di Stato Pietro Parolin. Alla vigilia del faccia a faccia il pontefice ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Leone si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento, auspicando apertura e comprensione reciproca. Domani il vertice a Palazzo Chigi tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
2: Sono in corso scambi di diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz, lo riporta la televisione saudita Al-Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. Una fonte pakistana ha riferito all'Arabiya che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare, confermando una precedente notizia della CNN.
3: La cronaca: i legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta.
2: Duplice omicidio di Pietracatella, 35 giorni e 100 testimoni dopo la scoperta della ricina nel sangue di Antonella Di Jelsi, 50 anni e Sara Di Vita, 15 anni. Gli inquirenti che lavorano al giallo sono convinti di avere finalmente in mano il possibile movente, che gira attorno a 5 sospetti e restringe ancora di più l'indagine all'ambito familiare. Continuano anche oggi in questura a Campobasso le audizioni di persone informate sui fatti. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare.
3: Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel 7° pacchetto di semplificazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Nessun via libera invece è stato raggiunto all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio.
2: Interazioni sui social media con persone che non si conoscono sono associate a un aumento della sensazione di solitudine. Non solo, quelle con gli amici, anche se non sono risultate correlate a un maggior isolamento, non aiutano a percepirsi meno soli. E quanto emerge dalla ricerca condotta dall'Oregon State University e pubblicata su Public Health Reports, rivista ufficiale del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti.
3: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi

0: congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12:08.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva 3 principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato dei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste e bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro con il pontefice oggi in Vaticano. Domani 8 maggio il turno della premier Meloni, considerata una delle leader europee più vicine al presidente americano, ha preso le distanze dalle parole del tycoon, giudicando inaccettabili gli attacchi al pontefice. Le tensioni tra Stati Uniti e Italia si sono aggravate dopo il rifiuto italiano di sostenere direttamente l'operazione statunitense contro l'Iran, in particolare attraverso un maggiore utilizzo della base di Sigonella. Secondo Politico, la visita di Rubio assume quindi il significato di un tentativo di fare pace con 2 interlocutori centrali per l'amministrazione statunitense. Il caso della nave da crociera, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus a bordo. Non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana, lo afferma il Ministero della Salute. Il Ministero ha già trasmesso un'informativa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito dell'attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione e raccordo con le autorità sanitarie internazionali l'evoluzione del focolaio di antivirus. Di nuovo in Italia, i carabinieri hanno sgominato 2 gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio nell'hinterland a nord di Napoli, tra i comuni di Sant'Antimo, Sant'Arpino, Casandrino e Grumonevano. Le organizzazioni criminali erano capeggiate da Domenico Ranucci e da Michele Cleter, entrambi destinatari di misura cautelare. Complessivamente sono state notificate 26 misure cautelari, 18 arresti in carcere, 8 ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose. Lo sport e il calcio, la finale di Champions League. Quest'anno sarà Arsenal Paris Saint-Germain, il servizio della redazione.
4: I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. Risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e parecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano erano al pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato, a tempo praticamente scaduto al 94esimo. Harry Kane d'orgoglio trova la rete del 1-1 quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint Germain si giocheranno la Champions League.
3: Intanto l'Inter prepara la festa scudetto a Milano, si prepara anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Oggi la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato, cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne. Saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
7: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il piano europeo per l'affordable housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 19 minuti.
1: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera statunitense è arrivato questa mattina a Ciampino per l'incontro in Vaticano con Papa Leone XIV e il segretario di Stato Pietro Parolin. Alla vigilia del faccia a faccia il pontefice ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Leone si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento, auspicando apertura e comprensione reciproca. Domani il vertice a Palazzo Chigi tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
8: Sono in corso scambi di diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz, lo riporta la televisione saudita Al-Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. Una fonte pakistana ha riferito dall'Arabiya che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare, confermando una precedente notizia della CNN.
9: La cronaca: i legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole emerse ieri, subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta.
8: Duplice omicidio di Pietracatella, 35 giorni e 100 testimoni dopo la scoperta della ricina nel sangue di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni. Gli inquirenti che lavorano al giallo sono convinti di avere finalmente in mano il possibile movente che gira attorno a 5 sospetti e restringe ancora di più l'indagine all'ambito familiare. Continuano anche oggi in questura a Campobasso le audizioni di persone informate sui fatti. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare.
9: Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Nessun via libera invece è stato raggiunto all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio.
8: Interazioni sui social media con persone che non si conoscono sono associate a un aumento della sensazione di solitudine. Non solo, quelle con gli amici, anche se non sono risultate correlate a un maggior isolamento, non aiutano a percepirsi meno soli. E quanto emerge dalla ricerca condotta dall'Oregon State University e pubblicata su Public Health Reports, rivista ufficiale del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti.
9: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato, cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva 3 principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna pandemia una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste e bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro con il pontefice oggi in Vaticano. Domani 8 maggio il turno della premier Meloni, considerata una delle leader europee più vicine al presidente americano, ha preso le distanze dalle parole del tycoon, giudicando inaccettabili gli attacchi al pontefice. Le tensioni tra Stati Uniti e Italia si sono aggravate dopo il rifiuto italiano di sostenere direttamente l'operazione statunitense contro l'Iran, in particolare attraverso un maggiore utilizzo della base di Sigonella. Secondo Politico, la visita di Rubio assume quindi il significato di un tentativo di fare pace con due interlocutori centrali per l'amministrazione statunitense. Il caso della nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di antivirus a bordo. Non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana, lo afferma il Ministero della Salute. Il Ministero ha già trasmesso un'informativa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito dell'attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali, l'evoluzione del focolaio di antivirus. Di nuovo in Italia, i carabinieri hanno sgominato due gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio nell'Interland a nord di Napoli, tra i comuni di Sant'Antimo, Sant'Arpino, Casandrino e Grumonevano. Le organizzazioni criminali erano capeggiate da Domenico Ranucci e da Michele Kleter, entrambi destinatari di misura cautelare. Complessivamente sono state notificate 26 misure cautelari, 18 arresti in carcere, 8 ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose. Lo sport e il calcio, la finale di Champions League. Quest'anno sarà Arsenal Paris Saint Germain, il servizio della redazione.
4: I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo, pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. Risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto, Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e apparecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé, che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato. A tempo praticamente scaduto al 94esimo, Eric Kane io trovo la rete dell'1-1 quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta, dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint Germain si giocheranno la Champions League.
3: Intanto l'Inter prepara la festa scudetto a Milano, si prepara anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Oggi la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: News. Bentrovati dalla redazione.
9: Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera statunitense è arrivato questa mattina a Ciampino per l'incontro in Vaticano con Papa Leone XIV e il segretario di Stato Pietro Parolin. Alla vigilia del faccia a faccia il pontefice ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Leone si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento, auspicando apertura e comprensione reciproca. Domani il vertice a Palazzo Chigi tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
8: Sono in corso scambi diplomatici diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz, lo riporta la televisione saudita Al-Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. Una fonte pakistana ha riferito ad Al-Arabiya che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare, confermando una precedente notizia della CNN.
9: La cronaca: i legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole emerse ieri, subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta.
8: Duplice omicidio di Pietra Catella, 35 giorni e 100 testimoni dopo la scoperta della ricina nel sangue di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni. Gli inquirenti che lavorano al giallo sono convinti di avere finalmente in mano il possibile movente che gira attorno a 5 sospetti e restringe ancora di più l'indagine all'ambito familiare. Continuano anche oggi in questura a Campobasso le audizioni di persone informate sui fatti. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare.
9: Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel 7° pacchetto di semplificazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Nessun via libera invece è stato raggiunto all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio.
8: Interazioni sui social media con persone che non si conoscono sono associate a un aumento della sensazione di solitudine. Non solo, quelle con gli amici, anche se non sono risultate correlate a un maggior isolamento, non aiutano a percepirsi meno soli. E quanto emerge dalla ricerca condotta dall'Oregon State University e pubblicata su Public Health Reports, rivista ufficiale del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti.
9: È tutto, a più tardi.
1: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 34 minuti.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione di Donald Trump torna a criticare l'Europa definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato dei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste e bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro con il pontefice oggi in Vaticano. Domani 8 maggio il turno della premier Meloni, considerata una delle leader europee più vicine al presidente americano, ha preso le distanze dalle parole del tycoon, giudicando inaccettabili gli attacchi al pontefice. Le tensioni tra Stati Uniti e Italia si sono aggravate dopo il rifiuto italiano di sostenere direttamente l'operazione statunitense contro l'Iran, in particolare attraverso un maggiore utilizzo della base di Sigonella. Secondo Politico, la visita di Rubio assume quindi il significato di un tentativo di fare pace con due interlocutori centrali per l'amministrazione statunitense. Il caso della nave da crociera, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus a bordo, non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana, lo afferma il Ministero della Salute. Il Ministero ha già trasmesso un'informativa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito dell'attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali, l'evoluzione del focolaio di antivirus. Di nuovo in Italia, i carabinieri hanno sgominato due gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio nell'hinterland a nord di Napoli, tra i comuni di Sant'Antimo, Sant'Arpino, Casandrino e Grumonevano. Le organizzazioni criminali erano capeggiate da Domenico Ranucci e da Michele Kleter, entrambi destinatari di misura cautelare. Complessivamente sono state notificate 26 misure cautelari, 18 arresti in carcere, 8 ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose. Lo sport e il calcio, la finale di Champions League quest'anno sarà Arsenal Paris Saint Germain, il servizio della redazione.
4: I francesi tornano in finale per il secondo anno consecutivo pareggiando ieri sera 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena, risultato complessivo di 6-5. Pronti via, i campioni in carica stappano subito la partita. Al terzo minuto Kvaratskhelia prende velocità sulla sinistra e apparecchia per il sinistro rimorchio di Dembélé che batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa erano al pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, oltre a lamentare con il direttore di gara sia un potenziale secondo cartellino giallo per Nuno Mendes che un calcio di rigore per tocco di mano di Joao Neves. Il portoghese a pochi istanti dall'intervallo sfiora il 2-0 di testa su palla inattiva, ma Neuer compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel secondo tempo i tedeschi gestiscono il possesso con gli avversari che si difendono molto bene e si affidano nelle ripartenze a un Kvaratskhelia indemoniato a tempo praticamente scaduto al 94esimo. Eric Kane io trovo la rete dell'1-1 quando però è ormai troppo tardi. Luis Enrique raggiunge Arteta, dato decisivo del 30 maggio a Budapest. Arsenal e Paris Saint-Germain si giocheranno la Champions League.
3: Intanto l'Inter prepara la festa scudetto a Milano, si prepara anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Oggi la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si avvalse della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne. Saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 41 minuti.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11:30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
13: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, ieri sera in relazione agli attacchi di Trump e gli appelli alla pace di Prevost, Parolin ha chiosato con semplicità e fermezza: il Papa fa il Papa. Al tempo stesso ha rimarcato che, nonostante le difficoltà, gli Stati Uniti rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede. La missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
0: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
14: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine. Intanto travelano altri dettagli sulla ricostruzione dell'omicidio. Le nuove analisi e perizie portano ad impronte compatibili con quelle dell'indagato, che dopo essersi lavato le mani in cucina e non in bagno, sarebbe fuggito per il retro dell'appartamento per rifugiarsi a casa della nonna, dove oggi vivono i Sempio.
0: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Intanto sono giunti ad Amsterdam, in Olanda, 2 dei 3 turisti contagiati dal virus. Entrambi sintomatici sono ricoverati in ospedale. Oggi sul caso, riunione di sicurezza sanitaria della UE. Assegnati ieri sera i David di Donatello, il massimo riconoscimento del cinema italiano, ha premiato le città di pianura di Francesco Sossai, che ha portato a casa le statuette più significative. Il riconoscimento per il miglior documentario è andato a Rossellini, Più di una vita, dedicato agli ultimi 20 anni del regista romano, dalla fuga in India fino alla morte pochi giorni dopo aver presieduto la giuria di Cannes. Ai nostri microfoni uno degli autori, Raffaele Brunetti.
15: L'ultima parte della sua vita è molto importante per capire la natura di Roberto Rossellini, questo suo innato bisogno di libertà, questo suo innato bisogno di non avere compromessi, appassionato dalla conoscenza e dalla divulgazione della conoscenza. Lui voleva liberarsi dall'etichetta che gli era stata messa, quella di padre del neorealismo. Aveva bisogno di cambiare, voleva sempre innovare, e quindi questo l'ha fatto un po' scontrare con il mondo del cinema dell'epoca.
0: Calcio in chiusura, definita la finale di Champions League che metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, questa sera tocca ad Europa League e Conference, che vivranno le emozioni delle semifinali di ritorno. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
16: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo.
5: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese, con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole. parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili, non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 54 minuti.
1: News. News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera statunitense è arrivato questa mattina a Ciampino per l'incontro in Vaticano con Papa Leone XIV e il segretario di Stato Pietro Parolin. Alla vigilia del faccia a faccia il pontefice ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Leone si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento, auspicando apertura e comprensione reciproca. Domani il vertice a Palazzo Chigi tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
8: Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz, lo riporta la televisione saudita Al-Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. Una fonte pakistana ha riferito all'Arabiya che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare, confermando una precedente notizia della CNN.
9: La cronaca: i legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta.
8: Duplice omicidio di Pietracatella, 35 giorni e 100 testimoni dopo la scoperta della ricina nel sangue di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni. Gli inquirenti che lavorano al giallo sono convinti di avere finalmente in mano il possibile movente, che gira attorno a 5 sospetti e restringe ancora di più l'indagine all'ambito familiare. Continuano anche oggi in questura a Campobasso le audizioni di persone informate sui fatti. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare.
9: Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel 7° pacchetto di semplificazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Nessun via libera invece è stato raggiunto all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio.
8: Interazioni sui social media con persone che non si conoscono sono associate a un aumento della sensazione di solitudine. Non solo, quelle con gli amici, anche se non sono risultate correlate a un maggior isolamento, non aiutano a percepirsi meno soli. E quanto emerge dalla ricerca condotta dall'Oregon State University e pubblicata su Public Health Reports, rivista ufficiale del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti.
9: È tutto, a più tardi.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
13: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
0: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
14: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025. Coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere, convinto della sua innocenza. Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
0: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 ed un minuto.
17: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, ieri sera, in relazione agli attacchi di Trump e gli appelli alla pace di Prevost, Parolin ha chiosato con semplicità e fermezza: il Papa fa il Papa. Al tempo stesso ha rimarcato che, nonostante le difficoltà, gli Stati Uniti rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede. La missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
2: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto, dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne, che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine. Intanto travelano altri dettagli sulla ricostruzione dell'omicidio. Le nuove analisi e perizie portano ad impronte compatibili con quelle dell'indagato, che, dopo essersi lavato le mani in cucina e non in bagno, sarebbe fuggito per il retro dell'appartamento per rifugiarsi a casa della nonna, dove oggi vivono i Sempio.
2: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus, che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Intanto sono giunti ad Amsterdam, in Olanda, 2 dei 3 turisti contagiati dal virus. Entrambi sintomatici sono ricoverati in ospedale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Assegnati ieri sera i David di Donatello, il massimo riconoscimento del cinema italiano, ha premiato Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha portato a casa le statuette più significative. Il riconoscimento per il miglior documentario è andato a Rossellini, Più di una vita, dedicato agli ultimi 20 anni del regista romano, dalla fuga in India fino alla morte pochi giorni dopo aver presieduto la giuria di Cannes. Ai nostri microfoni uno degli autori, Raffaele Brunetti.
5: L'ultima parte della sua vita è molto importante per capire la natura di Roberto Rossellini, questo suo innato bisogno di libertà, questo suo innato bisogno di non avere compromessi, appassionato dalla conoscenza e dalla divulgazione della conoscenza. Lui voleva liberarsi dall'etichetta che gli era stata messa, quella di padre del neorealismo.

0: capitalismo. Aveva bisogno di cambiare, voleva sempre innovare, e quindi questo l'ha fatto un po' scontrare con il mondo del cinema dell'epoca.
1: Calcio in chiusura, definita la finale di Champions League che metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, questa sera tocca ad Europa League e Conference, che vivranno le emozioni delle semifinali di ritorno. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
2: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo. Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Ora l'obiettivo è completare il Clay in Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackout in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione, l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 13 e 11 minuti.
5: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
7: In Vaticano il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, poi spazio all'incontro con il cardinale Parolin. La missione arriva a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Domani a Palazzo Chigi Rubio vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
4: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli, introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.
7: Cronaca: si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali sono al lavoro per recuperare quel materiale audio, ossia quel podcast che Sempio, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole con le quali, in un soliloquio, il 38enne, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara.
4: Indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi, ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius. Proprio in queste ore, inoltre, un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test per l'antivirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, i primi a contrarre sintomi di antivirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. La coppia, deceduta a causa del virus, aveva infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave.
4: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno d'età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. E quanto emerge dal rapporto Censis su valori e significati della genitorialità? Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista.
7: È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri.
1: L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
4: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative
8: alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 13 e 22 minuti.
5: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia del faccia a faccia questa mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco fa l'incontro tra i due in Vaticano, il servizio della redazione.
10: Lo Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Madjar, il leader polacco Donald Tusk e il premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
9: Andiamo all'estero, c'è attesa per conoscere l'esito dei nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti sulla scorta di un protocollo in 14 punti proposto da Washington e il servizio.
11: Il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
9: Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha escluso la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. L'Iran, o almeno il regime iraniano, chiede agli Stati Uniti in particolare di concedere un allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul suo programma nucleare, che deve essere ridimensionato. Ma è fuori discussione che vengano revocate sanzioni finché uno stretto come quello di Hormuz rimarrà bloccato, ha dichiarato Barrot in un'intervista radiofonica. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella in provincia di Campobasso, dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina. Ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori, e quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Press, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata la procura di Larino. La squadra mobile continua a raccogliere testimonianze, a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi nel tentativo di consolidare il quadro investigativo. Si moltiplicano i tentativi di truffa e danni di persone anziane con il cosiddetto falso incidente di un familiare. Dopo quasi due mesi di indagine, la polizia ha chiuso il cerchio sui presunti responsabili di un raggiro ai danni di una 92enne a Catanzaro. In manette è finito un 43enne residente in provincia di Napoli. La polizia di Catanzaro ha accertato che l'uomo arrestato si era presentato a casa della donna ed era riuscito a farsi consegnare somme di denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo rilevante. Voltiamo pagina. Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Modificata con un rinvio di circa un anno anche la tabella di marcia dell'AI Act, che fissa l'applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per quelli autonomi, al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti. Abbiamo terminato, più tardi.
5: Meteo.
3: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
13: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Ora l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackout in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione, l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Meteo.
3: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, ieri sera in relazione agli attacchi di Trump e gli appelli alla pace di Prevost, Parolin ha chiosato con semplicità e fermezza: il Papa fa il Papa. Al tempo stesso ha rimarcato che nonostante le difficoltà gli Stati Uniti rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede. La missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anche stesso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
13: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine. Intanto travelano altri dettagli sulla ricostruzione dell'omicidio. Le nuove analisi e perizie portano ad impronte compatibili con quelle dell'indagato, che dopo essersi lavato le mani in cucina e non in bagno, sarebbe fuggito per il retro dell'appartamento per rifugiarsi a casa della nonna, dove oggi vivono i Sempio.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Intanto sono giunti ad Amsterdam, in Olanda, 2 dei 3 turisti contagiati dal virus. Entrambi sintomatici sono ricoverati in ospedale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Assegnati ieri sera i David di Donatello, il massimo riconoscimento del cinema italiano, ha premiato le città di pianura di Francesco Sossai, che ha portato a casa le statuette più significative. Il riconoscimento per il miglior documentario è andato a Rossellini, Più di una vita, dedicato agli ultimi 20 anni del regista romano, dalla fuga in India fino alla morte pochi giorni dopo aver presieduto la giuria di Cannes. Ai nostri microfoni uno degli autori, Raffaele Brunetti.
0: L'ultima parte della sua vita è molto importante per capire la natura di Roberto Rossellini, questo suo innato bisogno di libertà, questo suo innato bisogno di non avere compromessi, appassionato dalla conoscenza e dalla divulgazione della conoscenza. Lui voleva liberarsi dall'etichetta che gli era stata messa, quella di padre del neorealismo. Aveva bisogno di cambiare, voleva sempre innovare e quindi questo l'ha fatto un po' scontrare con il mondo del cinema dell'epoca.
1: Calcio in chiusura, definita la finale di Champions League che metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, questa sera tocca ad Europa League e Conference che vivranno le emozioni delle semifinali di ritorno. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
2: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'hanno passato da quelle parti dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League. Stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
18: Sono le 13:40.
17: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
7: In Vaticano il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, poi spazio all'incontro con il cardinale Parolin. La missione arriva a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché è favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Domani a Palazzo Chigi Rubio vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
4: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli, introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.
7: Cronaca: si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali sono al lavoro per recuperare quel materiale audio, ossia quel podcast che Sempio, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole con le quali, in un soliloquio, il 38enne, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara.
4: Indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi, ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius. Proprio in queste ore, inoltre, un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test per l'antivirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, i primi a contrarre sintomi di antivirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. La coppia, deceduta a causa del virus, aveva infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave.
4: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno d'età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. E quanto emerge dal rapporto Censis su valori e significati della genitorialità? Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista.
7: È tutto, a più tardi.
17: Meteo.
3: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News.
19: Una buona giornata da Barbara Salandri.
1: L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo all'Arabia, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
17: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
18: Sono le 13:47.
17: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia del faccia a faccia questa mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco fa l'incontro tra i due in Vaticano, il servizio della redazione.
10: Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la Premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il Premier ungherese Peter Madjar, il leader polacco Donald Tusk e il Premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
9: Andiamo all'estero, c'è attesa per conoscere l'esito dei nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti sulla scorta di un protocollo in 14 punti proposto da Washington. Il servizio.
11: Il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
9: Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha escluso la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. L'Iran, o almeno il regime iraniano, chiede agli Stati Uniti in particolare di concedere un allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul suo programma nucleare, che deve essere ridimensionato. Ma è fuori discussione che vengano revocate sanzioni finché uno stretto come quello di Hormuz rimarrà bloccato, ha dichiarato Barrot in un'intervista radiofonica. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella in provincia di Campobasso dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina. Ci sarebbe una possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori, e quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Pressa, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino. La squadra mobile continua a raccogliere testimonianze, a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi nel tentativo di consolidare il quadro investigativo. Si moltiplicano i tentativi di truffa e danni di persone anziane con il cosiddetto falso incidente di un familiare. Dopo quasi 2 mesi di indagine, la polizia ha chiuso il cerchio sui presunti responsabili di un raggiro ai danni di una 92enne a Catanzaro. In manette è finito una 43enne residente in provincia di Napoli. La polizia di Catanzaro ha accertato che l'uomo arrestato si era presentato a casa della donna ed era riuscito a farsi consegnare somme di denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo rilevante.
8: Voltiamo pagina. Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel 7° pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Modificata con un rinvio di circa un anno anche la tabella di marcia dell'AI Act, che fissa l'applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per quelli autonomi, al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti. Abbiamo terminato, più tardi.
17: Meteo.
3: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante: 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Ora l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura, ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackouts in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giaucima Coppi dell'edizione, l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
16: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
8: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda a tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili, non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
18: Sono le 13 e 58 minuti.
17: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, in risale relazione agli attacchi di Trump e gli appelli alla pace di Prevost, Parolin ha chiosato con semplicità e fermezza: il Papa fa il Papa. Al tempo stesso ha rimarcato che, nonostante le difficoltà, gli Stati Uniti rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede. La missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
13: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto, dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne, che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere, convinto
0: che ha bisogno di cambiare. Voleva sempre innovare, e quindi questo l'ha fatto un po' scontrare con il mondo del cinema dell'epoca.
1: Calcio in chiusura, definita la finale di Champions League che metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, questa sera tocca ad Europa League e Conference, che vivranno le emozioni delle semifinali.

0: principi, ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e 5 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano, Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
5: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
6: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini.
5: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
6: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
5: Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto.

0: ascolto da Alessandra Tropiano.
1: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato, cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 14 e 12 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Veniamo in Italia. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
5: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
4: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione. Un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
7: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
10: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il piano europeo per l'affordable housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 14 e 24 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano, Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
11: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
1: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia, nel timore di attacchi di droni ucraini.
11: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
1: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
11: Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato, Cardinale Parolin. Obiettivo della missione, appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo all'Arabia, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter, scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Veniamo in Italia. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
5: Secondo le intercettazioni raccolte dagli dagli investigatori. Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
4: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione. Un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano, Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
11: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
7: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia, nel timore di attacchi di droni ucraini.
11: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
7: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
11: Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
9: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14. E 38 minuti.
9: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Veniamo in Italia. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
5: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
4: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente: a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17 quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione, un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
7: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 14 e 46 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
11: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
7: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini.
11: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
7: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
11: Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abbordata di Trump al Papa, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, e l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
10: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili, non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 14 e 55 minuti.
9: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare e continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Veniamo in Italia. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
5: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
4: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione. Un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: GR News.
15: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
11: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast, dicono, per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
7: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane
16: persone da parte degli indagati, tre dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
11: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Diffidarne è un errore.
16: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PC e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della falce e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era presidente emerito.
11: Il tennis, non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2 e 6-3 dopo un'ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Messick nel prossimo turno.
16: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
17: Il complesso scenario internazionale al centro del colloquio di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Rubio. L'udienza arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede. L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così i legali dell'indagato USA in 14 punti nelle prossime ore. Lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani.

0: detto Mattarella, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Tennis internazionale d'Italia, Matteo Berrettini esce al primo turno battuto in due set da Popirin. Prosegue il sogno della ventenne toscana Noemi Basiletti, proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 5 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Veniamo in Italia. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
4: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
3: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente: a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione. Un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci.

0: Cresci su gran parte del centro e fin sulla campagna, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abbordata di Trump al Papa, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, e l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previste inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. Tennis internazionale d'Italia, finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché è consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda a tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 15 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
6: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast di Dicono. Per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
7: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane da parte degli indagati, 3 dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
6: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Fidarne è un errore.
7: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PC e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della falce e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era presidente emerito.
6: Il tennis, non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2 e 6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Messick nel prossimo turno.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
8: Il complesso scenario internazionale al centro del colloquio di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Rubio. L'udienza arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede. L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così i legali dell'indagato sul soliloquio intercettato dagli investigatori in cui Sempio sembra ammettere un suo coinvolgimento nei fatti. 28 i giovani tutti minorenni insigniti stamane al Quirinale dell'attestato d'onore di Alfieri della Repubblica. Nonostante tanti luoghi comuni, ha detto Mattarella, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini esce al primo turno battuto in due set da Popirin. Prosegue il sogno della ventenne toscana Noemi Basiletti, proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Veniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
10: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
9: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17 quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione, un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
6: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast di Dicono. Per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
7: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane da parte degli indagati, 3 dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
6: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Fidarne è un errore.
7: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PC e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della falce e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era presidente emerito.
6: Il tennis: non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2 e 6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Mensik nel prossimo turno.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News.
11: Buongiorno. Pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buon pomeriggio, Italia!
3: Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 e 28 minuti.
9: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Veniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
10: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
9: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente: a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17 quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione, un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abbordata di Trump al Papa: che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, e l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Dalla richiesta di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco di fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. Tennis internazionale d'Italia, finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 15 e 35 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
6: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast, dicono: per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
7: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane da parte degli indagati, 3 dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
6: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Diffidarne è un errore.
7: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PC e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della falce e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era presidente emerito.
6: Il tennis, non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2 e 6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Mensik nel prossimo turno.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
8: Il complesso scenario internazionale al centro del colloquio di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Rubio. L'udienza arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede. L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così i legali dell'indagato sul soliloquio intercettato dagli investigatori in cui Sempio sembra ammettere un suo coinvolgimento nei fatti. 28 i giovani tutti minorenni insigniti stamane al Quirinale dell'attestato d'onore di Alfieri della Repubblica. Nonostante tanti luoghi comuni, ha detto Mattarella, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini esce al primo turno battuto in due set da Popirin. Prosegue il sogno della ventenne toscana Noemi Basiletti, proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché è consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda a tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili, non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostengono. sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 43 minuti.
3: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Veniamo in Italia. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
10: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
9: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente: a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione. Un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: News.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abbordata di Trump al Papa: che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, e l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. Tennis internazionale d'Italia, finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
6: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast di Dicono. Per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
7: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane da parte degli indagati, 3 dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
6: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Diffidarne è un errore.
7: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PC e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della falce e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era presidente emerito.
6: Il tennis, non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2 e 6-3 dopo un'ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Messick nel prossimo turno.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: News.
8: Il complesso scenario internazionale al centro del colloquio di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Rubio. L'udienza arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede. L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così i legali dell'indagato sul soliloquio intercettato dagli investigatori in cui Sempio sembra ammettere un suo coinvolgimento nei fatti. 28 i giovani tutti minorenni insigniti stamane al Quirinale dell'attestato d'onore di Alfieri della Repubblica. Nonostante tanti luoghi comuni, ha detto Mattarella, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini esce al primo turno battuto in due set da Popirin. Prosegue il sogno della ventenne toscana Noemi Basiletti, proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Veniamo in Italia. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
10: Secondo le intercettazioni raccolte dagli dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
9: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione. Un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Un nuovo percorso per valorizzare i talenti interni alle Leroy Merlin Italia è Talent Lab, iniziativa strategica che punta a offrire alle collaboratrici e ai collaboratori dell'azienda, che conta 51 punti vendita in 15 regioni, un'esperienza di crescita unica e personalizzata. Come spiega Rossella Mitolo, leader sviluppo talenti e responsabile risorse umane e servizi interni alle Leroy Merlin Italia.
15: Si tratta di avere al centro il piano individuale di sviluppo dei nostri futuri direttori e dei nostri futuri manager attraverso l'evoluzione di competenze strategiche, quali il design thinking, l'agile, la leadership e tutte quelle che per noi rappresentano le competenze trasversali dei leader del retail del futuro.
14: Il Leroy Merlin, la formazione personalizzata, permette a ogni talento di costruire un piano di sviluppo individuale e i risultati non si fanno attendere.
15: Il 54% dei nostri manager proviene da un percorso di crescita interna, il 41% dei nostri manager è donna e per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto la certificazione per la parità di genere e il nostro turnover è la metà di quello del nostro mercato di riferimento.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 ed un minuto.
3: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere la l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana e secondo il Wall Street Journal tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previste inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
8: Il complesso scenario internazionale al centro del colloquio di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Rubio. L'udienza arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede. L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così i legali dell'indagato sul soliloquio intercettato dagli investigatori, in cui lo affermano i media americani confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così i legali dell'indagato sul soliloquio intercettato dagli investigatori, in cui Sempio sembra ammettere un suo coinvolgimento nei fatti.

0: emozione, empatia e desiderio di aiutare. Tennis internazionale d'Italia, Matteo Berrettini esce al primo turno battuto in 2 set da Popirin. Prosegue il sogno della ventenne toscana Noemi Basiletti, proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5 e 6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato USA ha parlato di relazioni solide con la Santa Sede, con la quale gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Secondo una fonte americana sentita dall'agenzia AFP, l'incontro è stato amichevole e costruttivo. Domani è previsto l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato nella notte con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per la Sicurezza Pubblica. Lo riporta Inet. La convocazione del Consiglio dei Ministri e il colloquio tra i due leader si sono svolti in un contesto di notizie di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo che ponga fine alla guerra.
2: Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella a Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Pressa, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.
1: Un assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. A dichiararlo un portavoce del Ministero della Salute dei Paesi Bassi, le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
2: Le risposte parziali finora fornite dall'Interpol alla Procura Generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Lo si apprende da fonti inquirenti. Allo stato gli ulteriori approfondimenti confermano gli elementi forniti dalla difesa dell'ex consigliera regionale e la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi, poi messa in discussione con l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
1: La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20:45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta. Altra gara decisiva, lunedì alle 20:45 Napoli-Bologna.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 8 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia del faccia a faccia questa mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco fa l'incontro tra i due in Vaticano, il servizio della redazione.
6: Lo Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la Premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il Premier ungherese Peter Madjar, il leader polacco Donald Tusk e il Premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
5: Andiamo all'estero, c'è attesa per conoscere l'esito dei nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti sulla scorta di un protocollo in 14 punti proposto da Washington il servizio.
7: Il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere

0: le riserve principali.
1: Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha escluso la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. L'Iran, o almeno il regime iraniano, chiede agli Stati Uniti in particolare di concedere un allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul suo programma nucleare, che deve essere ridimensionato. Ma è fuori discussione che vengano revocate le sanzioni finché uno stretto come quello di Hormuz rimarrà bloccato, ha dichiarato Barrot in un'intervista radiofonica. Veniamo in Italia. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
2: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
1: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente: a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione. Un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
4: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a campi invertiti il 13 maggio. Il tennis: Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione possessione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Bloks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau, cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia. Appuntamento alla prossima edizione.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché è consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 16 e 19 minuti.
6: News.
8: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo-Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Meteo.
4: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a campi invertiti il 13 maggio. Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli Internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Bloks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il Blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau, cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia. Appuntamento alla prossima edizione.
6: News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previste inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 16. E 27 minuti.
6: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato USA ha parlato di relazioni solide con la Santa Sede, con la quale gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Secondo una fonte americana sentita dall'agenzia AFP, l'incontro è stato amichevole e costruttivo. Domani è previsto l'incontro con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
5: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato nella notte con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per la Sicurezza Pubblica. Lo riporta Inet. La convocazione del Consiglio dei Ministri e il colloquio tra i due leader si sono svolti in un contesto di notizie di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo che ponga fine alla guerra.
4: Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella a Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Pressa, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.
5: Un assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. A dichiararlo un portavoce del Ministero della Salute dei Paesi Bassi, le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
13: Le risposte parziali finora fornite dall'Interpol alla Procura Generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Lo si apprende da fonti inquirenti. Allo stato gli ulteriori approfondimenti confermano gli elementi forniti dalla difesa dell'ex consigliera regionale e la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi, poi messa in discussione con l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
5: La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20:45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta. Altra gara decisiva, lunedì alle 20:45 Napoli-Bologna.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato e i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Gianni De Gaetano.
15: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
14: Si svolgeranno domani alle 13:45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Oggi la prima conferenza stampa al Foro Italico del numero uno del mondo, tra i tanti temi toccati anche quello del possibile boicottaggio degli slam da parte dei tennisti.
16: Stiamo soltanto chiedendo il rispetto, perché comunque senza di noi il torneo non c'è. Siamo stati zitti per tanto tempo e ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. I tornei più importanti sono i Grand Slam e non chiediamo il 50%, ci mancherebbe altro, no? E non ci piacerebbe neanche, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco.
14: Motomondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi. Cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 16 e 34 minuti.
6: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia del Pace a Faccia questa mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco fa l'incontro tra i due in Vaticano, il servizio della redazione.
2: Lo Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Madjar, il leader polacco Donald Tusk e il premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
1: Andiamo all'estero, c'è attesa per conoscere l'esito dei nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti sulla scorta di un protocollo in 14 punti proposto da Washington. Il servizio.
17: Il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
1: Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha escluso la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. L'Iran, o almeno il regime iraniano, chiede agli Stati Uniti in particolare di concedere un allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul suo programma nucleare, che deve essere ridimensionato. Ma è fuori discussione che vengano revocate sanzioni finché uno stretto come quello di Hormuz rimarrà bloccato, ha dichiarato Barrot in un'intervista radiofonica. Veniamo in Italia. I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
2: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
1: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno al mondo infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione. Un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
4: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a Campi Invertiti il 13 maggio. Il tennis: Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli Internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Bloks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il Blockhaus in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau, cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia. Appuntamento alla prossima edizione.
18: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il piano europeo per l'affordable housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
19: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 16 e 46 minuti.
8: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Meteo.
4: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
20: sport.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato e i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Gianni De Gaetano.
15: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
14: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionale d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva, 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Oggi la prima conferenza stampa al Foro Italico del numero uno del mondo, tra i tanti temi toccati anche quello del possibile boicottaggio degli slam da parte dei tennisti.
16: Stiamo soltanto chiedendo il rispetto, perché comunque senza di noi il torneo non c'è. Siamo stati zitti per tanto tempo e ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. I tornei più importanti sono i grandi slam e non chiediamo il 50%, ci mancherebbe altro, no? E non ci piacerebbe neanche, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco.
14: Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi. Cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato USA ha parlato di relazioni solide con la Santa Sede, con la quale gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Secondo una fonte americana sentita dall'agenzia AFP, l'incontro è stato amichevole e costruttivo. Domani è previsto l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
5: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato nella notte con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per la Sicurezza Pubblica. Lo riporta Inet. La convocazione del Consiglio dei Ministri e il colloquio tra i due leader si sono svolti in un contesto di notizie di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo che ponga fine alla guerra.
13: Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella a Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Pressa, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.
5: Un'assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. A dichiararlo un portavoce del Ministero della Salute dei Paesi Bassi, le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
13: Le risposte parziali finora fornite dall'Interpol alla Procura Generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Lo si apprende da fonti inquirenti. Allo stato gli ulteriori approfondimenti confermano gli elementi forniti dalla difesa dell'ex consigliera regionale e la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi, poi messa in discussione con l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
5: La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20:45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta. Altra gara decisiva, lunedì alle 20:45 Napoli-Bologna.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
19: Meteo.
4: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
19: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a Campi Invertiti il 13 maggio. Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli Internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Bloks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il Blockhaus in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau, cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia. Appuntamento alla prossima edizione.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Chiesa e dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia del faccia a faccia questa mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Poco fa l'incontro tra i due in Vaticano, il servizio della redazione.
2: Lo Papa Leone XIV riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio nel pieno delle tensioni con Donald Trump. Il pontefice ribadisce che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, mentre il cardinale Pietro Parolin sottolinea come gli Stati Uniti restino un interlocutore imprescindibile per la Santa Sede. Trump vuole far arrivare al Papa il messaggio che l'Iran non può ottenere l'arma nucleare. Domani Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni, che oggi incontra il premier ungherese Peter Madjar, il leader polacco Donald Tusk e il premier libico Abdul Hamid Dbeibeh.
1: Andiamo all'estero, c'è attesa per conoscere l'esito dei nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti sulla scorta di un protocollo in 14 punti proposto da Washington. Il servizio.
17: Il piano elaborato da Washington si articola in 14 punti e punta a mettere fine alla guerra, aprendo la strada a negoziati più dettagliati. La bozza prevede una moratoria iraniana sull'arricchimento nucleare, la revoca di parte delle sanzioni americane e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano segnali di freddezza, alcune clausole vengono considerate inaccettabili dal regime iraniano, che continua a trattare senza però sciogliere le riserve principali.
1: Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha escluso la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. L'Iran, o almeno il regime iraniano, chiede agli Stati Uniti in particolare di concedere un allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul suo programma nucleare, che deve essere ridimensionato, ma è fuori discussione che vengano revocate sanzioni finché uno stretto come quello di Hormuz rimarrà bloccato, ha dichiarato Barrot in un'intervista radiofonica. Veniamo in Italia, i legali di Andrea Sempio sono già al lavoro oggi per recuperare del materiale audio, sia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse, parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio, secondo i PM di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta. Il servizio della redazione.
2: Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori, Andrea Sempio avrebbe raccontato di aver fatto avanza telefonica a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio, ricevendo però un netto rifiuto. Gli inquirenti contestano inoltre all'unico indagato di aver visto un video intimo della ragazza insieme ad Alberto Stasi. Davanti ai magistrati Sempio ha scelto di non rispondere, mentre i suoi legali assicurano che sarà in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda.
1: Armati di uno sfollagente telescopico e altre armi improprie, facevano una vera e propria caccia all'uomo a Roma, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Ambiente: a Solofra, in provincia di Avellino, i carabinieri forestali hanno sequestrato decine di fusti di plastica contenenti oli esausti ed altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo in un'azienda attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari hanno anche accertato che l'azienda non effettuava regolarmente i controlli delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione sulla regolare gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti. In chiusura una notizia di sport: il tennis e gli internazionali sono pronti ad accogliere Jannik Sinner, il numero uno al mondo, infatti sarà di scena da Foro Italico per il suo debutto sulla terra di Roma. L'appuntamento è fissato per le 17, quando l'azzurro entrerà su uno dei campi secondari del torneo romano per quella che sarà la prima volta dell'italiano in questa edizione, un'ora e mezza circa per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente prima del debutto ufficiale nel torneo al secondo turno, che dovrebbe avvenire tra domani e sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
19: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
19: Radio GR News.
12: sono le 17 e 3 minuti.
3: News.
5: Ben trovati dalla redazione.
13: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e sono lievi i danni a un mezzo militare. Il Ministero informa che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto. Secondo fonti informate citate dall'ANSA, si potrebbe trattare di un razzo a corto raggio da 107 mm generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah.
5: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale. Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui l'incontro ha sottolineato il solido rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro impegno comune a favore della promozione della pace e della dignità umana. Rubio è stato per 2 ore e mezza in Vaticano, prima a colloquio col pontefice per circa 45 minuti e poi con l'omologo, il cardinale Pietro Parolin.
13: Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA nelle prossime ore. Il presidente americano Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Lo stesso Tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto possibile. Intanto da Teheran viene negato ogni coinvolgimento nell'esplosione avvenuta lunedì scorso a bordo di una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz, sempre al centro dei negoziati, per facilitarne la graduale riapertura.
5: L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius e un assistente di volo della KL.
3: Radio GR News.
12: Sono le 17 e 3 minuti.
3: News.
5: Ben trovati dalla redazione.
13: La base di Shama in Libano, sede del contingente

0: Radio GR News.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e sono lievi i danni a un mezzo militare. Il Ministero informa che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto. Secondo fonti informate citate dall'ANSA, si potrebbe trattare di un razzo a corto raggio da 107 mm generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale. Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui l'incontro ha sottolineato il solido rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro impegno comune a favore della promozione della pace e della dignità umana. Rubio è stato per 2 ore e mezza in Vaticano, prima a colloquio col pontefice per circa 45 minuti e poi con l'omologo, il cardinale Pietro Parolin.
3: Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA nelle prossime ore. Il presidente americano Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Lo stesso Tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto possibile. Intanto da Teheran viene negato ogni coinvolgimento nell'esplosione avvenuta lunedì scorso a bordo di una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz, sempre al centro dei negoziati, per facilitarne la graduale riapertura.
2: L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius e un assistente di volo della KLM è stato sottoposto al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. Per l'OMS è possibile che vengano segnalati altri casi.
3: Dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna dell'istruttoria supplementare sul caso della Grazia Nicole Minetti non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano attraverso l'Interpol elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio.
2: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Bellucci e Maestrelli, più tardi tocca a Cadenasso. In programma anche il derby Pellegrino-Nardi. Alle 19 tocca a Sonego. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cina. Paolini batte Jean-Jean dopo 3 ore, impresa Basiletti contro Tomljanovic. Intanto Jannik Sinner ha parlato in conferenza a 2 giorni dal debutto degli internazionali. Ho avuto 3 giorni totalmente liberi, ne ho solo 2 per preparare il torneo, ma è stata la scelta giusta.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato, i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Jenny De Gaetano.
6: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo.

0: Moatto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
1: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva, 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Oggi la prima conferenza stampa al Foro Italico del numero uno del mondo. Tra i tanti temi toccati anche quello del possibile boicottaggio degli slam da parte dei tennisti.
2: Stiamo soltanto chiedendo il rispetto, perché comunque senza di noi il torneo non c'è. Siamo stati zitti per tanto tempo e ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. I tornei più importanti sono i grandi slam e non chiediamo il 50%, ci mancherebbe altro, no? E non ci piacerebbe neanche, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco.
1: Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi: cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 17 e 10 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso, durante le prossime ore, l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora la via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella in provincia di Campobasso, dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina. Ci sarebbe una possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori, e quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Pressa, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Larino. La squadra mobile continua a raccogliere testimonianze, a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi nel tentativo di consolidare il quadro investigativo. Si moltiplicano i tentativi di truffa e danni di persone anziane con il cosiddetto falso incidente di un familiare. Dopo quasi 2 mesi di indagine, la polizia ha chiuso il cerchio sui presunti responsabili di un raggiro ai danni di una 92enne a Catanzaro. In manette finite
6: ferito un 43enne residente in provincia di Napoli. La polizia di Catanzaro ha accertato che l'uomo arrestato si era presentato a casa della donna ed era riuscito a farsi consegnare somme di denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo rilevante.
5: Ultima pagina, intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale, l'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Modificata con un rinvio di circa un anno anche la tabella di marcia dell'AI Act, che fissa l'applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per quelli autonomi, al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Meteo.
7: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato, i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Gianni De Gaetano.
0: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
1: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva, 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Oggi la prima conferenza stampa al Foro Italico del numero uno del mondo, tra i tanti temi toccati anche quello del possibile boicottaggio degli slam da parte dei tennisti.
2: Stiamo soltanto chiedendo il rispetto, perché comunque senza di noi il torneo non c'è. Siamo stati zitti per tanto tempo e ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. I tornei più importanti sono i grandi slam e non chiediamo il 50%, ci mancherebbe altro, no? E non ci piacerebbe neanche, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco.
1: Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi: cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News.
8: disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
9: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda a tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili, non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 17 e 21 minuti.
3: News.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede grande è l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
7: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato e i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Jenny De Gaetano.
0: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
1: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmin Paolini soffre ma si salva 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Oggi la prima conferenza stampa al Foro Italico del numero uno del mondo, tra i tanti temi toccati anche quello del possibile boicottaggio degli slam da parte dei tennisti.
2: Stiamo soltanto chiedendo il rispetto, perché comunque senza di noi il torneo non c'è. Siamo stati zitti per tanto tempo e ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. I tornei più importanti sono i Grand Slam e non chiediamo il 50%, ci mancherebbe altro, no? E non ci piacerebbe neanche, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco.
1: Motomondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi. Cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News.
11: Ben trovati dalla redazione.
12: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e sono lievi i danni a un mezzo militare. Il Ministero informa che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto. Secondo fonti informate citate dall'ANSA, si potrebbe trattare di un razzo a corto raggio da 107 mm generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah.
11: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale. Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui l'incontro ha sottolineato il solido rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro impegno comune a favore della promozione della pace e della dignità umana. Rubio è stato per 2 ore e mezza in Vaticano, prima a colloquio col pontefice per circa 45 minuti e poi con l'omologo, il cardinale Pietro Parolin.
12: Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA nelle prossime ore. Il presidente americano Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Lo stesso tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto possibile. Intanto da Teheran viene negato ogni coinvolgimento nell'esplosione avvenuta lunedì scorso a bordo di una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz, sempre al centro dei negoziati, per facilitarne la graduale riapertura.
11: L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius e un assistente di volo della KLM è stato sottoposto al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. Per l'OMS è possibile che vengano segnalati altri casi.
12: Dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna dell'istruttoria supplementare sul caso della Grazia Nicole Minetti non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano attraverso l'Interpol elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio.
11: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Bellucci e Maestrelli, più tardi tocca a Cadenasso. In programma anche il derby Pellegrino-Nardi. Alle 19 tocca a Sonego. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cinà. Paolini batte Jean-Jean dopo 3 ore, impresa Basiletti contro Tomljanovic. Intanto Jannik Sinner ha parlato in conferenza a 2 giorni dal debutto degli internazionali. Ho avuto 3 giorni totalmente liberi, ne ho solo 2 per preparare il torneo, ma è stata la scelta giusta.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News.
13: Buongiorno. Dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 17 e 31 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire la tempestiva evacuazione del proprio personale e dei propri cittadini da Kiev nel caso durante le prossime ore l'armata russa dovesse lanciare un attacco sulla città. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota indirizzata alle ambasciate straniere. La Russia ha avvertito che avrebbe lanciato un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se l'Ucraina avesse interrotto sotto le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Le ambasciate sarebbero state esortate a garantire la tempestiva evacuazione del personale delle missioni diplomatiche e di altro tipo, nonché dei cittadini dalla città di Kiev. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, il trilogo, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella in provincia di Campobasso, dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina. Ci sarebbe una possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori, e quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Press, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate e dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata la procura di Larino. La squadra mobile continua a raccogliere testimonianze, a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi nel tentativo di consolidare il quadro investigativo. Si moltiplicano i tentativi di truffa e danni di persone anziane con il cosiddetto falso incidente di un familiare. Dopo quasi 2 mesi di indagine, la polizia ha chiuso il cerchio sui presunti responsabili di un raggiro ai danni di una 92enne a Catanzaro. In manette finito un 43enne residente in provincia di Napoli. La polizia di Catanzaro ha accertato che l'uomo arrestato si era presentato a casa della donna ed era riuscito a farsi consegnare somme di denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo rilevante. Ultima pagina, intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel 7° pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale, l'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Modificata con un rinvio di circa un anno anche la tabella di marcia dell'AI Act, che fissa l'applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per quelli autonomi, al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Viabilità.
5: La situazione più difficile questa sera sul tratto bresciano della 4, dove a causa di un incidente ci sono circa 8 km di code tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste. Code per curiosi nella direzione opposta tra Desenzano e Brescia Est. A Bergamo per un altro incidente, code sulla Dalmine al Metra, a Treviolo e lo svincolo di Dalmine della 4. Nell'area milanese lunghe code in A4 tra Pero e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Lunghe code anche in tangenziale ovest di Milano per un incidente da Settima d'Assago verso la 1 e da Vigentina d'Assago direzione Laghi. In Liguria per lavori code in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Orcofellino verso Genova. In Toscana, a causa della chiusura del tratto della 12 tra Pisa Centro e Pisa Nord verso Genova, ci sono code sulla Firenze e Pisa Livorno tra Aeroporto e Pisa Centro verso Pisa e sulla Via Aurelia tra Pisa Centro e la barriera di Pisa Nord. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interno da Cassia a Roma Nord e da Monte Sacro alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. A Napoli grosse difficoltà sull'asse mediano con lunghe code tra Grumo Nevano e Giuliano Centro verso Lago Patria. Ripercussioni sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano e sulla provinciale 335 da Versa Sud verso Giuliano.
3: Meteo.
7: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Entra nel vivo il bando per nuovi posti letto per studenti. Sentiamo.
15: Nuovi studentati, ancora possibile accedere ai contributi fino a un massimo di circa 20.000 euro per ogni posto letto. Lo prevede il bando pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti in base ad una convenzione siglata con il Ministero dell'Università e della Ricerca dopo la revisione del PNRR per porre le basi di un'infrastruttura di housing universitario adeguate ai bisogni del Paese. Le candidature aperte a soggetti pubblici e privati potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato fino ad esaurimento del fondo, che ha una dotazione complessiva di circa 600 milioni di euro. La scadenza è comunque fissata al 29 giugno 2026. La valutazione delle richieste e l'assegnazione dei fondi avvengono seguendo l'ordine cronologico di trasmissione delle candidature. Requisiti e modalità sono illustrati sul sito cdp.it, dove sono state pubblicate anche le FAQ sulla misura, oltre alle registrazioni dei primi webinar dedicati a chiarire eventuali dubbi sulle procedure. È inoltre attivo un apposito servizio clienti reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti al numero verde 800 020 030.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 17 e 40 minuti.
10: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Viabilità.
6: La situazione più difficile è questa sera sul tratto bresciano della 4, dove a causa di un incidente ci sono circa 8 km di code tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste, code per curiosi nella direzione opposta tra Desenzano e Brescia Est. A Bergamo per un altro incidente, code sulla Dalmine al Metra, Treviolo e lo svincolo di Dalmine della 4. Nell'area milanese lunghe code in A4 tra Pero e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Lunghe code anche in tangenziale ovest di Milano per un incidente da Settima d'Assago verso la 1 e da Vigentina d'Assago direzione Laghi. In Liguria per lavori code in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Orco Feglino verso Genova. In Toscana, a causa della chiusura del tratto della 12 tra Pisa Centro e Pisa Nord verso Genova, ci sono code sulla Firenze e Pisa Livorno tra Aeroporto e Pisa Centro verso Pisa e sulla Via Aurelia tra Pisa Centro e la barriera di Pisa Nord. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interno da Cassi a Roma Nord, da Monte Sacro alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. A Napoli grosse difficoltà sull'asse mediano con lunghe code tra Grumo Nevano e Giuliano Centro verso Lago Patria, ripercussioni sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano e sulla provinciale 335 da Versa Sud verso Giuliano.
3: Meteo.
7: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato e i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Jenny De Gaetano.
0: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
1: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva, 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi: cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
9: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili, non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 17 e 51 minuti.
3: News.
11: Ben trovati dalla redazione.
12: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e sono lievi i danni a un mezzo militare. Il Ministero informa che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto. Secondo fonti informate citate dall'ANSA, si potrebbe trattare di un razzo a corto raggio da 107 mm generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah.
11: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale. Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui l'incontro ha sottolineato il solido rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro impegno comune a favore della promozione della pace e della dignità umana. Rubio è stato per 2 ore e mezza in Vaticano, prima a colloquio col pontefice per circa 45 minuti e poi con l'omologo, il cardinale Pietro Parolin.
12: Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA nelle prossime ore. Il presidente americano Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Lo stesso tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto possibile. Intanto da Teheran viene negato ogni coinvolgimento nell'esplosione avvenuta lunedì scorso a bordo di una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz, sempre al centro dei negoziati, per facilitarne la graduale riapertura.
11: L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius e un assistente di volo della KLM è stato sottoposto al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. Per l'OMS è possibile che vengano segnalati altri casi.
12: Dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna dell'istruttoria supplementare sul caso della Grazia Nicole Minetti non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano attraverso l'Interpol elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio.
11: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Bellucci e Maestrelli, più tardi tocca a Cadenasso. In programma anche il derby Pellegrino Nardi. Alle 19 tocca a Sonego. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cina. Paolini batte Jean-Jean dopo 3 ore, impresa Basiletti contro Tomljanovic. Intanto Jannik Sinner ha parlato in conferenza a 2 giorni dal debutto degli internazionali. Ho avuto 3 giorni totalmente liberi, ne ho solo 2 per preparare il torneo, ma è stata la scelta giusta.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
5: La situazione più difficile questa sera sul tratto bresciano della 4, dove a causa di un incidente ci sono circa 8 km di code tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste. Code per curiosi nella direzione opposta tra Desenzano e Brescia Est. A Bergamo per un altro incidente, code sulla Dalmine al Metra, a Treviolo e lo svincolo di Dalmine della 4. Nell'area milanese lunghe code in A4 tra Pero e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Lunghe code anche in tangenziale ovest di Milano per un incidente da Settima d'Assago verso la 1 e da Vigentina d'Assago direzione Laghi. In Liguria per lavori code in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Orco Feglino verso Genova. In Toscana a causa della chiusura del tratto della 12 tra Pisa Centro e Pisa Nord verso Genova ci sono code sulla Firenze Pisa Livorno tra Aeroporto e Pisa Centro verso Pisa e sulla Via Aurelia tra Pisa Centro e la barriera di Pisa Nord. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interno da Cassi a Roma Nord e da Monte Sacro alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. A Napoli grosse difficoltà sull'asse mediano con lunghe code tra Grumo Nevano e Giuliano Centro verso Lago Patria. Ripercussioni sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano e sulla provinciale 335 da Versa Sud verso Giuliano.
3: Meteo.
7: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da... ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalla qualificazione, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo Svitolina. Entra nel vivo il bando per nuovi posti letto per studenti. Sentiamo.
15: Nuovi studentati, ancora possibile accedere ai contributi fino a un massimo di circa 20.000 euro per ogni posto letto. Lo prevede il bando pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti in base ad una convenzione siglata con il Ministero dell'Università e della Ricerca dopo la revisione del PNRR per porre le basi di un'infrastruttura di housing universitario adeguata ai bisogni del Paese. Le candidature aperte a soggetti pubblici e privati potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato fino ad esaurimento del fondo, che ha una dotazione complessiva di circa 600 milioni di euro. La scadenza è comunque fissata al 29 giugno 2026. La valutazione delle richieste e l'assegnazione dei fondi avvengono seguendo l'ordine cronologico di trasmissione delle candidature. Requisiti e modalità sono illustrati sul sito cdp.it, dove sono state pubblicate anche le FAQ sulla misura, oltre alle registrazioni dei primi webinar dedicati a chiarire eventuali dubbi sulle procedure. È inoltre attivo un apposito servizio clienti reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti al numero verde 800 020 030.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: GR News.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18.
3: News.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
7: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rischi.
10: Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sulla argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno.

0: Entra nel vivo il bando per nuovi posti letto per studenti. Sentiamo.
1: Nuovi studentati, ancora possibile accedere ai contributi fino a un massimo di circa 20.000 euro per ogni posto letto. Lo prevede il bando pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti in base ad una convenzione siglata con il Ministero dell'Università e della Ricerca dopo la revisione del PNRR per porre le basi di un'infrastruttura di housing universitario adeguata ai bisogni del Paese. Le candidature aperte a soggetti pubblici e privati potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato fino ad esaurimento del fondo, che ha una dotazione complessiva di circa 600 milioni di euro. La scadenza è comunque fissata al 29 giugno 2026. La valutazione delle richieste e l'assegnazione dei fondi avvengono seguendo l'ordine cronologico di trasmissione delle candidature. Requisiti e modalità sono illustrati sul sito cdp.it, dove sono state pubblicate anche le FAQ sulla misura, oltre alle registrazioni dei primi webinar dedicati a chiarire eventuali dubbi sulle procedure. È inoltre attivo un apposito servizio clienti reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti al numero verde 800 020 030.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 18 e 7 minuti.
4: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata ad Andrea Sempio.
4: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e solo lievi danni a un mezzo militare. Il Ministero informa anche che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
5: Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e l'ex moglie. La donna si era licenziata e si era fatta liquidare le proprie spettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. L'ultimo avvistamento dell'auto sulla quale viaggiavano la donna e i ragazzi è avvenuto in Friuli.
4: Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina per l'ingresso di droni nello spazio aereo lettone, denunciato da Riga stamane. Le forze armate ucraine hanno perpetrato un tentativo di attacco terroristico contro infrastrutture civili vicino a San Pietroburgo, ha riferito il comando militare russo. L'iniziativa russa per un cessate il fuoco, l'8 e il 9 maggio, anniversario della vittoria sul nazifascismo, sarebbe sostenuta anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo.
5: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale, e si è sottolineata la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana, si legge in una nota del Dipartimento di Stato USA.
4: Jannik Sinner ha parlato in conferenza due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho due giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché su

0: relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidenza presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il piano europeo per l'affordable housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 17 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di tensione in Libano, un razzo la cui provenienza è ancora in fase di accertamento è caduto questo pomeriggio all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL. Nessun ferito tra i militari italiani, ma si registrano lievi danni a un mezzo dell'esercito. Il Ministero della Difesa riferisce che il ministro Guido Crosetto è in contatto costante con i vertici militari per seguire l'evoluzione della situazione. Sono in corso verifiche per chiarire la dinamica dell'accaduto e la provenienza del razzo.
6: Clima più disteso invece in Vaticano durante l'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Al centro dell'incontro anche un simbolico scambio di doni. Rubio ha consegnato al pontefice un fermacarte di cristallo a forma di pallone da football americano, ricordando la passione del Papa per il baseball e per i Chicago White Sox. Da parte sua, Leone XIV ha donato una penna in legno d'olivo, definito la pianta della pace, insieme a un volume illustrato sulle opere d'arte vaticane. Durante il colloquio, Rubio ha ricordato al Papa il loro precedente incontro in occasione della messa di intronizzazione.
5: Veniamo alla cronaca. In Italia, svolta giudiziaria nel caso del delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha notificato ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne è accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà dei motivi abietti. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato al rifiuto di un'avanza da parte della ragazza. Al centro delle nuove contestazioni anche alcune intercettazioni ambientali registrate nell'auto di Sempio, in cui l'uomo parlerebbe dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi custoditi dentro una penna, un dettaglio che secondo la procura non avrebbe potuto conoscere senza aver avuto un contatto diretto con quel materiale.
6: Continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa insieme ai due figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino per una vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'ultimo avvistamento risale a Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata ritrovata la loro Chevrolet grigia. I telefoni risultano spenti da giorni. L'allarme è stato lanciato dall'ex marito Yuri Groppi, che ha diffuso appelli sui social. Le indagini coinvolgono anche le autorità slovene. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore.
5: Non emergono almeno per ora elementi in grado di ribaltare la decisione sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Le verifiche avviate dopo il provvedimento firmato dal presidente Sergio Mattarella proseguono anche all'estero tra Uruguay e Spagna, ma secondo la Procura Generale di Milano non sarebbero emersi dati problematici tali da mettere in discussione l'iter che ha portato poi all'atto di clemenza approvato lo scorso febbraio.
6: Torniamo all'estero. Preoccupa il focolaio di antivirus monitorato dall'OMS. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus conferma che i casi segnalati sono saliti a 8, compresi 3 decessi. 5 casi risultano confermati, altri 3 sono sospetti. L'OMS riferisce che il contagio tra esseri umani si sarebbe verificato solo in presenza di contatti prolungati, ma restano sotto osservazione altre persone che potrebbero essere entrate in contatto con i passeggeri della nave da crociera coinvolta nel focolaio.
5: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, delusione agli internazionali d'Italia per Matteo Berrettini, eliminato subito dall'australiano Alexei Popirin in 2-7, 6-2, 6-3. Sorride invece Jasmine Paolini, che supera in rimonta la francese Lioia Janjan dopo quasi 3 ore di gioco, conquistando così l'accesso al turno successivo del torneo romano. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della grazia a Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalla qualificazione, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Entra nel vivo il bando per nuovi posti letto per studenti. Sentiamo.
7: Nuovi studentati, ancora possibile accedere ai contributi fino a un massimo di circa 20.000 euro per ogni posto letto. Lo prevede il bando pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti in base ad una convenzione siglata con il Ministero dell'Università e della Ricerca dopo la revisione del PNRR per porre le basi di un'infrastruttura di housing universitario adeguata ai bisogni del Paese. Le candidature aperte a soggetti pubblici e privati potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato fino ad esaurimento del fondo, che ha una dotazione complessiva di circa 600 milioni di euro. La scadenza è comunque fissata al 29 giugno 2026. La valutazione delle richieste e l'assegnazione dei fondi avvengono seguendo l'ordine cronologico di trasmissione delle candidature. Requisiti e modalità sono illustrati sul sito cdp.it, dove sono state pubblicate anche le FAQ sulla misura, oltre alle registrazioni dei primi webinar dedicati a chiarire eventuali dubbi sulle procedure. È inoltre attivo un apposito servizio clienti reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti al numero verde 800 020 030.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura a indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione.
9: La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata ad Andrea Sempio.
8: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e solo lievi danni a un mezzo militare. Il Ministero informa anche che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
9: Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e l'ex moglie. La donna si era licenziata e si era fatta liquidare le proprie spettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. L'ultimo avvistamento dell'auto sulla quale viaggiavano la donna e i ragazzi è avvenuto in Friuli.
8: Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina per l'ingresso di droni nello spazio aereo lettone, denunciato da Riga stamane. Le forze armate ucraine hanno perpetrato un tentativo di attacco terroristico contro infrastrutture civili vicino a San Pietroburgo, ha riferito il comando militare russo. L'iniziativa russa per un cessate il fuoco, l'8 e il 9 maggio, anniversario della vittoria sul nazifascismo, sarebbe sostenuta anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo.
9: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale e si è sottolineata la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana, si legge in una nota del Dipartimento di Stato USA.
8: Yannick Sinner ha parlato in conferenza due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho due giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
12: Sono le 18 e 31 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di tensione in Libano, un razzo la cui provenienza è ancora in fase di accertamento è caduto questo pomeriggio all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL. Nessun ferito tra i militari italiani, ma si registrano lievi danni a un mezzo dell'esercito. Il Ministero della Difesa riferisce che il ministro Guido Crosetto è in contatto costante con i vertici militari per seguire l'evoluzione della situazione. Sono in corso verifiche per chiarire la dinamica dell'accaduto e la provenienza del razzo.
6: Clima più disteso invece in Vaticano durante l'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Al centro dell'incontro anche un simbolico scambio di doni. Rubio ha consegnato al pontefice un fermacarte di cristallo a forma di pallone da football americano, ricordando la passione del Papa per il baseball e per i Chicago White Sox. Da parte sua, Leone XIV ha donato una penna in legno d'olivo, definito la pianta della pace, insieme a un volume illustrato sulle opere d'arte vaticane. Durante il colloquio, Rubio ha ricordato al Papa il loro precedente incontro in occasione della messa di intronizzazione.
5: Veniamo alla cronaca. In Italia, svolta giudiziaria nel caso del delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha notificato ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne è accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà dei motivi abietti. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato al rifiuto di un'avanza da parte della ragazza. Al centro delle nuove contestazioni anche alcune intercettazioni ambientali registrate nell'auto di Sempio, in cui l'uomo parlerebbe dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi custoditi dentro una penna, un dettaglio che secondo la procura non avrebbe potuto conoscere senza aver avuto un contatto diretto con quel materiale.
6: Continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa insieme ai due figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato nel Piacentino per una vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'ultimo avvistamento risale a Tarcento in provincia di Udine, dove è stata ritrovata la loro Chevrolet grigia. I telefoni risultano spenti da giorni. L'allarme è stato lanciato dall'ex marito Yuri Groppi, che ha diffuso appelli sui social. Le indagini coinvolgono anche le autorità slovene. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore.
5: Non emergono almeno per ora elementi in grado di ribaltare la decisione sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Le verifiche avviate dopo il provvedimento firmato dal presidente Sergio Mattarella proseguono anche all'estero tra Uruguay e Spagna, ma secondo la Procura Generale di Milano non sarebbero emersi dati problematici tali da mettere in discussione l'iter che ha portato poi all'atto di clemenza approvato lo scorso febbraio.
6: Torniamo all'estero. Preoccupa il focolaio di hantavirus monitorato dall'OMS. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus Ghebreyesus conferma che i casi segnalati sono saliti a 8, compresi 3 decessi. 5 casi risultano confermati, altri 3 sono sospetti. L'OMS riferisce che il contagio tra esseri umani si sarebbe verificato solo in presenza di contatti prolungati, ma restano sotto osservazione altre persone che potrebbero essere entrate in contatto con i passeggeri della nave da crociera coinvolta nel focolaio.
5: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, delusione agli internazionali d'Italia per Matteo Berrettini, eliminato subito dall'australiano Alexei Popirin in 2 set, 6-2, 6-3. Sorride invece Jasmin Paolini, che supera in rimonta la francese Lioia Jenian dopo quasi 3 ore di gioco, conquistando così l'accesso al turno successivo del torneo romano. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmin Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalla qualificazione, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 18 e 38 minuti.
3: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza: omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa al primo turno, il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3-7 con Blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalla qualificazione, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
0: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza: omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa al primo turno, il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3-7 con Blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalla qualificazione, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Entra nel vivo il bando per nuovi posti letto per studenti. Sentiamo.
7: Nuovi studentati, ancora possibile accedere ai contributi fino a un massimo di circa 20.000 euro per ogni posto letto. Lo prevede il bando pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti in base ad una convenzione siglata con il Ministero dell'Università e della Ricerca dopo la revisione del PNRR per porre le basi di un'infrastruttura di housing universitario adeguata ai bisogni del Paese. Le candidature aperte a soggetti pubblici e privati potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato fino ad esaurimento del fondo. fondo che ha una dotazione complessiva di circa 600 milioni di euro. La scadenza è comunque fissata al 29 giugno 2026. La valutazione delle richieste e l'assegnazione dei fondi avvengono seguendo l'ordine cronologico di trasmissione delle candidature. Requisiti e modalità sono illustrati sul sito cdp.it, dove sono state pubblicate anche le FAQ sulla misura, oltre alle registrazioni dei primi webinar dedicati a chiarire eventuali dubbi sulle procedure. È inoltre attivo un apposito servizio clienti reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti al numero verde 800 020 030.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 7 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto a Strasburgo a un convegno dedicato all'euro digitale, l'europarlamentare Pasquale Tridico ha sottolineato come su questo tema di straordinaria importanza il sistema Italia si stia muovendo in maniera compatta, perché è consapevole del fatto che per il nostro paese e per tutta l'Europa l'introduzione dell'euro digitale rappresenta il rafforzamento della strategia autonoma che il vecchio continente deve avere su questa come su altre questioni. Tridico ha inoltre fatto riferimento alla sovranità monetaria, spiegando che grazie all'euro digitale sarà possibile risparmiare costi, rafforzando il sistema bancario europeo e opponendo una legittima concorrenza a quello che oggi è il dominio di Visa e Mastercard nell'eurozona. Un dominio che oggi comporta elevati costi di commissione per gli agenti, dal momento che si vedono ancora costretti a condurre le loro transazioni attraverso attori non europei. Parlando a una conferenza sul clima organizzata a Francoforte, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti di energia in Europa, con una quota dominante dei fossili, è chiaramente insostenibile. L'Europa importa infatti circa il 60% della sua energia, quasi interamente sotto forma di combustibili fossili, e l'attuale impennata dei prezzi dell'energia, ha sottolineato Lagarde, ricorda a tutti il costo di questa dipendenza. Di conseguenza, sempre a suo avviso, le fonti energetiche alternative rappresentano la strada più chiara per minimizzare il trade-off tra gli obiettivi della politica energetica europea, che sono sicurezza, sostenibilità e accessibilità economica. Lagarde ha poi anche rimarcato come le analisi della BCE sull'attuale shock energetico mostrino come i paesi in cui una quota maggiore di elettricità proviene da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, siano stati più protetti dall'aumento dei prezzi del gas. Intervenuta a un convegno che si è tenuto a Bruxelles sulla crisi degli alloggi, la presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Federica Brancaccio, ha evidenziato come l'emergenza abitativa nell'Unione Europea incida direttamente anche sulla competitività dei territori. Infatti, l'inaccessibilità dei costi abitativi, sia per l'acquisto che per la locazione, sta rendendo impossibile a intere classi di lavoratori risiedere nelle città più dinamiche e attrattive. Quindi, ha continuato Brancaccio, senza abitazioni disponibili a prezzi accessibili non si attraggono talenti, non si trattengono competenze e non si sostiene la crescita delle imprese. Tuttavia, per realizzare un piano ambizioso sulla casa, l'ANCE è convinta che sia necessario immaginare una serie di strumenti finanziari, fiscali e normativi in grado di sostenere gli investimenti privati. Ed è proprio in questa ottica che l'Associazione dei Costruttori ha particolarmente apprezzato la direzione intrapresa con il Piano Europeo per l'Affordable Housing, che non a caso si concentra proprio sulle semplificazioni procedurali come motore indispensabile per l'attuazione delle politiche abitative. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 18 e 48 minuti.
3: News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'UNIFIL a Shama, nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione UNIFIL nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. la Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
3: L'economia.
1: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82% mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
13: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
14: L'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra, articolo 11. Dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
1: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni. Prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano l'avvio della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano, fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3-set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noè Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalla qualificazione, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Meteo.
1: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Aggravanti contestate sono la crudeltà e motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata ad Andrea Sempio.
2: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e solo lievi danni a un mezzo militare. Il Ministero informa anche che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
3: Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e l'ex moglie. La donna si era licenziata e si era fatta liquidare le proprie aspettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. L'ultimo avvistamento dell'auto sulla quale viaggiavano la donna e i ragazzi è avvenuto in Friuli.
2: Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina per l'ingresso di droni nello spazio aereo lettone, denunciato da Riga stamane. Le forze armate ucraine hanno perpetrato un tentativo di attacco terroristico contro infrastrutture civili vicino a San Pietroburgo, ha riferito il comando militare russo. L'iniziativa russa per un cessate il fuoco, l'8 e il 9 maggio, anniversario della vittoria sul nazifascismo, sarebbe sostenuta anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo.
3: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale, e si è sottolineata la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana, si legge in una nota del Dipartimento di Stato USA.
2: Jannik Sinner ha parlato in conferenza 2 giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso 3 giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho 2 giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le 2 delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrivere completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Chinak KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalla qualificazione, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Entra nel vivo il bando per nuovi posti letto per studenti. Sentiamo.
0: Nuovi studentati, ancora possibile accedere ai contributi fino a un massimo di circa 20.000 euro per ogni posto letto. Lo prevede il bando pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti in base ad una convenzione siglata con il Ministero dell'Università e della Ricerca dopo la revisione del PNRR per porre le basi di un'infrastruttura di housing universitario adeguata ai bisogni del Paese. Le candidature aperte a soggetti pubblici e privati potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato fino ad esaurimento del fondo, che ha una dotazione complessiva di circa 600 milioni di euro. La scadenza è comunque fissata al 29 giugno 2026. La valutazione delle richieste e l'assegnazione dei fondi avvengono seguendo l'ordine cronologico di trasmissione delle candidature. Requisiti e modalità sono illustrati sul sito cdp.it, dove sono state pubblicate anche le FAQ sulla misura, oltre alle registrazioni dei primi webinar dedicati a chiarire eventuali dubbi sulle procedure. È inoltre attivo un apposito servizio clienti reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti al numero verde 800 020 030.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 19 e 3 minuti.
5: News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: La difesa di Sempio, che ha accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggia aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. La procura di Pavia trasmetterà poi alla procura generale di Milano, come preannunciato, le carte degli accertamenti effettuati in poco più di un anno per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Ieri 6 maggio il 38enne Sempio è stato ascoltato per 3 ore e si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2: Un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare, secondo le ultime notizie. Sono attualmente in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato alla stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro polacco Donald Tusk. Il rapporto tra le nostre nazioni, non lo devo ricordare, si fonda su radici culturali molto profonde che risalgono indietro nei secoli. A me piace sempre ricordare una cosa che considero molto evocativa e simbolica. Italia e Polonia sono le uniche due nazioni al mondo che si citano reciprocamente nei loro inni nazionali. Domani la premier incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio, che oggi ha fatto visita al Papa in Vaticano.
2: Una vasta ricerca è in corso in tutta la zona montana attorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove per l'ultima volta è stato agganciato il cellulare e ieri è stata ritrovata l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Si cerca una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni e i loro quattro cani di taglia media. E proprio in via Montegrappa, dove è stata ritrovata l'auto, la prefettura di Udine ha organizzato un posto di comando avanzato per coordinare il dispositivo di ricerca.
3: Un assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. Le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
2: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Cadenasso, poi il derby Pellegrino Nardi e Sonego. Paolini batte Jean Jean dopo tre ore.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 19 e 3 minuti.
5: News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: La difesa di Sempio che

0: notturne ci attendono ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania. Migliore invece al nord. Nella mattinata di domani ancora condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Più asciutto altrove. In giornata ulteriori fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e su gran parte delle regioni centrali, in un contesto sempre abbastanza dinamico, con tante nubi anche altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A, da domani il turno 36 sarà aperto da Torino Sassuolo alle 20:45, sabato alle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona Como, alle 15 Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì alle 20:45 Napoli-Bologna. Andiamo all'estero. Dopo il caso Valverde Tchouaméni, un'altra brutta notizia scuote lo spogliatoio del Real Madrid. La carriera di Ferland Mendy sarebbe a rischio. Il terzino francese era stato costretto a uscire nel match contro l'Espagnol per un problema muscolare. Gli esami avevano evidenziato una lesione al tendine del muscolo retto femorale della gamba destra, ma ora la diagnosi dell'infortunio sarebbe peggiorata di molto. Secondo quanto riportato da Cope, oltre alla lesione ci sarebbe anche una separazione ossea che metterebbe a rischio la carriera del francese a soli 30 anni. Il tennis. Agli internazionali d'Italia di Roma passano il turno al Jasmine Paolini contro la francese Jean-Jean e Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Blocks, così come Berrettini contro Popirin. Passa il turno Bellucci contro Burruciaga, viene eliminato Maestrelli da Bautista Agut. Yannick Sinner ha parlato in conferenza due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho due giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16ª partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il Blockhaus in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau cima coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19 e 9 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di tensione in Libano, un razzo la cui provenienza è ancora in fase di accertamento è caduto questo pomeriggio all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL. Nessun ferito tra i militari italiani, ma si registrano lievi danni a un mezzo dell'esercito. Il Ministero della Difesa riferisce che il ministro Guido Crosetto è in contatto costante con i vertici militari per seguire l'evoluzione della situazione. Sono in corso verifiche per chiarire la dinamica dell'accaduto e la provenienza del razzo.
5: Clima più disteso invece in Vaticano durante l'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Al centro dell'incontro anche un simbolico scambio di doni. Rubio ha consegnato al pontefice un fermacarte di cristallo a forma di pallone da football americano, ricordando la passione del Papa per il baseball e per i Chicago White Sox. Da parte sua, Leone XIV ha donato una penna in legno d'olivo, definito la pianta della pace, insieme a un volume illustrato sulle opere d'arte vaticane. Durante il colloquio, Rubio ha ricordato al Papa il loro precedente incontro in occasione della messa di intronizzazione.
4: Veniamo alla cronaca. In Italia, svolta giudiziaria nel caso del delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha notificato ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007, e al 38enne accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà dei motivi abietti. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato al rifiuto di un avanzo da parte della ragazza. Al centro delle nuove contestazioni anche alcune intercettazioni ambientali registrate nell'auto di Sempio, in cui l'uomo parlerebbe di

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 17 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'incontro Papa Rubio in Vaticano, che è durato 45 minuti, incontro che avviene dopo gli attacchi di Trump al pontefice americano. Uno scambio di vedute in particolare sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche, difficili situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Così si legge nella nota del Vaticano, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. Colloquio amichevole e costruttivo per il Dipartimento di Stato americano, che conferma l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Papa Leone ha regalato al segretario di Stato americano una penna di legno d'olivo, la pianta della pace. Intanto si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il delitto di Carlasco: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta e ha accusato Andrea Sempio di essere l'assassino di Chiara Poggi per aver rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni. Duro intanto il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testimone ha difeso l'amico indagato. È ostile e sempre schierato con Sempio, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Caso Minetti: dai primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sulla grazia Nicole Minetti non sono emersi elementi che porterebbero a riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano. Mediaset si dice dispiaciuta per la causa di risarcimento intentata dal ministro Nordio, ma sottolinea che non esistono complotti né interni né esterni. Al centro della contesa le parole di Ranucci nella trasmissione di Bianca Berlingueri, in cui sostenne che Nordio aveva fatto visita al ranch di Minetti Cipriano in Uruguay poco prima della grazia. Nessuna indulgenza per quelle parole, spiegano da Cologno Monzese, ma anche nessuna censura. L'opposizione parla di spaccatura nel fronte governativo. E siamo al giallo della donna sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. E ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice il marito di Sonia, Aiuti Groppi. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare a un allontanamento volontario e pianificato. Lo sport in chiusura con il calcio: la 36esima giornata di Serie A si apre domani con Torino-Sassuolo alle 20.45. Sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus. In cerca di punti Champions, domenica alle 12.30 invece Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì si chiude alle 20.45 con Napoli-Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania. Migliora invece al nord. Nella mattinata di domani ancora condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Tempo più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio il contesto rimarrà piuttosto dinamico, con tante nubi e con qualche rovescio soprattutto sulle Alpi e su buona parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 23 e 21 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'incontro Papa Rubio in Vaticano.

0: Hanno che è durato 45 minuti, incontro che avviene dopo gli attacchi di Trump al pontefice americano. Uno scambio di vedute in particolare sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche, difficili situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Così si legge nella nota del Vaticano che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. Colloquio amichevole e costruttivo per il Dipartimento di Stato americano che conferma l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Papa Leone ha regalato al segretario di Stato americano una penna di legno d'olivo, la pianta della pace. Intanto si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta e ha accusato Andrea Sempio di essere l'assassino di Chiara Poggi per aver rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara condannato a 16 anni. Duro intanto il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testimone ha difeso l'amico indagato. È ostile e sempre schierato con Sempio, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Caso Minetti, dai primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sulla grazia Nicole Minetti non sono emersi elementi che porterebbero a riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano. Mediaset si dice dispiaciuta per la causa di risarcimento intentata dal ministro Nordio, ma sottolinea che non esistono complotti né interni né esterni. Al centro della contesa le parole di Ranucci nella trasmissione di Bianca Berlingueri in cui sostenne che Nordio aveva fatto visita al ranch di Minetti Cipriano in Uruguay poco prima della grazia. Nessuna indulgenza per quelle parole, spiegano da Cologno Monzese, ma anche nessuna censura. L'opposizione parla di spaccatura nel fronte governativo. E siamo al giallo della donna sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. E ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice il marito di Sonia, Aiuti Groppi. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare a un allontanamento volontario e pianificato. Lo sport in chiusura con il calcio. La 36esima giornata di Serie A si apre domani con Torino-Sassuolo alle 20.45. Sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus. In cerca di punti Champions, domenica alle 12.30 invece Verona-Como. Alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì si chiude alle 20.45 con Napoli-Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania. Migliora invece al nord. Nella mattinata di domani ancora condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Tempo più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio il contesto rimarrà piuttosto dinamico, con tante nubi e con qualche rovescio soprattutto sulle Alpi e su buona parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 31 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'incontro Papa Rubio in Vaticano, che è durato 45 minuti, incontro che avviene dopo gli attacchi di Trump al pontefice americano. Uno scambio di vedute in particolare sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche, difficili situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Così si legge nella nota del Vaticano, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. Colloquio amichevole e costruttivo per il Dipartimento di Stato americano, che conferma l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Papa Leone ha regalato al segretario di Stato americano una penna di legno d'olivo, la pianta della pace. Intanto si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta e ha accusato Andrea Sempio di essere l'assassino di Chiara Poggi per aver rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni. Duro intanto il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testimone ha difeso l'amico indagato. È ostile e sempre schierato con Sempio, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Caso Minetti. Dai primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sulla grazia Nicole Minetti non sono emersi elementi che porterebbero a riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano. Mediaset si dice dispiaciuta per la causa di risarcimento intentata dal ministro Nordio, ma sottolinea che non esistono complotti né interni né esterni. Al centro della contesa le parole di Ranucci nella trasmissione di Bianca Berlinguer, in cui sostenne che Nordio aveva fatto visita al ranch di Minetti Cipriano in Uruguay poco prima della grazia. Nessuna indulgenza per quelle parole, spiegano da Cologno Monzese, ma anche nessuna censura. L'opposizione parla di spaccatura nel fronte governativo. E siamo al giallo della donna sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. E ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice il marito di Sonia, Aiuti Groppi. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare a un allontanamento volontario e pianificato. Lo sport in chiusura con il calcio. La 36esima giornata di Serie A si apre domani con Torino-Sassuolo alle 20.45. Sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus. In cerca dei punti Champions, domenica alle 12.30 invece Verona-Como. Alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì si chiude alle 20.45 con Napoli-Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Nella mattinata di domani ancora condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Tempo più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio il contesto rimarrà piuttosto dinamico, con tante nubi e con qualche rovescio soprattutto sulle Alpi e su buona parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: le 23 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'incontro Papa Rubio in Vaticano, che è durato 45 minuti, incontro che avviene dopo gli attacchi di Trump al pontefice americano. Uno scambio di vedute in particolare sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche, difficili situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Così si legge nella nota del Vaticano, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. Colloquio amichevole e costruttivo per il Dipartimento di Stato americano, che conferma l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Papa Leone ha regalato al segretario di Stato americano una penna di legno d'olivo, la pianta della pace. Intanto si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il delitto di Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta e ha accusato Andrea Sempio di essere l'assassino di Chiara Poggi per aver rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni. Duro intanto il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testimone ha difeso l'amico indagato. È ostile e sempre schierato con Sempio, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Caso Minetti: dai primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sulla grazia Nicole Minetti non sono emersi elementi che porterebbero a riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano. Mediaset si dice dispiaciuta per la causa di risarcimento intentata dal ministro Nordio, ma sottolinea che non esistono complotti né interni né esterni. Al centro della contesa le parole di Ranucci nella trasmissione di Bianca Berlinguer, in cui sostenne che Nordio aveva fatto visita al ranch di Minetti Cipriano in Uruguay poco prima della grazia. Nessuna indulgenza per quelle parole, spiegano da Cologno Monzese, ma anche nessuna censura. L'opposizione parla di spaccatura nel fronte governativo. E siamo al giallo della donna sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. E ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice il marito di Sonia, Aiuti Groppi. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare a un allontanamento volontario e pianificato. Lo sport in chiusura con il calcio: la 36esima giornata di Serie A si apre domani con Torino-Sassuolo alle 20.45. Sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus. In cerca di punti Champions, domenica alle 12.30 invece Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì si chiude alle 20.45 con Napoli-Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania. Migliora invece al nord. Nella mattinata di domani ancora condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Tempo più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio il contesto rimarrà piuttosto dinamico, con tante nubi e con qualche rovescio soprattutto sulle Alpi e su buona parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'incontro Papa Rubio in Vaticano, che è durato 45 minuti, incontro che avviene dopo gli attacchi di Trump al pontefice americano. Uno scambio di vedute in particolare sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche, difficili situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Così si legge nella nota del Vaticano, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. Colloquio amichevole e costruttivo per il Dipartimento di Stato americano, che conferma l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Papa Leone ha regalato al segretario di Stato americano una penna di legno d'ulivo, la pianta della pace. Intanto si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il delitto di Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta e ha accusato Andrea Sempio di essere l'assassino di Chiara Poggi per aver rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni. Duro intanto il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testimone ha difeso l'amico indagato. È ostile e sempre schierato con Sempio, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Caso Minetti: dai primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sulla grazia Nicole Minetti non sono emersi elementi che porterebbero a riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano. Mediaset si dice dispiaciuta per la causa di risarcimento intentata dal ministro Nordio, ma sottolinea che non esistono complotti né interni né esterni. Al centro della contesa le parole di Ranucci nella trasmissione di Bianca Berlingueri, in cui sostenne che Nordio aveva fatto visita al ranch di Minetti Cipriano in Uruguay poco prima della grazia. Nessuna indulgenza per quelle parole, spiegano da Cologno Monzese, ma anche nessuna censura. L'opposizione parla di spaccatura nel fronte governativo. E siamo al giallo della donna sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. E ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice il marito di Sonia, Aiuti Groppi. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare a un allontanamento volontario e pianificato. Lo sport in chiusura con il calcio: la 36esima giornata di Serie A si apre domani con Torino-Sassuolo alle 20.45. Sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus. In cerca di punti Champions, domenica alle 12.30 invece Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì si chiude alle 20.45 con Napoli-Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliora invece al nord. Nella mattinata di domani ancora condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Tempo più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio il contesto rimarrà piuttosto dinamico, con tante nubi e con qualche rovescio soprattutto sulle Alpi e su buona parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'incontro Papa Rubio in Vaticano, che è durato 45 minuti, incontro che avviene dopo gli attacchi di Trump al pontefice americano. Uno scambio di vedute in particolare sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche, difficili situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Così si legge nella nota del Vaticano, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. Colloquio amichevole e costruttivo per il Dipartimento di Stato americano, che conferma l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Papa Leone ha regalato al segretario di Stato americano una penna di legno d'olivo, la pianta della pace. Intanto si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il delitto di Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta e ha accusato Andrea Sempio di essere l'assassino di Chiara Poggi per aver rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni. Duro intanto il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testimone ha difeso l'amico indagato. È ostile e sempre schierato con Sempio, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Caso Minetti: dai primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sulla grazia Nicole Minetti non sono emersi elementi che porterebbero a riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano. Mediaset si dice dispiaciuta per la causa di risarcimento intentata dal ministro Nordio, ma sottolinea che non esistono complotti né interni né esterni. Al centro della contesa le parole di Ranucci nella trasmissione di Bianca Berlinguer, in cui sostenne che Nordio aveva fatto visita al ranch di Minetti Cipriano in Uruguay poco prima della grazia. Nessuna indulgenza per quelle parole, spiegano da Cologno Monzese, ma anche nessuna censura. L'opposizione parla di spaccatura nel fronte governativo. E siamo al giallo della donna sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. E ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice il marito di Sonia, Aiuti Groppi. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare a un allontanamento volontario e pianificato. Lo sport in chiusura con il calcio: la 36esima giornata di Serie A si apre domani con Torino-Sassuolo alle 20.45. Sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e Juventus. In cerca di punti Champions, domenica alle 12.30 invece Verona-Como. Alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì si chiude alle 20.45 con Napoli-Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovate all'ascolto della Cina in onda. Durante le vacanze del 1° maggio, in diverse parti della Cina si è registrato un forte boom dei consumi. Nei primi 2 giorni sia il flusso di visitatori sia il fatturato delle principali aree commerciali sono cresciuti di oltre il 5% su base annua. A livello nazionale sono state organizzate circa 13.700 iniziative culturali e turistiche, con la distribuzione di buoni per un valore complessivo di 280 milioni di yuan. A Shanghai ha preso il via la stagione internazionale Shopping in China e si è registrato un netto aumento dei consumi da parte dei turisti stranieri. Gli articoli made in China, dai souvenir culturali creativi ai prodotti elettronici, risultano particolarmente richiesti anche grazie alla politica di rimborso IVA per i visitatori esteri. In concomitanza con la giornata cinese della gioventù del 4 maggio, il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di auguri ai vincitori della medaglia del 4 maggio, invitando i giovani a impegnarsi nei settori dell'innovazione tecnologica, della rivitalizzazione rurale, dei servizi sociali e della difesa dei confini. Ogni anno in questo periodo Xi rivolge i suoi saluti ai giovani. Nel 2025 ha risposto a un gruppo di volontari impegnati nell'insegnamento in una scuola remota dello Xinjiang. La sua esperienza personale rafforza la convinzione di uno stretto legame tra impegno giovanile e progresso nazionale. Da giovane Xi lasciò Pechino per un villaggio sull'altopiano dell'Oes, dove visse e lavorò fianco a fianco con i contadini. Il 2026 segna il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Africa. Pechino ha annunciato che dal 1 maggio sarà attuata una politica di dazi zero per 53 paesi africani con cui intrattiene relazioni diplomatiche. Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha dichiarato che la Cina rappresenta un grande mercato pronto a crescere insieme ai partner africani, sottolineando come sviluppo e amicizia contribuiscono ad un mondo più pacifico. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha rilasciato una dichiarazione in occasione dell'80° anniversario del processo di Tokyo. Il 3 maggio 1946 si aprì infatti il processo collettivo contro i criminali di guerra giapponesi di classe A della Seconda Guerra Mondiale. Dopo un dibattito durato 2 anni e mezzo, tutti i 25 imputati furono dichiarati colpevoli. Per il portavoce cinese, a distanza di 80 anni, le forze della destra giapponese continuano a glorificare il passato militarista e stanno accelerando il riarmo con armi aggressive e spingendo la modifica della Costituzione. Ha ribadito che chi cerca di sconvolgere il giudizio sull'invasione verrà portato nuovamente al Tribunale della Storia. Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza del 30 aprile, il rappresentante della missione cinese ha ammonito che il Giappone si trova su una soglia nucleare e che le ambizioni atomiche di Tokyo sfidano pericolosamente le posizioni fondamentali della comunità internazionale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, il fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro del disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in 2 set con un doppio 6-3 in 1 ora e 1/4 di gioco, regalandosi così il confronto con il numero 1 al mondo, numero 1 che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi 3 ore contro la francese Jean-Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Privosta ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese, poi deceduta, che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi tre ore contro la francese Jean-Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente, con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi, chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile.

0: aprile saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmin Paolini vola al terzo turno, impiega quasi tre ore contro la francese Zhang Jun, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: È mezzanotte e 24 minuti.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e, con l'invio degli atti al PG di Milano, la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa, ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro del disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmin Paolini vola al terzo turno, impiega quasi tre ore contro la francese Zhang Jun, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. 4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina. All'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio dura 45 minuti. Arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in 2 set con un doppio 6-3 in 1 ora e 1/4 di gioco, regalandosi così il confronto con il numero 1 al mondo. Numero 1 che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi 3 ore contro la francese Jean Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È mezzanotte e 39 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese, poi deceduta, che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi tre ore contro la francese Jean-Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente, con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 47 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa, ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo. Numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi tre ore contro la francese Jean Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 56 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, oggi fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Privosta ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi, chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi 3 ore contro la francese Jean-Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: 1:25.
1: Meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:39.
2: Meteo.
3: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Meteo.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.